0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro. Abbiamo tre ospiti che vogliamo, come dire, valorizzare al massimo per far sì che la nostra relazione, la relazione dei nostri figli e nipoti con questi nuovi strumenti sia correttamente impostata e correttamente attuata. I nostri relatori, abbiamo il dottor Antonio Affinita, che è fondatore e direttore generale del Movimento Italiano Genitori, e è conosciuto al meeting perché c'è un centro mobile che è posto in A4 dove si fa consulenza per problematiche che emergono nei genitori nei riguardi di questi strumenti e quando sono usati dai loro figli. Poi abbiamo la professoressa Stefania Garassini, che è docente di Content Management e Digital Journalist all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Anche lei è molto nota, è membro del CDA della Fondazione Patti Digitali, di cui parleremo in questo incontro, ed è autrice di svariate pubblicazioni, ma la più nota al grande pubblico è intitolata Smartphone, 12 ragioni per non regalarlo ai figli alla prima comunione e molto probabilmente anche alla cresima. Quindi abbiamo già un suggerimento che il titolo ci vuole dare. E la terza relatrice è la professoressa Giada Aragone, professoressa di diritto costituzionale e pubblico all'Università degli Studi di Milano, che è un'esperta in libertà di opinione, e libertà accademica, libertà di opinione, che ci farà un quadro normativo delle iniziative che sono legislativamente in costruzione ed alcune anche già attuate in alcuni paesi, delle regole che si vogliono imporre per un uso corretto di questi strumenti. Allora, io comincerei con una prima domanda a Stefania Garassini, che cominci a introdurci al tema dei danni, di cosa vuol dire, cosa sappiamo, già scientificamente provato, dei danni di un uso scorretto degli strumenti digitali. Stefania, a te la parola.
2: Grazie di essere qua presenti, insomma, di questa possibilità di scambiarci esperienze e riflessioni su questo tema così importante. E io comincerei da un fatto che sta succedendo proprio in questi giorni negli Stati Uniti. Come saprete, c'è un processo al Tribunale di Oakland in California, dove è a giudizio Meta, la proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, accusata di aver continuato a proporre i suoi prodotti sul mercato sapendo benissimo quali fossero i rischi e i danni provocati da questi prodotti. La cosa interessante è che davanti a questo Tribunale di Oakland ci sono due categorie di persone. Ci sono i genitori di ragazzi, adolescenti, che sono stati in qualche modo danneggiati dall'uso scorretto dei social, in alcuni casi fino a morire. Quindi ci sono questi genitori con i nomi e le foto di questi ragazzi, come a ricordare qual è la posta in gioco di questo processo. E ci sono poi anche dei ragazzi sui 20-25 anni, che hanno da poco concluso, insomma sono alla fine della loro adolescenza, e a me ha molto colpito quello che ha dichiarato uno di questi ragazzi, che è membro di un gruppo che cerca proprio di promuovere un uso migliore del digitale. Lui ha fatto questa dichiarazione: da bambino sono stato la cavia inconsapevole di un enorme esperimento sociale in cui l'azienda, ora in questo tribunale, Meta, ha ridotto la mia infanzia a mero tempo di visione e l'ha venduta a degli inserzionisti, in cui progettisti hanno sfruttato le insicurezze e le difficoltà della crescita a fini commerciali. Per questa azienda noi non eravamo bambini, eravamo dati. Ecco, a me sembra che questa sia l'espressione di un disagio profondo che la generazione dei ventenni e venticinquenni oggi sta attraversando e che ci dice come in realtà forse quando noi contrapponiamo i divieti alla libertà stiamo sbagliando un po' mira, no? È proprio il titolo di questo incontro, mi sembra molto interessante, limitare per liberare. Che cosa ci sta dicendo questo ragazzo? Che c'è bisogno di un limite proprio per riscoprire la libertà. La libertà di fare cosa? Per esempio di non essere sui social media, che è una libertà che un ragazzo oggi nella sua adolescenza non ha nei fatti, perché ci sono tutti, perché la vita sociale si svolge lì, perché se non si è presenti si ha paura di perdersi qualcosa e quindi c'è un po' come un obbligo a essere presenti sui social. Solo che l'essere presenti è percepito come un problema. L'anno scorso il New York Times ha fatto un'indagine, un sondaggio chiedendo a dei teenager se sarebbero stati d'accordo sulla chiusura di TikTok, Instagram e altri social. Ebbene, il 47% ha risposto di sì, che sarebbe stato d'accordo sulla chiusura di TikTok. Quindi il problema è che questi mondi vengono percepiti come mondi in cui non è sempre così facile stare, ma è difficile uscirne da soli. Allora una regola, un limite d'età potrebbe aiutare proprio a dare una possibilità di uscire tutti insieme, non per sempre, non perché i social sono cattivi, ma per riuscire a decidere quando e come esserci, che poi è quello che ci chiede anche Papa Leone quando parla di intelligenza artificiale. Educare all'uso dell'intelligenza artificiale implica educare a decidere quando non usarla. Ecco, la stessa cosa, questa libertà dovremmo recuperarla anche sull'uso dei social media e soprattutto aiutare i ragazzi a recuperarla, cioè fare in modo che ci sia una consapevolezza, una possibilità di usare questi strumenti, di essere presenti in questi mondi quando veramente si vuole esserci e nel modo in cui si vuole esserci. Cosa che oggi è molto difficile, viene percepita una grossa pressione sociale, sono mondi nei quali si è giudicati costantemente. Si tratta di un giudizio quantificato nella forma di like, commenti, visualizzazioni, amici, follower. I mondi social sono mondi pieni di numeri, numeri che vengono paragonati e che sono collegati all'autostima di un ragazzo, di un adolescente. C'è difficoltà perché si è sempre come su un palcoscenico, cioè si deve curare la propria immagine, quindi un ragazzo non è difficile essere spontanei sui social, bisogna essere in qualche modo attenti alla propria immagine. C'è difficoltà a gestire il proprio tempo con le derive che vanno nella direzione della dipendenza. Quindi c'è una percezione di una situazione di disagio, di difficoltà. Tanto è vero che un libro bestseller che probabilmente avete sentito nominare si intitola proprio La generazione ansiosa, quindi quest'ansia che è cresciuta. Si tratta proprio di recuperare invece una libertà di uso a secondo un criterio di gradualità, cioè riuscire ad arrivare a utilizzare questi strumenti quando si è pronti, quando c'è la possibilità di usarli meglio, di riuscire a essere più consapevoli. E appunto i ragazzi sono molto consapevoli, in questo caso più spesso più degli adulti, di aver già pagato un prezzo molto alto nella loro adolescenza, come ci ha ricordato questo giovane attivista di fronte al tribunale di Oakland. Dicevamo la gradualità. Allora,

da ricerche che confermano che l'uso precoce dello smartphone e degli schermi in generale è dannoso. Ce lo hanno ricordato i pediatri italiani, la Società Italiana di Pediatria, che nel novembre dell'anno scorso ha messo in fila tutte le ricerche che confermano questi danni e che sono, vanno insomma, su vari aspetti. Sono danni che compromettono per esempio l'acquisizione del linguaggio. Guardare uno schermo anziché guardare e parlare con un adulto, sentire un adulto che parla, diminuisce la possibilità di imparare parole nuove. Quindi i bambini fanno più fatica a imparare parole nuove se guardano lo schermo. Da uno schermo non imparano le parole, lo imparano dalla persona che parla con loro, che gli si rivolge a loro. L'attenzione, il dominio dell'attenzione, arrivare con uno strumento come uno smartphone pieno di stimoli in un cervello che sta ancora acquisendo la capacità di concentrarsi, di gestire la sua attenzione troppo presto, vuol dire compromettere la sua capacità di prestare un'attenzione continuativa. Il sonno, l'impatto sul sonno dell'uso degli schermi è confermato da moltissime ricerche e poi sono anche molto evidenti adesso, proprio sono ricerche uscite più di recente, i danni sulla vista. Quindi l'idea che guardare troppo uno schermo da vicino favorisca l'aumento di miopia. Si è verificato un aumento di casi di miopia tra gli adolescenti e una delle cause è proprio guardare per troppo tempo gli schermi da vicino, quindi schermi piccoli. E un altro problema è quello della difficoltà a gestire le proprie emozioni, che è quello che succede quando noi diamo uno smartphone per calmare un bambino molto piccolo, e che è qualcosa che obiettivamente insomma è molto efficace, no? Perché abbiamo un bambino, dobbiamo placarlo in una situazione in cui ci è richiesto di farlo, lo schermo lo calma. Però cosa succede? Lo calma, ma quel bambino non ha la possibilità di elaborare il suo sentimento di noia, di frustrazione, di mettere in atto delle strategie per riuscire a gestire quel momento di difficoltà. Quindi lo stiamo rendendo più debole, meno capace di gestire questa frustrazione. E inoltre gli stiamo dando in mano uno strumento che è saturo di stimoli, lo satura, lo continua a stimolare, e quindi poi sarà molto difficile che si possa adattare a qualcos'altro, cioè a fare dei disegni al ristorante, per esempio, o semplicemente a usare dei pupazzetti. Sarà molto difficile che si possa intrattenere con quello. Quindi lo stiamo in realtà stiamo creandogli delle difficoltà. Cioè, quello che i pediatri dicono è di non usare mai lo smartphone come ciuccio, come calmante, perché favoriamo una sua difficoltà di gestione delle emozioni. E poi c'è anche un altro tema che forse è un po' più ampio, però quando noi diamo uno smartphone a un bambino e lo inseriamo in un mondo che è quello della rete, di internet, è un mondo fatto da adulti e per adulti. Quindi noi favoriamo, amplifichiamo un po' questo processo di corrosione dell'infanzia, cioè lo facciamo crescere un po' troppo in fretta, lo mettiamo in contatto con un mondo per il quale non ha gli strumenti adatti, che non sa interpretare, che fa riferimento a categorie adulte. E questo avviene molto spesso. Pensiamo a un fenomeno di cui si è parlato recentemente, che è quello delle Sephora Kids, le bambine che chiedono come regalo di Natale non la bambola ma le maschere di bellezza, i trucchi, i prodotti per la skin care. Ecco, ma che problema ha una bambina di 4 anni di skin care? Ovviamente nessuno, non ha bisogno di curare la propria pelle in quel senso, no? È un bisogno indotto da questo mondo, che è un mondo, ricordiamocelo, che risponde a logiche commerciali prevalentemente, dove appunto viene stimolata, viene abituata a pensare, ad avere dei riferimenti che sono adulti. In un incontro con genitori e insegnanti, una volta mi ha molto colpito un intervento di una maestra di scuola materna, che riscontrava come i bambini fossero molto meno
come dire, interessati, molto meno curiosi di sapere cos'era successo, per esempio, nel fine settimana. Lei diceva che negli anni precedenti era un rituale che si faceva tutti i lunedì mattina, ci si raccontava cos'era successo nel fine settimana.

0: I bambini si stupivano delle cose che avevano fatto gli altri e c'era questo scambio molto bello, che negli ultimi anni invece era un po', cioè si stava un po' perdendo, perché i bambini non erano affatto stupiti di quello che era successo nel fine settimana, lo sapevano già, avevano visto le foto di quello che gli altri, i loro compagni, avevano fatto. Ecco, io credo che se noi accettiamo che questi strumenti provochino una sorta di disincanto nei bambini, cioè che comprimano quel periodo sacro che deve essere l'infanzia, no? In cui ci sono problemi da bambini che si risolvono in modi da bambini, ecco, stiamo lasciando veramente troppo spazio a questi strumenti, stiamo creando dei bambini che si hanno delle risposte a domande che non neanche si erano posti, e quindi questo è un altro aspetto, cioè questa corrosione, questa diminuzione del tempo dell'infanzia è favorita anche e amplificata proprio dall'uso precoce degli strumenti. Ecco, come fare, come reagire? Allora, poi lo vedremo anche negli interventi successivi, la proposta che noi facciamo è quella di essere insieme, quindi di riunirci come genitori insieme in questa proposta dei patti digitali per cercare di recuperare questa gradualità e questa condivisione del compito educativo.
1: Grazie. Allora, grazie di questo abbrivio, grazie a Stefania Garazzini di questo abbrivio che mi sembra che ci dia un quadro già abbastanza problematico, di cui siamo tutti più o meno coscienti, ma proprio volevamo in questo momento d'incontro capire fin nei dettagli di qual è lo stato dell'arte, quali sono i rischi e quali sono i pericoli a cui vanno incontro i nostri figli con un uso scorretto, illimitato, problematico di questi strumenti. Però abbiamo poi invece tutto un altro elemento limitativo, che non è solo la nostra consapevolezza dei danni. Gli elementi limitativi vengono direttamente dalla legislazione. In questo momento sono sul tappeto tante proposte, tante idee che possono aiutare anche i genitori, ponendo dei limiti legislativi, a gestire meglio questi strumenti. Ce ne parlerà Giada Ragone, facendoci uno schizzo del panorama normativo di quello che sta succedendo. E poi, siccome la professoressa Ragone è anche direttamente coinvolta in quanto madre di famiglia, farà un po' un mix della scienza giuridica ma anche della scienza pratica che riguarda la vita familiare nel rapporto con questi strumenti. A te la parola, Giada.
2: Grazie mille. Devo dire, sono molto grata agli organizzatori del meeting per avermi offerto la possibilità di riflettere, di dialogare su un tema che appunto è davvero sfidante, importante e delicato. Lo dico appunto da studiosa del diritto, da studiosa dei rapporti fra diritto, innovazione scientifica e tecnologica, ma appunto lo dico anche da mamma e da cittadina. Come è del tutto evidente, non esistono soluzioni semplici alla sfida davvero epocale di conciliare l'opportunità di garantire una fruizione che sia quanto più possibile inclusiva dei benefici che pur ci sono, che derivano dalla rivoluzione digitale, una rivoluzione da cui tutti noi siamo stati investiti, soprattutto a seguito dell'avvento degli smartphone e che ha avuto una grande accelerazione con la pandemia. Ecco, però conciliare questa esigenza con quella assolutamente fondamentale di tutelare coloro che tra noi possono essere più vulnerabili ai rischi e alle dipendenze che dietro gli schermi si celano, cioè appunto i bambini e gli adolescenti. Ecco, vorrei però partire da una nota positiva, nel senso che appunto mi sembra si possano rilevare più indici del fatto che in tempi recenti si tratti di una sfida che a vari livelli è stata messa a fuoco e che si sta iniziando a intraprendere. Parto da un elemento biografico. Io ho tre bambini, la più grande ha 8 anni, il più piccolo ne ha 2, e devo dire che mi pare che la sensibilità verso questa tematica negli ambienti educativi, nelle scuole, presso i pediatri di libera scelta, presso le parrocchie, sia un po' aumentata. Appunto, penso alle linee guida dei custodi digitali che la pediatra ha iniziato a darmi alle visite di controllo, penso agli incontri di sensibilizzazione zone promosse nelle scuole, paritarie statali, dalle parrocchie. Penso appunto al diffondersi dei patti digitali di cui si parlerà dopo e così via. Tra l'altro recentemente mi ha colpito una pubblicità di una nota casa di smartphone che in qualche modo tranquillizza sull'utilizzo del device da parte dei bambini. Mi sono chiesta se questa pubblicità in qualche modo non nasca dal fatto che forse una maggiore attenzione da parte anche dei genitori abbia iniziato a svilupparsi. E devo dire che lo stesso fermento, ancora un grande cantiere, però l'ho osservato a livello legislativo e giurisprudenziale. Infatti negli ultimi mesi non è passata settimana senza che si avesse notizia di progetti di legge tesi ad arginare rischi connessi all'utilizzo di smartphone e social. Dopo l'Australia, che come è noto nel 2024, alla fine del 2024, ha fatto da apripista, introducendo per legge una soglia minima di 16 anni per avere un account su determinate piattaforme, anche in Europa diversi parlamenti, tra cui la Francia, il Regno Unito, l'Austria, la Danimarca, la Grecia e anche l'Italia, hanno iniziato quantomeno ad interrogarsi sull'opportunità di regolamentare l'accesso alle piattaforme online. Inoltre, appunto come si ricordava prima facendo menzione della questione in corso in California, diverse corti sono state interpellate di diverse giurisdizioni e in alcuni casi hanno sanzionato o condannato a risarcimenti piattaforme considerate incuranti degli effetti negativi dei loro effetti, appunto del loro utilizzo da parte dei più vulnerabili. Ecco. Tutto questo mi fa pensare che forse in qualche misura, timidamente, si sia incominciato a fare quello che Papa Leone ha energicamente indicato nella sua Magnifica Humanitas, quando dice: ora tocca a noi assumere con lucidità e responsabilità le sfide del nostro tempo. È necessario adottare strumenti normativi adeguati, capaci di tutelare la giustizia e di contenere gli effetti distorsivi del potere tecnologico. Certo, l'intrapresa, come accennavo, è di quelle complesse. Primo, perché come lo stesso Papa aggiunge, la questione non si esaurisce nella regolamentazione, perché se un tempo erano soprattutto gli Stati a guidare e indirizzare l'innovazione, oggi i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelli di molti governi. In secondo luogo, la sfida è problematica perché l'accesso dei minori a smartphone e social media e social network impone di conciliare tra loro tanti beni fondamentali talvolta divergenti, come appunto da un lato l'esigenza di proteggerli, tutelarli, dall'altro la loro autodeterminazione e libertà di espressione. E ancora altre questioni in gioco, come il diritto alla privacy, la responsabilità genitoriale, gli obblighi delle piattaforme e poi il nodo, di cui se riuscirò parlerò più a fondo, dei sistemi di verifica dell'età degli utenti, che da un lato devono essere efficaci, ma dall'altro non devono trasformarsi in strumenti generalizzati di identificazione e sorveglianza. Inoltre, in letteratura, devo dire ora c'è una certa attenzione da parte della dottrina anche giuridica a questi temi, è stato sottolineato come la disciplina dell'accesso dei minori ai social non possa consistere soltanto, esclusivamente, legislazione a tutela della sicurezza e della salute, certo, assolutamente, ma anche debba guardare al modo in cui i futuri cittadini delle nostre democrazie abitano uno spazio che appunto è lo spazio digitale. Questo problema, tra l'altro, è stato ben inquadrato in un documento che è stato licenziato nel marzo del 2026 dalla Commissione Teologica Internazionale, che si intitola Quo Vadis Humanitas, che appunto sottolinea come le nuove forme di comunicazione sociale hanno un forte impatto sul dibattito politico, perché se da un lato si possono sperimentare modalità di democrazia diretta, in cui ogni cittadino può esprimere e fare conoscere la sua opinione, d'altro lato si possono generare forti polarizzazioni tra gruppi che pensano diversamente e si confrontano in modo conflittuale e violento, trattandosi da nemici solo perché pensano in maniera differente. Lo stesso scambio sociale subisce così una tribalizzazione che frammenta la società in gruppi di opinioni omologati dai like. Ecco, La consapevolezza di questa complessità ha condotto taluni appunto a suggerire che gli sforzi regolatori debbano, oltre che andare nella direzione di individuare delle soglie anagrafiche per accedere a device a social, anche nella direzione di bilanciare, diciamo così, protection rights and participation rights, perché il minore possa essere progressivamente messo nella condizione di partecipare alla vita sociale digitale. In sintesi, diciamo che da questo emerge la consapevolezza che quando ci si accinge a lavorare su questo tema bisogna, ecco, avere presente che l'accesso ai minori ha a che fare anche con l'accesso a un ambiente nel quale si formano i cittadini delle democrazie future, e quindi il problema costituzionale non è soltanto quello di proteggere il minore dai social, certo anche fondamentale, ma altresì di prepararlo progressivamente ad abitare questo spazio.
3: Sentite? Ah sì, adesso sì, perfetto. Allora, grazie anche alla professoressa Ragone che ci ha dato anche lei un altro elemento per costruire il nostro puzzle. Chiederei adesso al dottor Affinita, ho detto giusto, sì, ne parlavamo prima nel nostro incontro che precede il seminario di oggi, ma siamo veramente coscienti di cosa stanno facendo queste imprese nei riguardi dei cervelli nostri e dei nostri figli? Non hanno forse degli elementi veramente problematici e difficili da individuare che rendono lo strumento estremamente pericoloso per la società civile, oltre a quanto ci è stato detto fin qui? A te la parola, Antonio.
4: Sì, Lorenza, grazie a voi. Come nasce questa esigenza? Questa esigenza di dire basta dinanzi ad un sistema che sta avvelenando i nostri figli. Negli interventi precedenti sono emersi quelli che sono i gravi danni dell'utilizzo che purtroppo le piattaforme social fanno sui nostri figli. E allora, tramite la nostra rete ci sono arrivate tantissime segnalazioni di disagio da parte dei genitori, dove emergevano le problematiche, raccontavano le storie dei loro figli, la drammaticità della dipendenza, di questa dipendenza da cui non riescono a liberarsi. Abbiamo analizzato un po' tutto questo tramite appunto i nostri servizi, ci abbiamo approfondito questo tema, poi c'è stata anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che era la storia di una mamma e di un papà che hanno perso la loro figlia di 12 anni per tutta una situazione in cui i social hanno la loro responsabilità. 12 anni perseguitata per il suo sorriso, aveva un sorriso meraviglioso. Non so come gli hater e come anche le piattaforme social, che dicono di essere attente tra virgolette ai minori, in realtà non l'hanno tutelata. E allora abbiamo cambiato registro, abbiamo detto cambiamo modalità, se le piattaforme non cambiano ci rivolgiamo alla magistratura, ci rivolgiamo al tribunale. C'è uno strumento, è uno strumento inibitorio, class action inibitoria, abbiamo avviato con un team di legali abbastanza forte, perché ricordiamoci che le piattaforme social hanno tantissima capacità di arruolare avvocati di incredibile statura. Noi siamo riusciti a trovare uno studio importante, Ambrosio e Commodo di Torino, molto esperto su questi temi. Abbiamo coinvolto anche altre realtà associative che ci hanno dato la loro solidarietà, penso al Forum delle Associazioni Familiari, all'Associazione All'Age, penso all'Associazione Famiglie Numerose, e tanti si stanno aggregando, e abbiamo avviato la prima class action inibitoria in Europa contro Meta e TikTok. Meta per quanto riguarda Facebook e Instagram, e TikTok. Il 19 novembre, grazie, questo vostro applauso ci incoraggia e nello stesso tempo ci dà ulteriore forza. C'è un aspetto importante, dinanzi a tutto quello che stiamo puntando, stiamo ricordando alcuni elementi, alcuni principi fondamentali che stiamo chiedendo per la class action inibitoria, di cui avremo una risposta da parte del Tribunale di Milano il 19 novembre. In questo momento c'è un forte confronto e contrasto in merito alle modalità, però sappiamo che il vento sta soffiando dalla nostra parte e le cause che stiamo vedendo, che si sono avviate anche negli Stati Uniti, i risultati nel New Mexico, Oakland, dove oltre 25, credo 29 stati americani su 51, 52 quanti sono, stanno iniziando a mettere i puntini sulle i, a dire che non è accettabile che quando si lavora con i minori non si controlla, non si verificano cose. E stanno emergendo anche dei file da mail che sono stati diffusi, che le piattaforme lo sapevano. Quindi voi capite che ci troviamo davanti a un qualcosa di nuovo e di storico. Siamo i primi in Europa, ci hanno promesso altre associazioni europee di genitori di seguirci in questo percorso e nei prossimi giorni si attiveranno, già a partire la Romania, Cipro, e stiamo vedendo anche per altre realtà. Il nostro obiettivo è di fermarli su tre punti molto chiari, netti, precisi. Sono delle frecce precise, perché sappiate che le normative europee, che le abbiamo studiate abbastanza, e la normativa che si incrocia con quella italiana, il Digital Service Act, il GDPR, sono di una tale complessità, ma soprattutto sono così arzigogolate, di cui sai come inizia, ma non riesci ad arrivare ad una conclusione. È un po' come raccogliere l'acqua con le mani. Immaginatevi come hanno fatto queste normative. Abbiamo dovuto studiare 3 anni su questi temi per riuscire a trovare 3 punti forti su cui si attiva l'inibitoria. E se i giudici milanesi il 19 novembre saranno, come ci auguriamo, perché i dati sono inoppugnabili, riusciremo a dare veramente un segnale molto molto forte. Il primo: se l'attuale norma dice che 14 anni è l'età minima per aderire, tu piattaforma non puoi tenere 3 milioni e mezzo di bambini sotto i 14 anni nella tua piattaforma social. Primo punto. Ce ne sono 3 milioni e mezzo solo in Italia. Secondo, devi eliminare gli algoritmi predatori, che sono degli algoritmi strutturati e fatti per creare dipendenza nei nostri ragazzi. Utilizzano avanzatissime tecniche neurologiche miranti a creare attaccamento, dipendenza dopaminergica. È una parola che si sta usando abbastanza. La dopamina, l'ormone del piacere, praticamente sono fatti per scatenarla. E quindi voi capite che già è difficile, mi dicono tanti, per gli adulti, ma figuratevi per i bambini, per i minori in una fase di cervello in crescita. E quindi quello è il secondo punto: devono fermarsi da utilizzare questi algoritmi. Si chiamano algoritmi predatori, la tecnologia che utilizzano si chiama la captologia, cioè la disciplina di utilizzare tutte le modalità tecniche per tenerti attaccato al visore, al social. Il terzo, più marginale ma non meno importante, è quello di dire, quando si utilizza un social, di dire che crea dipendenza, e quindi che ci siano degli avvisi, degli alert, che quello è uno strumento che crea dipendenza. Ecco, queste sono le 3 macro aree su cui ci stiamo sviluppando. Sono strutturalmente abbastanza incontestabili, perché partono da alcuni presupposti molto molto concreti, che sono legati a studi inconfutabili da parte meta-analisi di natura psicologica e neurologica, quindi che confermano i dati che ci sono. Il secondo elemento che bisogna tenere presente in tutto questo scenario, quello dell'età. Dici no, ma noi non sappiamo, ma mettono in l'età falsa. Basta un'ora di navigazione di un minorenne, ma di ognuno di noi, per sapere più cose di quelle che sa praticamente nostra madre. Gli algoritmi sono talmente poderosi che potrebbero in un momento cambiare gioco. Peraltro questo è successo in Australia, dove la legge australiana, che poi difatti è la prima e per ora unica legge rigorosa, dove sono arrivate anche alcune narrazioni in Italia della serie ma la legge non funziona, non sta funzionando, e non funzionava perché le piattaforme non la rispettavano. Poi cosa hanno fatto i legislatori australiani? Ha raddoppiato o triplicato la sanzione, ne è scaturito un po' tutto un nuovo dibattito e le piattaforme hanno iniziato a mettere fuori gioco milioni di ragazzini che stavano a grande pericolo sulla loro piattaforma, giusto anche per raccontare una narrazione che è diversa da come c'è arrivata qui in Italia, perché ricordiamoci che purtroppo queste realtà hanno una capacità significativa, il loro fatturato è superiore al PIL di interi stati europei.
3: Bene, allora, buona fortuna. Allora, buona fortuna per la Clack Session, tra l'altro l'associazione dei genitori di cui Antonio è direttore generale e fondatore, fanno anche dell'appoggio psicologico, quindi insomma ci sono tante cose importanti. Il tempo purtroppo è un po' tiranno, forse dobbiamo un po' restringere i nostri interventi, ma ricomincerei, se non vi avevo fatto un certo ordine, ma magari ricomincio dalla professoressa Garazzini. Ci racconti un po' anche lei come si può difendersi, ecco, perché limitare per liberare, ma non so, quando voi provate a dire ai vostri figli spegni il computer, non sempre c'è l'energia morale per arrivare a una soluzione soddisfacente per tutti. Quindi torniamo agli strumenti. Uno strumento importante l'abbiamo visto, questa Clack Session, che permette a gruppi di genitori di farsi valere in tribunale per vedersi riconosciuti dei danni, anche se questo poi per adesso è inibitoria, l'azione attivata, poi l'azione risarcitoria seguirà. Professoressa Garazzini, ci dica qualcosa delle vostre armi che possiamo offrire al nostro pubblico.
0: Sì, grazie. Dunque, limitare da soli è difficile, perché ci sono delle fortissime pressioni sociali, come sui ragazzi, la pressione a essere presenti sui social media, sui genitori c'è una pressione ad anticipare, a dare prima lo smartphone perché ce l'hanno tutti. È stata fatta una ricerca su genitori di Milano, circa 6.000 genitori di scuole primarie e secondarie, nel corso di un progetto del comune proprio su questi temi, ed è stato chiesto a questi genitori: qual è secondo voi l'età ideale perché vostro figlio abbia uno smartphone? E la maggior parte di questi genitori hanno risposto dopo i 13 o anche dopo i 14 anni. Quindi l'ideale, quello che questi genitori pensavano fosse il meglio per i propri figli, era dopo i 13, dopo i 14 anni, anche oltre. Però poi è stata fatta una seconda domanda: ma i vostri figli a che età hanno avuto lo smartphone? E a questa domanda la risposta è stata, nella stragrande maggioranza dei casi, 11 anni. Quindi c'è questo delta di 3-4 anni tra quello che i genitori dicono di voler fare, sanno che è il bene per i loro figli, ma che però poi non riescono a fare. Cioè un po' questa sfiducia, questa non sentirsi in grado di far rispettare appunto questo limite, anche se si percepisce come una cosa buona. Allora, una risposta può essere quella di farlo insieme, di riunirsi, di recuperare la dimensione della comunità che educa. Dicevamo, le regole non sono in opposizione all'educazione. Le regole possono essere un aiuto, perché il ruolo dei genitori è comunque fondamentale. Allora, noi abbiamo lanciato questa iniziativa dei patti digitali negli anni tra il 21 e il 22 come progetto dell'Università Bicocca insieme ad alcune associazioni, tra cui IART, che è quella con cui collaboro io, poi MEC, Slow Working, tre associazioni di varie regioni italiane, e dall'anno scorso siamo diventati una fondazione per promuovere queste alleanze tra genitori. Come nascono i patti digitali? Sono proprio la risposta di un gruppo di genitori che vuole cercare di fare quella cosa che dicevamo all'inizio, cioè mettere questi limiti, ma di farlo insieme, proprio perché una delle difficoltà principali è proprio questa, ce l'hanno tutti, quindi nessuno vuole che suo figlio, che il proprio figlio rimanga escluso da una comunità, da una socialità. Allora, ecco, l'idea di, per esempio, all'interno di una classe, di una scuola, a cominciare a parlarsi fra genitori, recuperare anche questa dimensione della condivisione del compito educativo, che è un compito educativo che parte dal digitale, ma poi si amplia su tanti altri aspetti. E quindi, tipicamente, una delle prime dei primi problemi che si pone è quello della età a cui consegnare lo smartphone. Allora, molti gruppi di genitori di patti digitali nascono proprio su questo, su ricominciare a condividere un'età desiderata, per esempio i 13 anni, che è il consiglio che diamo e che danno anche i pediatri in quel documento di cui vi parlavo. Quindi recuperare una gradualità, aspettare almeno fino a 13 anni. Però non è che aspettare è la soluzione e basta. Quel tempo che si apre, quel no che si dice, deve aprire tanti sì, tante alternative da proporre ai propri figli all'uso del digitale, tanti momenti di preparazione, come si diceva giustamente, all'uso del digitale quando saranno pronti, quindi l'utilizzo insieme, l'utilizzo di altri strumenti che non siano lo smartphone e che si possano più facilmente condividere, come un PC, anche una console per i videogiochi, cioè tutte quelle occasioni che in una famiglia possono aiutare a avvicinare i figli all'uso dello smartphone. Il primo punto poi è il lavoro dei genitori, di noi genitori su noi stessi, cioè la messa in discussione del nostro uso dello smartphone, che, dobbiamo dircelo, spesso non è esemplare. Quindi un punto su cui abbiamo lavorato come patti digitali è proprio quello di genitori disponibili a cambiare il proprio comportamento, cioè il patto non è una firma di una petizione, per cui sono d'accordo, firmo, benissimo. È l'inizio di un percorso, di un impegno che ci si assume insieme, come gruppo, che può essere appunto il gruppo di una classe, il gruppo di una scuola, un gruppo territoriale. Qua in Emilia-Romagna abbiamo un grosso progetto con i centri per la famiglia di varie città emiliane che promuovono proprio il modello dei patti digitali. Quindi dalla famiglia, dai genitori, poi questa alleanza si estende anche al territorio, alla scuola. La scuola può essere un aiuto notevolissimo nel favorire questa gradualità e nell'aiutare proprio i genitori a formarsi e ad avere una possibilità di mettere in pratica queste idee di gradualità che dicevamo. Quindi il modello è proprio questo. Se abbiamo un sito che si chiama pattidigitali.it, dove si trovano tutte le informazioni che possono essere utili, l'idea di fondo è proprio quella che la sfida del digitale è una sfida bella, positiva, in cui possiamo ingaggiarci, impegnarci come genitori. Non dobbiamo partire rassegnati a essere travolti, potremmo dire, da questo tsunami di tecnologia di fronte al quale ci sentiamo un po' impotenti, ma invece possiamo recuperare questa possibilità di educare anche al digitale proprio partendo da noi stessi e da quelli che sono per noi dei valori che cerchiamo di aggiornare, come dire, di adattare anche alla dimensione digitale. Per questo le regole non sono in opposizione all'educazione, ma possono essere un grande aiuto, proprio perché ci danno un quadro all'interno del quale riprenderci un po' questa libertà di educare. Io volevo dare anche uno spunto positivo, cioè il digitale non è un mondo soltanto da cui guardarsi. Ovviamente fate salve tutte le informazioni che abbiamo avuto e che sono giustissime, cioè cercare di proteggere i nostri figli da un mondo aggressivo con logiche commerciali che cerca di avere la loro attenzione a ogni costo, ma valorizzare anche il positivo che c'è nel digitale, quindi cercare di accompagnare i nostri figli e di condividere questo compito educativo con altri, ricordandoci che questo accompagnamento può essere anche accompagnato da una sana curiosità non nel senso di curiosità morbosa, cioè capire soltanto cosa fanno i nostri figli per diciamo evitare che si mettano nei guai, che facciano cose pericolose, questo sicuramente è un aspetto, però una curiosità che nasce dall'avere a cuore, dal prenderci cura dei nostri figli, dall'avere veramente interesse per quello che a loro piace, e nel mondo digitale ci sono tantissimi contenuti e personaggi per cui loro hanno una vera passione. Ecco, essere un po' aperti su questo, proprio perché in questo modo li possiamo accompagnare, possiamo aiutarli poi a discernere meglio che cosa può essere per loro positivo in questo mondo e che cosa invece possono e devono rifiutare. A me piace molto a questo proposito una frase di Don Bosco che diceva: vorrei che gli educatori amassero ciò che piace ai ragazzi, allora i ragazzi ameranno ciò che piace agli educatori. Ecco, credo che se noi riusciamo, con l'aiuto appunto anche di questo strumento dei patti digitali, ad attivare questo circuito virtuoso di scambio di esperienze e di condivisione della vita nel digitale, abbiamo vinto già buona parte della battaglia. Grazie.
3: Grazie anche per questo suggerimento pratico, perché una delle nostre preoccupazioni in questi incontri era appunto di farvi vedere che ci sono delle difese, che ci sono dei limiti, ma che è una battaglia che si può vincere, insomma, oltre che in tribunale, anche poi nelle nostre famiglie. Solo per darvi un breve flash, io quest'estate ho portato dei miei nipoti a vedere un po' di musei, di cose artistiche, e siccome il mio nipotino di 9 anni si rifiutava ostinatamente di interessarsi ai quadri, a un certo punto gli ho detto in un museo: ma perché non ti piacciono i quadri? E lui mi ha detto: perché stanno fermi. Ecco, questo, guardate, mi ha illuminato proprio su questo mismatch tra un'educazione che apre, che fa vedere la bellezza di tutto, compresi eventualmente anche le cose che si vedono sulla rete, e invece la nostra chiusura di pregiudizio, che tante volte questo mondo di grandi animazioni, di grandi sentimenti, di grandi colori produce nei nostri ragazzi. I quadri stanno fermi, e quindi Van Gogh francamente a me non mi interessa, non vorrei, ecco, che questa idea si diffondesse neanche nell'ambito delle nostre famiglie. Giada Ragone, flash, perché stiamo andando abbastanza male come tempi, perché poi vorrei lasciar chiudere al nostro illustre ospite di Moige. Che si fa? Come si interviene?
2: Beh, diciamo che gli sforzi per sporcarci le mani nel cartiere del nostro tempo possono andare in tante direzioni, e anche a livello regolatorio hanno iniziato ad essere posti in essere diversi strumenti, diverse misure. In un primo momento, se guardiamo al panorama europeo, una grossa attenzione è stata posta alla questione della privacy, penso al GDPR che ha già citato, appunto al Digital Service Act. E più recentemente invece sembra essere emersa una maggiore attenzione ad una tutela più integrale del minore e delle insidie legate appunto a questi strumenti, e anzi ci sono degli stati membri che hanno parlato di un problema di salute pubblica a questo riguardo. E quindi ci sono prescrizioni normative che richiedono alle principali piattaforme di svolgere un costante monitoraggio di quelli che sono i rischi di cui sono portatrici e individuare le opportune misure a contrasto. Altri interventi sono andati nella direzione di limitare l'uso dei device negli istituti scolastici. Altre ancora si muovono nella direzione di trovare delle soglie di età sotto le quali vietare l'utilizzo degli schermi oppure l'accesso ai social. Quest'ultima è la direzione che è stata intrapresa da un disegno di legge attualmente pendente al Senato, il DDL 1136, che appunto richiede alle piattaforme che operano nel nostro paese di verificare l'età degli utenti. Le modalità tecniche di verifica appunto dell'età dovranno, nel caso in cui questo DDL entrasse in vigore, essere determinate dalla GCOM, sentito il parere del garante della privacy, i contratti stipulati con i minori di 15 anni diventerebbero nulli a meno che non siano stati conclusi da parte dei genitori. Questo progetto indica delle sanzioni amministrative e pecuniarie, delle diffide e delle sospensioni, e inoltre nella parte finale dedica attenzione al fenomeno dei baby influencer e dei gamer, e quindi introduce delle tutele in favore appunto dei minori che contribuiscono, diciamo, al guadagno, insomma, di importi superiori a 10.000 euro l'anno. Mi sembra un tentativo positivo, interessante, ma come accennavo non privo di insidie. La prima difficoltà appunto è nel bilanciamento tra protezione e partecipazione digitale del minore, che è un problema emerso in maniera davvero molto netta, non pensavo sarebbe stato sottolineato in questa misura, dalla recentissima decisione del Conseil Constitutionnel francese, che forse avrete letto. Il 14 di agosto ha dichiarato parzialmente illegittima la legge francese che era stata appunto licenziata lo scorso luglio a protezione appunto dei minori dai rischi a cui li espone l'utilizzo dei social network. La novella francese prevedeva il divieto di accesso ai social network per tutti i minori di 15 anni, ma appunto il Conseil ha ritenuto che una proibizione generalizzata, indipendente dalle caratteristiche della piattaforma, dai rischi effettivi e dall'età e maturità del minore, senza possibilità di intervento dei genitori, costituisse una restrizione non necessaria e sproporzionata alla libertà di espressione e comunicazione. È chiaro che quindi il legislatore che voglia proseguire in questa direzione, in Francia o in altri paesi, deve in qualche modo fare i conti anche con questo tipo di indicazione. La seconda sfida regolatoria, francamente molto significativa, è il paradosso della privacy, perché se per proteggere la privacy e la sicurezza dei minori si rischia di dover raccogliere ancora più dati personali, naturalmente ecco, questo è un grosso paradosso. Un sistema che richieda a ogni utente, non so, un documento d'identità, una fotografia o altri dati, potrebbe essere efficace nel verificare l'età, ma estremamente invasivo. Rispetto a ciò, appunto, il caso francese è ancora una volta interessante, perché su questo punto il Conseil Constitutionnel ha osservato che appunto vietare l'accesso ai minori, a tutti i minori di 15 anni, implica necessariamente che anche agli adulti si chieda di dimostrare l'età, e questo appunto dell'age verification è un nodo ancora un po' irrisolto. Esistono almeno tre famiglie di sistemi di age verification che vanno, diciamo, dai meno invasivi, l'autodichiarazione, che però chiaramente è il meno efficace, ad altri più elaborati, però si tratta di sistemi che presentano pro e contro e che richiedono forse ancora attenta riflessione. Quello che mi pare certo e che mi pare emerga anche dagli interventi e dei miei correlatori è che qualsiasi sia l'opzione normativa che si intenda perseguire in Italia o altrove, che appunto deve essere il più equilibrato possibile, qui proprio il legislatore deve lavorare con il bilancino in mano, ecco, è che non si possa cedere all'illusione che la sola legge possa essere risolutiva di questa appunto sfida epocale. Se è vero che per crescere un bambino ci vuole un villaggio, questo è tanto più vero quando bisogna crescerlo preparandolo ad abitare lo spazio digitale. Insomma, tra le parti della legge francese sul cui non si è scagliata la scure del Conseil Constitutionnel, vi sono ad esempio disposizioni che intervengono sul codice dell'istruzione, invitando gli istituti scolastici a promuovere un coordinamento con le famiglie, con gli educatori, e questo sicuramente è una parte fondamentale del lavoro. Come sempre il Santo Padre ha scritto nella sua enciclica, è indispensabile un'alleanza tra politica, istituzioni educative e famiglie. Questa alleanza deve essere capace di sostenere concretamente gli adulti nel loro compito, e se ai legislatori spetta adottare opportuni interventi legislativi che fissino limiti di età, responsabilizzino i fornitori senza scaricare tutto l'onere delle limitazioni sulle famiglie, ecco, a ciascuno di noi qui presenti, che siamo adulti, abitanti del nostro tempo, tocca un po' il compito di appunto educare bambini, ragazzi, giovani, perché imparino a riconoscere le manipolazioni, a difendere la propria dignità e a rispettare quella degli altri anche negli ambienti digitali.
3: Grazie, grazie. Uno spirito che condividiamo totalmente. grazie a tutti, buon lavoro e ci vedremo poi il prossimo meeting.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

trovare la vita, questo racconto surreale, questo rombo di tuono

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna d'onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Signore mio Dio, come un manto ti avvolge la luce. Sei rivestito di maestà e di splendore. Alleluia.
1: Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande. Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto.
2: Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua dimora.
1: Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento.
2: Fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
1: Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare.
2: L'oceano l'avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne.
1: Alla tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo tuono hanno tremato.
2: Emergono i monti, scendono le valli, al luogo che hai loro assegnato.
1: Hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra.
2: Fai scaturire le sorgenti nelle valli, e scorrono tra i monti, ne bevono tutte le bestie selvatiche, e gli onagri estinguono la loro sete.
1: Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Signore mio Dio, come un manto ti avvolge la luce, sei rivestito di maestà e di splendore. Alleluia.
5: Tu fai nascere il pane dalla terra e il vino che allieta il cuore dell'uomo. Alleluia.
6: Dalle tue alte dimore irrighi i monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra.
0: Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo, perché tragga alimento dalla terra.
6: Il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo vigore.
0: Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano da Lui piantati. Là gli uccelli fanno il loro nido e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
6: Per i camosci sono le alte montagne, le rocce sono rifugio per gli iraci.
0: Per segnare le stagioni hai fatto la luna e il sole che conosce il suo tramonto.
6: Stendi le tenebre e viene la notte, e vagano tutte le bestie della foresta. Ruggiscono i leoncelli in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo.
0: Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle tane. Allora l'uomo esce al suo lavoro, per la sua fatica fino a sera.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Tu fai nascere il pane dalla terra, il vino che allieta il cuore dell'uomo. Alleluia.
0: Dio guardò la sua creazione ed era tutta buona. Alleluia.
1: Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
2: Ecco il mare spazioso e vasto. Lì guizzano senza numero animali piccoli e grandi.
0: Lo solcano le navi, il Leviatan che hai plasmato, perché in esso si diverta.
2: Tutti da te aspettano che dia loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di beni.
0: Se nascondi il tuo volto, vengono meno, togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere.
2: Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
0: La gloria del Signore sia per sempre. Gioisca il Signore delle sue opere. Egli guarda la terra e la fa sussultare. Tocca i monti ed essi fumano.
2: Voglio cantare al Signore finché ho vita. Cantare al mio Dio finché esisto. A Lui sia gradito il mio canto. La mia gioia è nel Signore.
0: Scompaiano i peccatori dalla terra e più non esistano gli empi. Benedici, Signore, anima mia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Dio guardò la sua creazione ed era tutta buona. Alleluia.
7: Beati i vostri occhi che vedono il Cristo,
4: i vostri orecchi che ascoltano la sua voce.
7: Dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Ringrazio il mio Dio ogni volta che io mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo dal primo giorno fino al presente. E sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto, del resto, che io pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa, sia nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del Vangelo. Infatti Dio mi è testimonio del profondo affetto che ho per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù, e perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.

0: La vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in discernimento,
1: perché possiate distinguere il meglio ed essere integri e irreprensibili.
0: Colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
1: Perché possiate distinguere il meglio ed essere integri e irreprensibili.
2: Dalla lettera ai Filippesi di San Policarpo, vescovo e martire. Policarpo e i presbiteri che sono con lui alla Chiesa di Dio, che risiede come pellegrina in Filippi. La misericordia e la pace di Dio Onnipotente e di Gesù Cristo nostro Salvatore siano in abbondanza su di voi. Prendo parte vivamente alla vostra gioia nel Signore nostro Gesù Cristo, perché avete praticato la parola della carità più autentica. Infatti, avete aiutato nel loro cammino i santi avvinti da catene, catene che sono veri monili e gioielli per coloro che furono scelti da Dio e dal Signore nostro. Gioisco perché la salda radice della vostra fede, che vi fu annunziata fin dal principio, sussiste fino al presente e porta frutti in Gesù Cristo nostro Signore. Egli, per i nostri peccati, accettò di giungere fino alla morte, ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte. E in Lui, senza vederlo, credete con una gioia indicibile e gloriosa, alla quale molti vorrebbero partecipare. E sapete bene che siete stati salvati per grazia, non per le vostre opere, ma per la volontà di Dio mediante Gesù Cristo. Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, servite Dio con timore e nella verità, lasciando da parte le chiacchiere inutili e gli errori grossolani, e credendo in colui che ha risuscitato nostro Signore Gesù Cristo dai morti e gli ha dato gloria, facendolo sedere alla propria destra. A lui sono sottomesse tutte le cose nei cieli e sulla terra. A lui obbedisce ogni vivente. Egli verrà a giudicare i vivi e i morti, e Dio chiederà conto del suo sangue a quanti rifiutano di credergli. Colui che lo ha risuscitato dai morti risusciterà anche noi, se compiremo la sua volontà, se cammineremo secondo i suoi comandi e ameremo ciò che egli amò, astenendoci da ogni specie di ingiustizia, inganno, avarizia, calunnia, falsa testimonianza, non rendendo male per male, né ingiuria per ingiuria, colpo per colpo, maledizione per maledizione, memori dell'insegnamento del Signore che disse: «Non giudicate per non essere giudicati, perdonate e vi sarà perdonato, siate misericordiosi per ricevere misericordia, con la misura con cui misurate sarà misurato a voi». E beati i poveri e i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

0: Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo disegno di grazia.
1: Grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'inizio dei tempi.
0: Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia.
1: Grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'inizio dei tempi.

0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: La scorsa settimana, ricordate, noi abbiamo ascoltato la parabola del vignaiuolo che era molto preoccupato per il lavoro nella sua vigna ed era uscito ben 5 volte sulla piazza del villaggio per trovare dei lavoratori. Nella parabola che ascolteremo quest'oggi, Gesù riprende l'argomento della vigna. E questa immagine noi la ritroveremo in una parabola anche la prossima domenica. Vuol dire che il lavoro da svolgere in questa vigna al padrone, che è Dio naturalmente, preme davvero tanto. La vigna, dicevamo la scorsa domenica, è il regno di Dio, il mondo nuovo, l'umanità nuova che i discepoli di Cristo sono chiamati a costruire. La scorsa domenica Gesù ci aveva indotto a identificarci con gli operai della prima ora, quelli impegnati, generosi, che si mettono subito al lavoro, che si trovano sulla piazza del villaggio alle 5 del mattino. Però alla fine, quando si è trattato della paga, ci ha fatto anche identificare con gli operai dall'occhio cattivo, cioè che non vedono di buon occhio che Dio doni tutto il suo amore anche a coloro che non lo meritano, perché Lui è buono. Comunque, domenica scorsa noi eravamo dei servi. Oggi, nella sua parabola, Gesù ci promuove, ci fa salire di grado, ci colloca a un livello molto superiore. Nella parabola che ascolteremo, noi diventiamo i figli del padrone. E siccome siamo di famiglia adesso e la vigna è un bene di famiglia, siamo chiamati a un impegno diverso, perché trattandosi di roba nostra, allora siamo più disposti a sentirci interessati e impegnati. Bene, a chi racconta questa parabola? Gesù è giunto a Gerusalemme da pochi giorni e appena arrivato la prima cosa che ha fatto è stato purificare il Tempio, ha cacciato quei venditori e sono cominciati quindi le dispute con l'autorità religiosa che già non lo vedevano di buon occhio. Sono 3 anni che lo sopportano, lo considerano un eretico che insegna false dottrine su Dio e poi non pratica le prescrizioni della tradizione rabbinica. Matteo ci dice che Gesù in quei giorni trascorreva le notti a Betania, poi al mattino andava in città e cominciava a insegnare nel Tempio, probabilmente sotto il portico di Salomone. È proprio qui che noi lo troviamo quest'oggi. Ed è lì, nel Tempio di Salomone, che giungono gli anziani e i capi dei sacerdoti per affrontarlo e gli chiedono: chi ti ha autorizzato a fare ciò che hai fatto? E chi ti permette di insegnare qui nel Tempio? Tu non hai alcun titolo per fare queste cose. Gesù risponde con una controdomanda: chi ha dato l'autorità al Battista di predicare? Voi o gliel'ha data Dio? Quelli non gli rispondono: non lo sappiamo, dicono. Bene, cosa intendeva dire Gesù? C'è un'autorità che date voi, ma c'è un'autorità superiore che viene da Dio. Stava dicendo Gesù: è Dio che mi dà l'autorità di predicare, come la dava direttamente ai profeti. Erano loro che dovevano comunicare al popolo quelle parole che Dio poneva sulla loro bocca. Quindi c'è un'autorità superiore alla vostra. E continua con la parabola. Notiamo, Gesù ha degli interlocutori che non sono dei peccatori, dei dissoluti, no, sono le persone religiose, pie, devote, osservanti scrupolose di tutti i comandamenti, quindi persone rispettabili, e sono la massima autorità religiosa. È per loro che Gesù adesso racconta la parabola. Sentiamo come lui li coinvolge.
2: Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli.
1: Quando un rabbino iniziava una parabola parlando di un padre e di un figlio, tutti capivano, sta riferendosi a Dio e a Israele. Israele è chiamato nell'Antico Testamento il figlio di Dio. Per bocca di Mosè, Dio dice al faraone: Israele è il mio figlio primogenito, lascia partire il mio figlio. Pure attraverso il profeta Osea dice: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. E poi commovente la supplica accorata di questo popolo che si trova in esilio e si rivolge al Signore dicendo: tu sei nostro padre, noi siamo argilla, opera delle tue mani. Gli interlocutori, quindi, di Gesù sono rimasti stupiti dal fatto che lui abbia cominciato la parabola parlando di un padre e di due figli. Dio ha un figlio soltanto. I pagani, i pubblicani, i peccatori, le prostitute sono persone immonde, non figli. Dio ha un figlio soltanto, Israele. Fermiamoci un momento. Siamo così sicuri che a pensare in questo modo fossero soltanto i capi religiosi del tempo di Gesù? Non abbiamo sentito forse qualche cristiano che ragiona allo stesso modo, che ritiene che Dio abbia soltanto un figlio? I figli buoni, quelli che osservano tutti i comandamenti, quelli che sono andati fuori strada non sono più figli di Dio. Ogni uomo ha impressa indelebile l'immagine di Dio. A ogni uomo Dio ha donato la sua stessa vita. Uno ci deve pensare prima di mettere al mondo dei figli. Quando li ha messi al mondo, questa paternità non può più essere cancellata. Mettiamocelo bene in mente. Dio ha due figli, quelli buoni e quelli meno buoni, anche i più scapestrati, rimangono sempre suoi figli, anche i criminali, diciamolo alla parola che ci disturba tanto, sono sempre dei figli di Dio. E poi teniamo presente che la figliolanza divina non la si ottiene per merito. E quindi nessuno è più figlio di un altro perché è più buono. La somiglianza con il Padre del Cielo può essere molto deturpata, ma l'identità di figli di Dio non può essere cancellata. La vita divina la si riceve in dono, come si riceve in dono dai genitori la vita biologica. E questo ci porta quindi a comprendere la fraternità universale di tutti i figli di Dio. Posto quindi questo fatto, che Dio ha due figli, quelli buoni e quelli meno buoni, e accettiamo quindi questa verità, a chi adesso Gesù con la parabola vuole dare una lezione? Chi è che lui vuole convertire? Indubbiamente i pagani, i ladri, i briganti, i pubblicani, i peccatori. Non sono certo persone buone da imitare. Anche loro devono cambiare, devono convertirsi. Ma la parabola di oggi è per convertire i giusti, quelli della prima ora, quelli che pensano di essere gli unici figli di Dio. Sentiamo come adesso il padre si rivolge ai suoi figli.
2: Avvicinatosi al primo, disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose, non voglio. Ma poi, cambiata idea, vi andò.
1: Si rivolse al primo, gli disse, va a lavorare nella vigna. Non è una bella traduzione. Il testo greco dice proserthon, da proserchomai. Avvicinatosi, accostatosi al primo, non si presenta come un sovrano distaccato che dà un ordine, no, ma è un padre che si avvicina con affetto perché vuole coinvolgere il figlio nel lavoro della vigna, gli vuole far capire, è un bene di famiglia, ti deve interessare questo lavoro, lo prende sotto braccio per convincerlo. E poi impiega un termine bello per dire figlio, non pais o hylios, ma tecne, che viene dal verbo ticto, che significa dare alla luce, partorire, cioè c'è una sfumatura materna in questo modo di rivolgersi al figlio. Va a lavorare nella vigna, cioè prendi coscienza che tu sei figlio, non sei un servo. La vigna è nostra, interessa a tutti coloro che vivono in questa casa. Se vuoi dare un senso alla tua giornata, va a lavorare nella vigna, impegnati. Rendi bella la tua vita dandogli un significato grande. L'oggi rappresenta tutta la nostra vita che deve essere giocata nel lavoro della vigna del Signore, e lavorare nella vigna del Signore significa produrre uva, vino, cioè amore, gioia, vita per ogni figlio di Dio. La risposta è negativa e dura. Non voglio, uthelo in greco. Chiaramente questo figlio aveva in mente altri progetti, pensava che la sua giornata avrebbe avuto più senso facendo ciò che lui aveva in mente. Il no di questa parabola è il segno della ripulsa della nostra natura biologica alla proposta di impegno che ci fa Gesù nel suo Vangelo. La sua proposta è impegnativa. Se uno risponde subito sì, vuol dire che non ha capito. Qualcuno pensa che ciò che il Signore ti chiede come lavoro nella vigna del Signore sia qualche devozione, qualche intimismo spirituale. Allora uno dice anche subito di sì,

0: pentitosi. Come mai ha riveduto la propria scelta, la propria posizione? Ha riflettuto, ha cambiato idea, perché si è reso conto che chi gli chiedeva di andare nella vigna non era un padrone, era suo padre di cui lui conosceva l'amore. Sapeva che il padre gli voleva bene e se mi vuole bene e mi dà questa indicazione, significa che ciò che lui mi propone è bello, anche se è impegnativo, faticoso. Di questo padre io mi posso fidare, perché lui vuole che il mio oggi, cioè tutta la mia vita, sia bella e abbia un senso. Se invece lo ritengo un padrone che mi tiranneggia, che mi impone senza motivo ciò che lui comanda, allora io cerco di fare ciò che mi piace. Ecco la ragione per cui tante volte noi preti sbagliamo nella nostra catechesi quando presentiamo ciò che la parola di Dio ci richiede, senza aver prima detto chi ci rivolge questa parola. Soltanto quando noi abbiamo capito che chi ci chiede di fare certe scelte è uno che ci ama, allora ci fidiamo di lui. Se invece prendiamo queste disposizioni come degli ordini, seguiti magari anche da qualche minaccia, allora noi non ascoltiamo ciò che il Padre ci invita a fare. E adesso sentiamo che cosa accade con il secondo figlio.
1: Avvicinatosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose, «Sì, Signore», ma non andò. «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero, «Il primo».
0: Anche al secondo figlio il padre si accosta, proselthon, avvicinatosi anche a lui, prende anche lui sotto braccio per convincerlo ad andare nella vigna. E sorprende la risposta immediata di questo secondo figlio. Sì, Signore, meglio, il testo greco dice ego kyrie, io, Signore. Non dice padre, Signore. Per lui sono le disposizioni di un padrone che dà ordini e questi ordini devono essere eseguiti. Come mai risponde così deciso a ciò che il Signore chiede? E il Signore qui rappresenta Dio. Ha risposto subito sì perché non ha capito. Rappresenta quella parte di Israele che non ha realmente capito ciò che il Signore chiede al suo popolo. E si sono inventati tutta quella parte di sacrifici, di olocausti, incensi, digiuni. Ma era questo che il Signore aveva chiesto? Se avessero capito, avrebbero fatto come il primo figlio, avrebbero detto di no. Perché il Signore che cosa chiedeva? Chiedeva giustizia, amore per il povero, per la vedova, per l'orfano, per lo straniero. Invece avevano limitato l'adesione alla volontà di questo Signore a tante cose che erano degli imparaticci umani. Lo dice bene il profeta Isaia al capitolo 29. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Il culto che mi rendono è un imparaticcio di precetti umani. Il Salmo 50, il Signore che dice al suo popolo, non ti rimprovero per i sacrifici, per gli olocausti, tu mi offri agnelli di prima scelta. Qual è il problema? Chi te li ha mai chiesti? Io ti chiedo l'amore per il povero, la giustizia, questo è ciò che mi interessa. Ecco la ragione. Questo secondo figlio rappresenta quella parte del popolo di Israele che ha detto di sì, ma senza avere realmente capito ciò che il Signore vuole.

0: domanda adesso che Gesù fa a quegli interlocutori che ha davanti: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? E tutti rispondono: il primo. È un invito che Gesù fa a ripensare adesso alla nostra posizione. Sono già morti quegli interlocutori del tempo di Gesù. Questa parabola, e quindi questo secondo figlio, rappresenta tutti noi. Quante volte noi cristiani abbiamo detto di sì a Dio, subito sì, perché non avevamo realmente capito cosa ci chiedeva, e ci siamo inventati tutte le nostre pratiche religiose, che tante volte servono soltanto a tranquillizzare la nostra coscienza, ma non ci siamo lasciati coinvolgere in ciò che Lui realmente ci chiede, il dono della nostra vita. Se avessimo capito, avremmo fatto come il primo figlio. Gesù ha detto nel discorso della montagna: non chiunque mi dice Signore, Signore entra nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ecco, noi ci siamo rivisti in tutti e due questi figli, perché abbiamo sentito la ripulsa, abbiamo detto di no tante volte, poi ci siamo anche convertiti, abbiamo anche cercato di dire un po' sì, poi siamo anche come il secondo figlio che cerca di tranquillizzare la propria coscienza con delle pratiche che ci siamo inventati noi. Ci sarebbe un terzo figlio al quale noi dovremmo assomigliare? Non se ne parla nella parabola, ma lo capiamo chi è questo figlio. È l'unigenito del Padre del Cielo, è Gesù di Nazareth. Lui ha risposto sì e ha messo in pratica tutto ciò che il Padre voleva da lui. E adesso Gesù si rivolge direttamente ai capi religiosi del suo popolo e applica a loro la parabola. Sentiamo.
1: E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.
0: Facciamo attenzione, perché potremmo interpretare male le parole di Gesù. I pubblicani, le prostitute, i peccatori vi passeranno davanti nel regno dei cieli. Non sta dicendo che loro sono buoni, invece quei pii giudei che Gesù ha davanti sono cattivi. A volte sentiamo anche noi qualcuno che dice: quelli che non vanno in chiesa sono migliori degli altri, lo ha detto anche Gesù. No, non è vero. I pubblicani, le prostitute, non sono modelli da imitare, sono fuori strada, devono convertirsi perché stanno sbagliando, stanno impostando male la loro vita. Gesù sta dicendo che queste persone passeranno davanti agli altri, cioè arriveranno prima a entrare nel regno di Dio. Come mai loro arrivano primi e gli altri arrivano dopo? Cos'è che impedisce alle persone pie, che sono quei giudei buoni, giusti, che Gesù ha davanti? Cosa impedisce loro di aderire alla proposta che Gesù fa col suo Vangelo? Eccola la risposta. L'impedimento è quella pratica religiosa che loro si sono inventati, quelle disposizioni umane che tranquillizzano la loro coscienza, che li fa sentire già a posto con Dio, per cui non hanno bisogno di conversione, non hanno bisogno d'altro. I pubblicani e le prostitute non hanno questa schermata spirituale che dà loro sicurezza di essere a posto. No, loro sono persone bisognose della salvezza E quando hanno sentito il Battista che li invitava alla conversione, loro si sono lasciati convertire e sono arrivati prima a entrare nel regno di Dio, cioè a dare l'adesione alla proposta di uomo fatta da Gesù di Nazaret. Si sono convertiti. Il Battista aveva indicato loro il Messia e loro l'hanno accolto. Coloro invece che si sentivano sicuri con la loro religione, i sommi sacerdoti, gli anziani, gli scribi e i farisei, non si sono lasciati convertire e hanno perso l'opportunità di entrare subito nella vigna del Signore. Poniamoci allora la domanda: noi che ci sentiamo a posto, potremmo forse essere il secondo figlio, cioè colui che ha detto di sì? Ma chiediamoci, il nostro sì ci porta poi a lavorare realmente nella vigna? Chiediamoci quanta gioia produciamo noi con la nostra vita, con il nostro impegno, con il nostro lavoro. Questo è il vino. Se noi produciamo questa gioia, vuol dire che anche se forse inizialmente abbiamo detto di no, poi gli abbiamo detto il nostro sì. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

0: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica alla casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
1: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia.
4: Cantiamo un inno al Signore nostro Dio. Alleluia.

0: cantiamo un inno al Signore nostro Dio. Alleluia.
1: Lodate il Signore, egli è grande. Alleluia.

0: e è grande. Alleluia.
1: Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: è veramente figlio di Dio chi fa la volontà del Padre. Alleluia.
1: Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal cielo per essere il Dio con noi. Acclamiamo.
2: Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
3: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, perché riconosciamo in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
2: Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
3: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
2: Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
3: Tu, che battezzato nel Giordano, ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati, oggi e sempre, dalla grazia dello Spirito.
2: Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: domani. E spero qualcuno mi salvi. Se con te è come perdere i sensi. E non posso e non voglio fermarmi. Oh, che ti fermi. Non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri.
1: Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Tema della puntata odierna: il perdono, che non aspetta il pentimento, è un dono gratuito che impedisce altro male. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: puntata odierna il tema del perdono, un tema questo sviluppato da Papa Leone XIV durante una delle sue catechesi del mercoledì. Il pontefice ha sviluppato la sua riflessione sul gesto di Gesù nei confronti di Giuda nell'ultima cena, quando sa che sta per essere tradito, ma porta avanti e a fondo il suo amore. Lava i piedi, intinge il pane e lo porge. La libertà dell'altro, ha detto il pontefice, anche quando si smarrisce nel male, può ancora essere raggiunta dalla luce di un gesto mite. E per approfondire questo tema mi collego col mio ospite. Si tratta di Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Don Tullio, parliamo delle catechesi bellissime, le catechesi di Papa Leone XIV, incentrate sul tradimento di Gesù da parte di Giuda. Ha sottolineato che nella cena pasquale Gesù non denuncia per umiliare, dice la verità perché vuole salvare. Per essere salvati, sono ancora parole del pontefice, bisogna sentire che si è coinvolti, che si è amati nonostante tutto. Sentire, Don Tullio, che il male è reale ma non ha l'ultima parola.
1: Sì, confermo che le riflessioni appunto del Santo Padre sono davvero belle, poi leggendole con tranquillità, ripensando appunto al contenuto di quanto il Papa afferma, di fatto arricchiscono il cuore, arricchiscono l'anima. Appunto le parole che abbiamo appena sentito di fatto ci introducono, ci portano nel mistero della Pasqua, dove di fatto il tradimento diventa specchio delle nostre fragilità, perché quando noi incontriamo la parola di Dio sappiamo bene che leggere la parola di Dio significa anzitutto aiutare a leggere e rileggere ciò che si muove dentro ciascuno di noi. Ecco, Gesù è vero che nella cena non denuncia appunto per umiliare e non smaschera esattamente per condannare, dice la verità perché gli sta a cuore, in questo caso Giuda, ma dicendo Giuda dice che gli stiamo a cuore tutti noi. Rivela esattamente questo stile, questo atteggiamento al cuore di Dio, un amore che non si arrende di fronte alla caduta, che cerca ancora la persona nonostante tutto. Ed è anche vero, appunto come dice il Papa, occorre sentire di non essere spettatori lontani ma parte di una storia che ci riguarda, appunto che è la storia della salvezza dell'umanità. Sentire di essere amati nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le nostre incoerenze, ecco, questo sì. Ed è anche, credo, utile ricordare che la cena pasquale, lo sappiamo, non arriva all'improvviso, qualcosa che accade, no, giunge dopo un tempo che Gesù ha trascorso con i suoi discepoli, quindi anche con Giuda, ha condiviso il cammino, la fatica dell'esistenza, ha condiviso i volti incontrati lungo questo percorso, e si arriva perciò a questa tavola, la tavola dell'ultima cena, dopo aver sperimentato concretamente questa vicinanza, questa fedeltà. Giuda, come gli altri, aveva visto i malati guariti, i peccatori rialzati e i piccoli accolti. Ha potuto toccare con mano appunto la vita di Gesù, era un costante dono di sé. In questo contesto d'amore già risuonato, appunto, già sperimentato, che risuona la verità del cuore stesso di Gesù. Non un atto di condanna, ma l'estremo tentativo di raggiungere il cuore di Giuda e quindi di ciascuno di noi.
0: Ecco, durante la cena pasquale Gesù rivela che uno dei dodici sta per tradirlo, eppure il modo in cui parla di ciò che sta per accadere è sorprendente. Non alza la voce, non punta il dito, non pronuncia il nome di Giuda. Parla in modo che ciascuno possa interrogarsi. Don Tullio, noi invece siamo abituati a giudicare.
1: Ed è vero che, allora, quanto dicevo prima, che la parola di Dio, ma anche le parole del Papa, vogliono innanzitutto compiere una riflessione su noi stessi, chiederci perciò come noi affrontiamo il tradimento, il giudizio e perciò la relazione con gli altri. È sorprendente che durante la cena Gesù sa che sarà tradito, eppure non accusa, eppure non umilia, dicendo esplicitamente chi sarà il traditore. Non cita Giuda, non dice nulla, perché lascia spazio a questa domanda personale, appunto: sono forse io? ma questo sono forse io Tullio, non Tullio in prima persona, ma è detto a ciascuno di noi, e dice esattamente una pedagogia dell'amore e soprattutto della libertà. Gesù non impone una verità, ma invita ciascuno di noi a guardarsi dentro. È un gesto, io credo, di grande rispetto per la coscienza dell'altro. Ciascuno è chiamato a compiere il proprio cammino, il proprio percorso. Questo atteggiamento e stile è decisamente in contrasto rispetto al nostro usuale modo con il quale appunto siamo portati a giudicare in fretta l'altro. Puntiamo immediatamente il dito, cerchiamo il colpevole, ci lasciamo spesso determinare dal pregiudizio che ci abita, spesso non riconosciuto peraltro. Il nostro modo di affrontare il male o l'errore è spesso reattivo. Di fronte a un'ingiustizia subita si risponde, e non si sta dicendo che l'ingiustizia va bene, no, non è questo il discorso, semplicemente ci viene mostrato un altro modo, un altro stile, un'altra via, quella del discernimento, della pazienza, questo gli ammalati sanno bene cosa significa, del silenzio che interroga invece di condannare. Gesù non nega la verità del tradimento, ma l'affronta con la delicatezza tipica di chi sa semplicemente amare.
2: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso.

0: Don Tullio, solo chi ha conosciuto la verità di un amore profondo, ha precisato Papa Leone XIV nella sua catechesi, può accettare anche la ferita di un tradimento. La reazione dei discepoli non è rabbia, ma tristezza. Non si indignano, ma si rattristano. È un dolore che nasce dalla possibilità reale di essere coinvolti. E proprio questa tristezza, se accolta con sincerità, diventa un luogo di conversione.
1: Quando si è amati profondamente, penso anche alle relazioni marito-moglie, genitori-figli, insomma, il tradimento non è solo una ferita morale, ma è una lacerazione profonda dell'anima. Eppure proprio chi ha conosciuto, cioè sperimentato la verità di un amore autentico e vero, può cogliere anche questa ferita con tristezza, come accade talvolta quando ci sentiamo traditi rispetto ad esserci affidati a quella determinata persona, insomma la guida spirituale o quant'altro, poi si scopre che non era come si pensava. Ecco, ci si rattrista, si rimane delusi in qualche modo, e la tristezza che non nasce appunto dal desiderio di vendetta, ma dalla consapevolezza che l'amore autentico comporta il rischio, comporta anche quello di essere tradito. Ecco perché i discepoli non si indignano, si rattristano. Ed è interessante, è così, credo che sia esperienza comune, quando siamo delusi rispetto a quella persona per come si è comportato nei nostri confronti, nei confronti di altri, o quando emerge appunto la verità di questa persona. E da qui ulteriormente le domande: come vivo io le ferite che mi vengono inflitte? Non per dire che van bene, ma semplicemente ancora una volta per leggere nella profondità di noi stessi. E allora la tristezza in questo caso non è debolezza, è il primo passo per una maggior comprensione verso di sé e anche verso gli altri. E a me sembra che quando si riconosce la verità del proprio cuore si diventa magnanimi nei confronti di coloro che appunto agiscono male, lontani da una logica prima che evangelica, mi sento di dire, profondamente umana.
0: La fede non ci risparmia la possibilità del peccato, ma ci offre sempre una via per uscirne, quella della misericordia. Gesù non si scandalizza davanti alla nostra fragilità, sa bene che nessuna amicizia è immune dal rischio di tradimento, Don Tullio.
1: Sì, sono parole che ci ricordano e di fatto non idealizzano il credente come immune dal peccato, no. Quindi ciascuno di noi, se insomma una minima lettura di noi stessi, riconosciamo di essere deboli e fragili. Appunto, il cristiano non è il supereroe al di sopra di qualunque situazione e condizione, non è così. Il cristiano, come ogni essere umano, è una persona debole, fragile, vulnerabile, esposto al rischio del tradimento, persino nei confronti di Dio. Certo, riflettiamo su Giuda, ma ci sarebbe anche da parlare di San Pietro, forse ci sarà anche altra occasione, però di fatto la fede, appunto, questa fiducia nei confronti di Dio non è una corazza che ci assicura di non cadere, ma una luce che ci sa guidare dentro le cadute per trovare una via d'uscita. Questa via d'uscita, per coloro che si riconoscono nella fede cristiana, è la misericordia. Ecco perché Gesù non si scandalizza della nostra fragilità, perché Gesù la conosce, l'accoglie, lo sa già. Quando commettiamo un peccato, ecco, Dio sa già che io sono così, ma sono anche molto di più, perché sono suo figlio, comunque sempre amato. E questo è uno dei tratti, a me sembra, più sconvolgenti e rivoluzionari del Vangelo, dove il mondo giudica, dove il mondo esclude, dove il mondo punisce. Ecco, Gesù tende la mano, invita a rialzarsi, invita a ricominciare. E questo è, a me sembra, l'aspetto bello del Vangelo, che ci viene chiesto di veicolare, al di là delle parole, ma col nostro modo di essere, di entrare in rapporto, in relazione con gli altri. Nessuna amicizia, dice appunto il Papa, è immune dal rischio del tradimento. Ecco, noi siamo amati immensamente da Dio, pur segnati nella nostra fragilità. E ci insegna che la vera forza della fede non sta nell'essere perfetti, ma nel lasciarci amare anche quando si è imperfetti.

di queste affermazioni, al punto tale che riteniamo come impossibile e incredibile appunto che sia così, perché il tavolo dell'amore, che di fatto poi può essere anche l'immagine dell'ultima cena, ma diventa anche l'immagine di ogni relazione autentica, il luogo nel quale si condivide, nel quale si accoglie, nel quale si dona continuamente. E pur sapendo che sarà tradito, abbandonato, lasciato solo, ecco, non si alza da quel tavolo. E Gesù ha la capacità di rimanere. E sì, questo, ancora una volta, il cuore del messaggio, la forza è quella di restare vulnerabile proprio per amore, di non rinunciare alla relazione anche quando sembra fallire. Cioè Gesù ci insegna che la vera grandezza non sta nel potere, ma nella perseveranza dell'amore, nell'accettare di essere feriti e forse anche traditi dall'altro, eppure si continua a rimanere. È al punto che uno dice: ma chi glielo fa fare? E questa è la cosa incredibile. Molto spesso anche le persone ammalate ritengono impossibile che Dio sia capace di rimanere fedele nonostante le continue infedeltà da parte nostra.

0: Ecco, il Papa ha parlato anche del perdono, che ha detto è un grande segno di amore, di un amore autentico e soprattutto dell'amore di Dio per tutti noi.
1: Allora, noi concettualmente queste cose le sappiamo e sono assolutamente vere, nel quale ci crediamo. Il problema è che non riusciamo a ritenerle per vere nella nostra vita. Ho commesso chissà quali peccati, quali grandi mancanze, Dio non mi può perdonare. Sì, ci credo, ma fino a un certo punto. Perché? Perché facciamo fatica a sperimentare, cioè a sperimentare nella nostra vita un amore così. Perché io l'esempio è banale, però è come quando salta la memoria del computer, non sono così esperto. Se salta la memoria centrale, io non riesco più a ritrovare tutti i dati. Ecco, il perdono di Dio è questa cosa, non ci verrà rinfacciato quando lo incontreremo faccia a faccia il male che abbiamo fatto. No, ci viene semplicemente detto che ci ama perché siamo suoi figli. Questo è il cuore della Pasqua di Gesù, appunto, che Dio. Gesù è Dio, ovviamente, non condanna, risponde semplicemente con misericordia. Quando Gesù in croce, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Noi troppo spesso abbiamo dirottato l'attenzione sul volto, sull'immagine sofferente di Gesù, che va bene, ma il cuore non è la sofferenza.

0: cuore l'amore. Nella sofferenza, appunto, Padre perdonali, l'ho detto prima, ci vuole dire, non a parole, attraverso il suo modo di essere, appunto ci vuole dire che il suo amore è capace di traversare, andare ben oltre le nostre infedeltà, le nostre fragilità. Non ci ama perché siamo perfetti, ci ama perché siamo suoi figli. E vorrei aggiungere che quando, l'ho citato prima, quando Pietro, e anche questo è sconvolgente nel Vangelo, quando Pietro, dopo la risurrezione di Gesù, interrogato da Gesù, risponde alla domanda di Gesù stesso, mi ami tu più di costoro? Pietro risponde per tre volte, Signore, tu sai che ti amo. Ok, come mai gli chiede per tre volte? Per rinfacciare il peccato? No, per aiutarlo a comprendere una cosa molto semplice. Guarda, adesso che hai capito che non sei capace, adesso che hai capito che sei debole, adesso che hai capito che sei fragile, meglio ancora, adesso che hai capito che sei come tutti gli altri, adesso, non prima, adesso puoi guidare la Chiesa. Prima, appunto, Pietro dice, anche se tutti si scandalizzassero di te, io mai, non ti abbandonerò mai. Poi scappa e tradisce. Adesso invece che hai capito che sei come tutti, adesso puoi davvero guidare la Chiesa, perché puoi mostrarti realmente solidale, testimoniare concretamente il mio volto autentico, che è solo un volto d'amore capace di amare.
1: Don Tullio, è una gioia ascoltarla e sono felicissimo di averla come ospite spesso nelle mie trasmissioni. Come al solito io le chiedo veramente di portare un abbraccio da parte mia, ma penso di interpretare anche il desiderio degli ascoltatori. Un abbraccio a tutti gli ammalati che incontrerà lungo le corsie dell'istituto.
0: Va bene, lo farò senz'altro, con un reciproco ricordo nella preghiera.
1: Nella preghiera. Don Tullio, ancora grazie, ci risentiremo presto, va bene?
0: Va bene, grazie.
1: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. A Don Tullio dedichiamo il prossimo brano.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumore di Milano, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ed io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose e anche parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e grazie per essere con noi in questa puntata, Don Salvatore.
1: Grazie a te Federico per l'invito e saluto con affetto tutti i radioascoltatori.
0: Ricordo per chi ci avesse, come dire, non seguito durante le altre trasmissioni, stiamo dedicando queste trasmissioni, lo faremo anche per tutto ottobre, alle cose importanti, diciamo così, che noi possiamo approfondire. In questo caso sono i sacramenti della Chiesa e siamo arrivati all'Eucaristia, il sacramento centrale della Chiesa, definito dal Concilio Vaticano II come fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Ecco, io ti chiedo, intanto ricordo ai radioascoltatori che lo faremo in due puntate perché c'è tanto da dire, c'è tanta materia anche da approfondire, quindi faremo questa puntata e anche la prossima, però ti chiedo un po' di spiegare l'importanza, come la definiva anche il Concilio Vaticano II.
1: Sì, siamo con l'Eucaristia realmente alla fonte, al culmine della vita della Chiesa, perché la Chiesa nasce dall'Eucaristia e possiamo dirlo chiaramente: nel Cenacolo di Gerusalemme Gesù, attraverso il sacrificio eucaristico che celebra nell'ultima cena, dà vita alla comunità dei credenti, perché la Chiesa si ritrova attorno all'Eucaristia ed è anche il culmine, perché nella celebrazione eucaristica la Chiesa fa ciò che di più importante essa può mettere in atto, cioè ripresenta al Padre il sacrificio del Cristo, quindi non fa una preghiera sua, non celebra un qualcosa che mette in opera l'uomo, ma è lo stesso sacrificio di Cristo che passa per le mani della Chiesa. E nel momento dossologico, quando il sacerdote, alzando la patena con il corpo del Signore e il calice con il sangue di Gesù, dice per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, in quel momento la Chiesa offre al Padre il sacrificio del Figlio. Ecco perché è ciò che è di più grande, il culmine di ogni attività che la Chiesa vive. Quindi la Chiesa sicuramente deve essere impegnata su tanti fronti, sul fronte dell'annuncio dell'Evangelo, della formazione, della catechesi, della carità, della vicinanza, della prossimità agli ultimi, però ciò che di più grande essa vive, sperimenta e celebra è proprio attraverso il sacrificio eucaristico. Ecco perché è fonte e poi anche culmine. E quando parliamo di Eucaristia noi, e quando ritorniamo anche su questa materia, che come tu ben dicevi, oggetto di docenza, anche l'esperienza che vivo ormai da due decenni all'università, io dico sempre ai miei alunni che è come scalare una grande montagna, della quale noi possiamo vedere soltanto la vetta dal basso, ma cioè, innanzitutto c'è da capire la base per fare una scalata, c'è da comprendere le distanze, attrezzarsi e poi pian piano salire, ed è quello che cercheremo brevemente attraverso soltanto due appuntamenti, però cercheremo di compiere insieme questa meravigliosa scalata per poter contemplare l'Eucaristia in maniera ancora più nitida, entrando all'interno del significato che la Chiesa ha ricevuto dalle mani del suo Signore e che per 2000 anni ha annunciato attraverso questo mistero della fede che rinnova fedelmente tutte le domeniche. Innanzitutto io direi partiamo dai nomi, partiamo da come la Chiesa ha chiamato questa celebrazione, perché sappiamo che
2: il nome non è soltanto un'etichetta che viene data, ma è in qualche modo anche espressione di un significato che
1: la Chiesa ha sempre dato a quello che celebra, perché quello che noi normalmente diciamo, la Santa Messa è soltanto un termine che viene a fine IV secolo o V e si inserisce all'interno del linguaggio della vita dei credenti in maniera abbastanza tardiva, ma non è un termine biblico. I primi cristiani, per dire andiamo alla celebrazione domenicale, non dicevano andiamo a messa. Oggi utilizziamo in maniera molto veloce questo modo di dire, però inizialmente, ecco, se vogliamo proprio andare alla prima terminologia, quella più antica, quella più biblica, è la frazione del pane. San Paolo stesso diceva che i discepoli erano frequenti nello spezzare il pane, perché questo gesto della frazione del pane era il gesto che per i primi cristiani dava identità a quello che era il vissuto celebrativo. Mi spiego meglio. Innanzitutto la frazione del pane, così come ci è raccontato dall'Evangelo di Luca, il momento in cui i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù presente, Gesù risorto. Il Signore risorto si accosta accanto a questi due discepoli di Emmaus, loro inizialmente, ricorderemo tutti, non lo riconoscono, e Gesù comincia a parlare della sua morte come in realtà inserita all'interno di un grande progetto, e loro ascoltano il Signore quasi vivendo in effetti una prima parte della celebrazione, la liturgia della parola, e poi soltanto quando arrivano a casa, si siedono e spezzano il pane, Gesù scompare dalla loro vista, perché quel gesto della frazione del pane indicava qualcosa di importante. Gesù non è visibile più fisicamente, storicamente, ma è visibile attraverso la celebrazione dei sacramenti. Ecco perché non è più necessaria la sua visibilità fisica. E nell'esperienza dei discepoli di Emmaus questo è ben chiaro, ed ecco perché i due discepoli di Emmaus ad un certo punto, dopo aver visto Gesù, dopo averlo riconosciuto e dopo averlo visto sparire dalla loro vista, sentono subito l'esigenza di ritornare a Gerusalemme, dove incontrano gli altri 11, ai quali annunciano il Signore è veramente risorto, perché i sacramenti, e quindi l'incontro con Gesù attraverso i sacramenti, ci riporta sempre alla vita della Chiesa. Quindi questo gesto, frazione del pane, doveva avere all'interno delle prime celebrazioni una grande solennità. Ahimè, io lo dico anche spesso agli studenti, questo gesto è piuttosto nascosto adesso dietro i vasi sacri, oppure è fatto con poca solennità, ma in realtà la frazione del pane aveva una grande visibilità, perché in quel momento si dava presente, dopo la consacrazione, la vita di Cristo che voleva entrare all'interno della comunità. Quindi si frazionava il pane perché ognuno, ricevendo una particola, no, un pezzo di quell'unico pane, perché era sempre un'unica pagnotta di pane che veniva poi spezzata in più pezzi, e allora tutti diventavano in quel modo corpo di Cristo, diventavano parte di quel corpo. La teologia paolina è molto chiara a proposito, no? Noi che siamo parte del corpo di Cristo, e ognuno per parte propria è una componente di questo corpo mistico di Cristo. E ecco perché dopo la consacrazione, e solo dopo la consacrazione, si frazionava quel pane, perché potesse raggiungere i singoli fedeli e potessero i fedeli sentirsi corpo di Cristo. Quindi quel pane veniva spezzato, ma i fedeli lo ricompattavano, diciamo così, no? Lo ricreavano attraverso la loro presenza eucaristica, la loro presenza alla celebrazione, perché in quel momento dall'altare il corpo di Cristo diventava l'intera comunità, no? Che si preparava poi ad essere corpo di Cristo all'interno del mondo. Ed è questo un'immagine potentissima e meravigliosa, primigenia dell'Eucaristia, che ci fa comprendere l'Eucaristia non soltanto come un sacramento che coinvolge la mia persona è quella di Gesù, ma l'intera comunità cristiana, perché tante volte noi in maniera sbagliata pensiamo che ricevere l'Eucaristia significa ricevere soltanto Gesù nel cuore, io e Gesù in un rapporto intimistico tra me e lui, e invece no, lo spezzare il pane ci fa sentire parte di un unico corpo. Questo purtroppo poi con il V, VI secolo, quando l'Eucaristia ha avuto una postura diversa, perché il sacerdote si è voltato dalla parte dando le spalle all'assemblea, no? L'Eucaristia non veniva più celebrata attorno ad una mensa che era altare, ma anche mensa, no? Luogo che vedeva la partecipazione di tutti, al quale tutti potevano avere accesso visibile. Ecco, quella postura poi nasconde anche il gesto della frazione, che viene fatto sempre con minore solennità. Per coprire quel tempo della frazione del pane, ecco, nasce l'invocazione Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Quindi questa invocazione nasce proprio per dare la possibilità al sacerdote di spezzare l'unica pagnotta di pane in più pezzi. Poi ecco, visto che le persone diventavano tante e l'unica pagnotta di pane non era più sufficiente, allora vengono ideate e vengono pensate le particole già composte, già spezzate, diciamo, già pronte per l'uso, senza avere il bisogno più di spezzare e di sminuzzare, diciamo, l'unica pagnotta di pane in tanti pezzi. Però questo poi ha come conseguenza la perdita di questo fondamentale, primigenio e potente segno eucaristico.
0: Ecco, però su questo, Don Salvatore, mi permetto di interromperti, perché il sacerdote spezza comunque la particola, no? Quando vediamo che la messa, insomma, a un certo punto c'è il sacerdote che spezza. Ecco, quello non ha lo stesso valore o ha lo stesso valore? Ecco, che cosa è cambiato rispetto alla formula precedente, insomma, dei primi cristiani, mi verrebbe da dire. Non so se puoi spiegarmi.
1: No, in maniera sostanziale non è cambiato nulla, chiaramente, no? E quindi è soltanto la leggibilità
0: la comunicazione, potremmo dire.
1: Esatto, la comunicazione che cambia. Giusto per passare ad un livello un po' più meno teologico, facendo parlare un po' il parroco che me, io qualche volta ai bambini ai quali spiego la prima comunione, spiego l'importanza del pane, eccetera, qualcuno dei bambini spesso non capisce quando c'è il pane. Pensa che addirittura una volta un bimbo che non aveva ancora avuto preparazione per la celebrazione eucaristica mi chiese: Don Salvatore, perché poi durante la messa tutti fate la fila e vi andate a mangiare la carta? Perché? Perché quell'ostia chiaramente già stampata, rotonda, ad un bambino che non ha ricevuto catechesi non dà immediatamente la sensazione del pane, no? Spesso non si legge quel gesto di comunicarci ad un pezzo di pane, no? Perché è già organizzato e già tagliato per questo. Ecco, nella prima comunità cristiana, questo gesto dello spezzare il pane, della fractio panis, era un gesto potente che indicava anche la comunità. Chiaramente non è cambiato nulla, anche perché, come ben dicevi, il sacerdote dopo la consacrazione spezza il pane, in quel momento l'assemblea invoca Agnello di Dio, ripetendolo per tre volte, no? E quindi fondamentalmente quel significato, anche se abbreviato di grande, di molto, è rimasto all'interno della celebrazione eucaristica. Ecco, però giusto per dare il tono dell'importanza, per ricordarci che il primo nome dell'Eucaristia è proprio questo, no? Frazione del pane. Un altro nome antichissimo, e che poi con la riforma liturgica è ritornato nuovamente in auge, ma già da prima, insomma, però è stato sempre più utilizzato anche dal Magistero nei documenti della Chiesa, è quello di Eucaristia, che è già utilizzato da Tertulliano, da San Cipriano, e nella sua etimologia greca indica proprio l'azione di grazie che si celebra a Dio, no? Eucharistein in greco nel Nuovo Testamento indica proprio l'azione di grazie, l'atto di ringraziamento che Gesù offrì al Padre. Oltre quindi a prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, il Vangelo ci dice che Gesù rese grazie durante la Pasqua ebraica. E poi un'altra un nome, un altro nome dell'Eucaristia è quello della cena del Signore, è utilizzato in Prima Corinzi, in Apocalisse, ma c'è un altro nome che è molto caro alla Chiesa orientale, che è Divina Liturgia, dal greco leiton ergon designava un'azione pubblica della collettività, e quindi è un culto che si celebra a Dio. E poi ce ne sono altri, la sinassi eucaristica, il sacrificio, che è molto usato come terminologia in tutto il Medioevo, e poi chiaramente la Santa Messa, che è il nome che dal IV secolo in poi si afferma per indicare l'azione celebrativa della domenica, e che viene in maniera molto strana, no? Non sappiamo esattamente perché poi si è affermato questo nome, però in realtà non ha una grande forza teologica questo nome, perché viene dal saluto finale della celebrazione latina, ite missa est, da quell'ite missa est, messa, che indica, secondo alcuni, anche la missiva, no? Che è stata offerta al Padre da parte della Chiesa, cioè che lo stesso Cristo che viene offerto, che appunto indica lo stesso Gesù. Quindi da qui, da ite missa est, messa. Bene, oltre ad aver dato un po' una carrellata di nomenclatura, mi sembra importante poter affondare la comprensione teologica del sacramento dell'Eucaristia, il sacramento dell'altare, attorno a quello che Gesù ha fatto e dove Gesù l'ha fatto. Innanzitutto Gesù istituisce l'Eucaristia all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e Gesù manifesta una grande attenzione e anche un grande desiderio. Vi ricorderete tutti come Gesù a tavola, prima di celebrare l'Eucaristia, manifesta ai discepoli questo grande desiderio, dicendo: ho desiderato ardentemente celebrare questa Pasqua con voi, perché quel momento è stato auspicato, atteso, desiderato ardentemente, dice il Vangelo, cioè con forza, perché Gesù sapeva che stava per fare qualcosa di importante, sapeva che stava per darsi attraverso il sacramento ai suoi discepoli in una maniera straordinaria, meravigliosa, perché doveva andar via, doveva ritornare alla destra del Padre. Nella sua coscienza di Dio sapeva che avrebbe lasciato da lì a poco i suoi amatissimi apostoli e l'intera umanità, però potendolo fare, perché è Dio, Gesù ha deciso di rimanere comunque in una maniera diversa, ma rimanere per sempre insieme agli apostoli. Ed è quello che, se ci pensiamo bene, tutte le persone che amano qualcun altro vorrebbero fare, no? Un papà che deve andare via dalla casa perché deve andare al lavoro e trasferirsi in un'altra città, vorrebbe in qualche modo restare accanto ai figli, no? E non lo può fare perché è chiamato a svolgere la sua attività, però poi avvia la videochiamata, la telefonata, eccetera, e si rende presente. Gesù, potendolo fare, è ritornato alla destra del Padre, rimanendo all'interno del mondo, all'interno della Chiesa, insieme ai suoi discepoli, attraverso questo grande sacramento. Gesù manifesta anche questa attenzione delicata. Vi ricorderete come chiede agli apostoli di andare in questa stanza ad un piano superiore, arredata con dei tappeti, e di preparare attentamente la Pasqua, no? Era la celebrazione rituale che tutti gli ebrei celebravano e celebrano il 14 di Nissan, cioè quando la luna piena vide Israele uscire dall'Egitto. Quella cena, svolta a tavola in un clima molto familiare, ricordava un'azione antica. Era, secondo l'espressione ebraica, lo zikaron, cioè il memoriale, una modalità liturgica di rendere presente l'evento attraverso dei segni, attraverso dei gesti e attraverso dei cibi. Quando ci si sedeva a tavola, i cibi che venivano consumati erano tutti quanti fortemente evocativi di un evento passato. Cosa si mangiava ad una Pasqua ebraica? Si mangiava innanzitutto l'agnello. E ricorderemo bene come l'agnello sacrificato da Mosè, il cui sangue aveva tinto le porte degli ebrei, degli stipiti delle porte degli ebrei, risparmiò il popolo ebreo dallo sterminio. E quindi c'era questo ricordo di quella notte drammatica. Quindi innanzitutto l'agnello sacrificato e che Mosè sacrificò mangiandolo in piedi nella Pasqua del Signore. Ecco la Pasqua, che era appunto questo passaggio dalla schiavitù alla liberazione. Poi, oltre all'agnello, c'era come cibo fondamentale il pane, però un pane particolare, era il pane azzimo, chiamato anche il pane della fretta, perché era il pane che non ebbe la possibilità di essere portato a lievitazione per la fretta di dover andare via, di dover scappare. Quindi c'erano queste pagnotte di pane azzimo sulla tavola, insieme all'agnello e insieme ad altri cibi, le erbe amare, che indicavano l'amarezza della schiavitù. C'era dell'acqua e sale, nell'acqua e nel sale venivano immerse queste erbe amare per indicare le lacrime dei padri che durante i 400 anni di schiavitù dovettero versare in Egitto. Ma c'era anche un uovo che indicava la nascita, ma c'era anche un dolce, che era un impasto di mandorle e fichi, la cui colorazione rievocava il colore della fanghiglia con la quale gli ebrei preparavano le pietre per le piramidi. Ecco, quindi a tavola tutto ciò che si mangiava evocava un evento, evocava la liberazione dalla schiavitù. E quando ci si metteva a tavola, il più giovane della famiglia faceva la domanda al più anziano: perché questa notte mangiamo pane azzimo mentre tutti gli altri giorni mangiamo pane lievitato? Perché questa notte mangiamo le erbe amare, eccetera? E allora la risposta del capofamiglia era una sorta di catechesi, era questa celebrazione conviviale che gli ebrei ancora oggi vivono, la Pasqua. E Gesù ha una piena coscienza che in quella Pasqua sarebbe accaduto qualcosa di diverso. Quella Pasqua ebraica, vissuta come in una famiglia tra Gesù e i suoi apostoli, aveva un sapore nuovo. Diventava non più ricordo dell'antico passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla liberazione nella terra promessa, ma diventava l'esperienza dell'immersione all'interno del mistero della morte e risurrezione del Cristo, e un'immersione in quell'evento centrale della vita del Maestro, che sull'altare era celebrato, come poi dirà più avanti Trento, il Concilio di Trento, in maniera incruenta, e sulla croce verrà celebrato in maniera cruenta, cioè con lo spargimento del sangue sull'altare. Però è lo stesso mistero, è lo stesso mistero nel quale gli apostoli si immergevano e che noi viviamo e nel quale ci rimmergiamo ad ogni celebrazione. Siamo quindi lì sull'altare, siamo lì presso il sepolcro vuoto, siamo all'interno dell'esperienza centrale della vita di Cristo. Entriamo attraverso l'Eucarestia, cibandoci di quel pane e di quel vino, e entriamo nel mistero del suo corpo e del suo sangue, della sua vita donata. Ecco è ciò che di importante la Chiesa sperimenta. Quindi innanzitutto mi sembra interessante, no? Federico, notare questa parte introduttiva che ci serve a comprendere la radice ebraica del mistero eucaristico, perché senza comprendere appieno l'origine della celebrazione non ne comprendiamo nemmeno il senso pieno che ha per noi credenti cristiani oggi. Quindi ecco, una celebrazione conviviale a carattere familiare vissuta dagli ebrei. E Gesù, quando poi prende il pane, dà un'interpretazione nuova e lo dice in maniera molto chiara: questo non è più il pane della fretta, ma questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo non è più il calice della gioia, perché il vino rappresentava l'esultanza, la gioia, il tanto vino. Pensa che c'erano 6 coppe di benedizione che venivano fatte bere ai partecipanti, e per non rischiare di arrivare brilli al termine della celebrazione, quelle coppe di vino venivano un po' annacquate con un po' d'acqua. Ecco perché ancora oggi nel calice vengono immesse delle gocce di vino: uno, per essere fedeli al gesto che Gesù fece, e due, perché poi la Chiesa vi ha caricato un significato spirituale, dicendo: l'acqua in tal vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Cioè il vino rappresenta Cristo, ed è Cristo nella consacrazione. L'acqua siamo noi, e unite acqua e vino formano un composto unico che non è più possibile scindere, ed è ciò che ci auguriamo possa accadere anche tra noi e il Signore Gesù, no? Diventare tutt'uno, in modo che niente, nessun peccato, nessuna vicenda umana possa più disgiungere. Ecco, quindi ecco, Gesù dà una lettura diversa al pane, una lettura diversa al vino: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E gli apostoli sicuramente possiamo immaginare quanto furono attoniti, perché cambiare completamente il significato, prima ancora che comprendessero cosa Gesù stesse facendo, perché non avevano ancora avuto l'esperienza della croce, no? Gesù morirà qualche ora dopo, il Venerdì Santo, alle 3 del pomeriggio, il giorno dopo, mentre quel giovedì sera, il giorno prima, erano lì seduti a tavola. E quando Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato per voi, per la remissione dei peccati, gli apostoli non compresero pienamente cosa stesse facendo Gesù, cosa stesse compiendo. Lo capiranno lì, quando il venerdì lo vedranno pendere dalla croce, lo vedranno il suo sangue scorrere da quel patibolo. E ecco perché poi fedelmente, quasi in maniera quasi ritmica, no? Tutte le domeniche la Chiesa, da quel giorno, da quella Pasqua, cominciando dai discepoli di Emmaus fino ad oggi, fino a domenica scorsa, la domenica sempre la celebrazione eucaristica ha rappresentato il cuore della vita della comunità ecclesiale, e mai la Chiesa ha vissuto una domenica senza eucaristia, perché così come dicevano i cristiani martiri e perseguitati della Chiesa di Abitene, senza l'Eucaristia noi non possiamo vivere. E facevano qualsiasi sacrificio e affrontavano qualsiasi prova e difficoltà pur di essere presenti a quel momento celebrativo della comunità, anche percorrendo lunghi chilometri, vivendo pericoli importanti per la loro incolumità, però la fedeltà alla celebrazione eucaristica era garantita dal desiderio che ciascuno voleva mettere in campo, no? Essere tutt'uno con il Signore Gesù.
0: Ecco, Don Salvatore, io ti devo fermare perché siamo arrivati quasi alla fine, insomma, manca qualche secondo. Dico ai radioascoltatori che ti ritroveremo nella prossima puntata, ovviamente parleremo ancora di Eucaristia, perché continueremo su questo tema che, insomma, avrebbe bisogno di un convegno, no? Don Salvatore, no?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Quindi oggi è domenica, andate a messa, no? Proprio per rendere concrete le parole di Don Salvatore Giuliano. Grazie a Don Salvatore, a domenica prossima.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a tutti.
0: E Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricorda la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a questa puntata, diciamo così, di Afrofonia, sabato 26 settembre 2026. In studio con voi
4: Filomeno Lopez
3: e Dulce Araujo, e alla parte tecnica Daniele Giorgi. Molti spunti da questo viaggio del Papa in Francia, molti spunti sull'Africa su cui vorremmo riflettere con voi prossimamente, ma per oggi vi vogliamo portare fin a Lisbona insieme al collega Filomeno Lopez per un evento che si è tenuto il 17 settembre e in cui è stato protagonista anche il cardinale prefetto del Dicastero per l'Educazione e la Cultura, cardinale José Tolentino de Mendonça. Si è trattato di una estensione dell'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal, l'isola capoverdiana, dove si tiene ogni anno a giugno un festival di letteratura sulla letteratura mondiale, cioè che vuole in poche parole aprire i canoni della letteratura da altre parti del mondo, in particolare quella africana capoverdiana, ma come dice lo stesso titolo, letteratura del mondo. E ogni anno ci sono due omaggiati particolari. Quest'anno è stato la cantautrice tradizionale nel centenario della sua nascita, Nássia Gomi, e il poeta brasiliano Paulo de Barros. Allora, questo festival ha delle estensioni in varie parti del mondo, è già successo qui a Roma e il 17 settembre scorso ha avuto questa estensione a Lisbona nel gremio letterario. Il tema di fondo è la poetica della terra e c'è stato questo momento di accoglimento della partecipazione straordinaria del cardinale Tolentino, che è stato omaggiato, e poi ha avuto un dialogo su letteratura e spiritualità con altri scrittori, in particolare Dina Salustio di Capo Verde e Anna Mafalda Leite di Mozambico, sulla letteratura e la spiritualità. Ed è stato un altro momento importante la presentazione del libro del collega Filomeno, Cambio di paradigma. Ecco, Filomeno, tu avevi già partecipato a Sal a giugno al festival e poi adesso in questa estensione a Lisbona. Che impressione generale ti lascia questo festival? Qual è la sua importanza?
4: Ma guarda, come anche a Sal rimasi, perché a Sal era la prima volta che ci partecipavo, e rimase particolarmente toccato soprattutto dalla provenienza prima di tutto di gente, ma soprattutto l'ambiente che si crea, cioè è veramente un luogo di, come dirlo con Senghor, le rendezvous du donner du recevoir, in cui vedi persone che sono affermatissime nell'ambito della letteratura, ma che vengono lì con uno spirito veramente di condivisione, di sentire dagli altri, insomma, essere veramente un'occasione di intercambio, no? Quindi, questa volta a Lisbona c'è stata anche la partecipazione molto, diciamo così, molto qualificata anche delle persone che erano lì. Era la prima volta che si faceva, però non so se anche era per il tema, che normalmente è molto, non si usa molto parlare, letteratura e spiritualità. Ecco, ho visto veramente molto interessi, ma anche c'è stato anche occasioni per essere, sai, queste cose li vedi di più dall'intervento di domande che il pubblico fa, ma veramente dico positivo, se nei due casi.
3: Certamente ci siamo dimenticati all'inizio di dire chi sono i promotori di questo Festival di Letteratura Mondo di Sal. Il principale promotore è la casa editrice Rose de Porcelana, fondata dal poeta, saggista, capoverdiano Filin Telisio e dalla professoressa brasiliana Marcia Souto. Poi ci sono altri partner, e a Sal c'è il comune di Sal, per esempio, e tanti altri partner che portano avanti questo festival. Devo dire che io ho partecipato, no? Mozambico, Angola, erano insomma vari paesi del mondo, il Mali, per esempio, c'è stato un anno in cui è stato l'omaggiato è stato Amadou Ampateba, di cui abbiamo parlato qui recentemente. È abbastanza aperto, e c'è stato anche un anno in cui è stato omaggiato Antonio Tabucchi, che è uno scrittore italiano. Torniamo, prima di parlare della presentazione del tuo libro, che i nostri ascoltatori già conoscono un po', mi ha incuriosito questa sessione dedicata sulla letteratura e la spiritualità. Che cosa ti è rimasto di questa parte dell'incontro a Lisbona?
4: Devo dire che non so se la provvidenza o meno, perché è stata una provvidenza, perché è stato un momento per vedere scrittori, scrittrice che confessano che non è usuale per loro, quando si parla di letteratura, associare la parola spiritualità. Ed è proprio quello che è stato interessante poi dover ripercorrere, ognuno di loro, il percorso che hanno fatto finora, ripensando con lo stradario della parola spiritualità. L'unico che poi è stato probabilmente per me molto più incisivo è Britto, perché lui era un
3: Manuel Britto, capoverdiano, uno scrittore molto critico,
4: una persona molto critica, però straordinaria, insomma. Perché lui, io non sapevo neanche questo particolare, lui è stato pastore.
3: Sì, lui è un pastore nazareno, errato. Sì. Non è cattolico.
4: Sì, intendo, in effetti, per cui quando hanno parlato prima le due presentatrici del tema, e lui quando è entrato ha detto io al contrario di loro devo dire che posso avere una risposta non tanto interrogativa ma quanto veramente affermativa, no? Quindi non di chi ricerca ma di chi già dentro e cerca sempre di più, mentre invece le due prime presentatrici hanno veramente confessato, come dicevo all'inizio, che gli sembrava strano questa cosa.
3: Quindi la scrittrice, la docente universitaria Anna Mafalda Leite, luso mozambicana, e Dina Salustio, che è una grande scrittrice capoverdiana.
4: Sì, ma lei ha fatto una lettura straordinaria, veramente, partendo da cose semplici.
3: Dina Salustio.
4: Sì, dal mercato, ho parlato con una persona al mercato, ha cominciato così, visto che non ci avevo mai pensato, ho detto invece di andare in biblioteca cercare di sapere cosa significa spiritualità, e mi sono messo a conversare con della gente. Ho cominciato con una donna al mercato, poi l'altra all'infermiera, poi questo, poi quest'altro. Ha fatto una relazione veramente straordinaria, ma che secondo me terminava proprio in quello che è l'essenziale, cioè che la spiritualità è una ricerca per alzare il proprio livello verso alto, no? Ognuno di loro ha dato, soltanto che, come dicevo, rispetto a Britto, loro l'hanno posto come una cosa che non ci avevano mai pensato, Britto invece sì.
3: Molto interessante questo. Sì. Con Filomeno propongo di sentire un po' di musica prima di proseguire con la parte che riguardava il tuo libro e di altri temi che aborderemo tempo permettendo. Non so che cosa hai preparato.
4: Ho preparato un brano che ricorda i nostri, coloro che si sono battuti prima per noi, perché noi potessimo abbracciare veramente la nostra spiritualità come africani.
3: E il titolo di questo brano?
4: The Sacrifice.
3: The Sacrifice, sentiamo.

0: una voce che ci arriva dalla Giamaica. E qui in studio della Radio Vaticana proseguiamo Afrofonia. Adesso abbiamo come tecnico Gabriele De Domenico e Filomeno. Ritorniamo fino a Lisbona, a questa ottava, all'estensione dell'ottava edizione del Festival della Letteratura Mondo, in cui è stato presentato anche il tuo libro Il Cambio dei Paradigmi, di cui abbiamo avuto occasione di parlare, ma è un libro ricchissimo e osato che vale la pena tornarci sopra, rileggere, ripensare e riflettere e vedere come ci può illuminare non solo l'Africa ma il mondo di oggi, il rapporto tra le nazioni, di cui tra l'altro il Papa sta parlando molto anche in questo viaggio in Francia. Come è stato accolto questa presentazione? Come si è svolto? Che cosa hai portato nel cuore a Roma per continuare a scrivere?
1: No, ho portato nel cuore il fatto che comunque la necessità, almeno per gli africani, che c'era, perché la più grande, la maggioranza erano capoverdiani e guineani che c'erano, e questa, tutti sentono questo bisogno di cambio di paradigma, soprattutto a livello di educazione. Per cui è stata un'occasione anche che si è ricordato molto già il lavoro che faceva Cabral durante l'epoca della lotta, dove non c'erano solo armi, ma c'era molto di scuola, e soprattutto l'esperienza di scuola piloto, che era un modo di indogenizzare l'educazione, cominciare dalla base, no? In cui non c'hai nulla contro il fatto che un bambino possa crescere sapendo la storia di Napoleone, molto bene, non c'è nulla di contrario in questo, però non può partire da Napoleone, per esempio, e non sapere nulla, per esempio, di Saint Maurice Touré, che è il suo fondamento, eccetera, di Saint Maurice Touré e di tanti altri che sono all'origine, soprattutto per il modo come la colonizzazione ha fatto un lavaggio di cervello agli africani. Ora, oggi, quello che si diceva, il fatto che ormai lo sappiamo questo, cioè la storia, persone hanno lavorato su questo. Ora si tratta non più di reclamarlo, ma di cercare di mettere all'opera questo fatto. E veramente c'è stato, sia da uni come gli altri, ma sono venuti anche molti studenti che stanno lavorando su tesi riguardanti proprio a queste tematiche nostre profondamente, senza trascurare ciò che è stato il mondo, ma forse per tanto tempo ci siamo occupati del mondo e molto meno di ciò che è nostro.
0: E il libro è stato presentato quindi in questo contesto dal cardinale Tolentino De Mendonça. Lui che aspetto l'ha colpito, ha messo in evidenza?
1: Lui è di più il fatto che il libro sia nato proprio da un bisogno di dialogo. Di dialogo tra, perché inizia il dialogo tra me e il professor Roberto Mancini, dove la domanda principale era come è possibile ancora oggi un dialogo tra l'Occidente e l'Africa intorno ai problemi della convivenza umana, e comunque come riprendere questo discorso. Per lui questo testo andrebbe veramente presentato molto di più, e forse molto di più divulgato, perché ci sono molti spunti di coraggio, ma lui attribuiva a questo al fatto che probabilmente io, anche non essendo legato alle strutture educative, quindi ufficiali, avevo più libertà di dire ciò che veramente bisogna dire, senza offendere, o comunque sempre in una prospettiva filosofica dove è più questioni che veramente dire le cose devono essere così. E questo è l'aspetto che lui ha sottolineato di più, e dice che è un bisogno di ricercare questa questione, visto che il problema fondamentale oggi, e lì anche ha parlato della sinodalità, no? È proprio questo, come essere sinceri, no? Gli uni con gli altri, ma senza mai dimenticare quello che ci accomuna come umanità, no? E soprattutto il contributo che io cerco di dare nel libro, cioè dicendo che oltre il panafricanesimo e la negritude, anche i PALOP hanno apportato un qualcosa di più concreto a tutto il continente. Perciò la lotta intrapresa da loro all'epoca era all'interno delle Nazioni Unite quello che loro chiamavano la combattente anonima della causa delle Nazioni Unite, perché si è potuto riunire la teoria e la pratica insieme. Un popolo di grandi illuminati figli intellettuali, ma anche dei poveri contadini che non sapevano leggere e scrivere, ma che avevano le armi in mano con una coscienza culturale e politica ben definita. Quindi, secondo me, la CNCP, quindi l'azione dei paesi di lingua portoghese, la loro lotta, completa ed eleva ciò che era iniziato semplicemente come dibattito all'interno del panafricanesimo e della negritudine.

0: hanno avuto grandi leader della lotta per indipendenza. Alcuni di questi paesi oggi sono un po' così, ma bisogna ritrovare la bussola, come dice il cineasta della Guinea-Bissau, Flora Gomes, che è stato di recente a Venezia. Ma sto già divagando, volevamo tornare ad Amilcar Cabral, che ha fondato la scuola pilota in Guinea-Bissau durante la lotta per educare la gente alla sua cultura come strumento di emancipazione. Ecco, Cabral, Amilcar Cabral è stato anche in questi giorni a settembre molto in auge, in voga qui in Italia, perché a Roma gli è stato dedicato un giardino che sta vicino a San Paolo, vicino all'Università Roma 3, e poi a Bologna, dove da 50 anni c'è una biblioteca importante dedicata al suo nome, si è svolto un incontro a cui ha partecipato tra l'altro Filintelisio della Rosa Porcellana Editore e fondatore del festival di cui abbiamo parlato. Sì. Ecco, due eventi importanti. A Bologna è stato messo in evidenza l'aspetto umanista di Cabral, perché siamo più abituati a vederlo come un combattente, uno stratega, ma era un grande uomo, un grande umanista, un uomo di cultura. E poi a Roma si è riconosciuto il suo ruolo dedicandogli questa via, nell'anno in cui quest'anno si celebra un anniversario importante della fondazione del PAIGC, il partito fondato dal 70° anniversario fondato da lui per la lotta che ha unito Guinea, Bissau e Capoverde nella stessa via per l'indipendenza, perché Cabral era figlio appunto di ambidue paesi. Ecco, una tua valutazione su questi eventi, su qualcosa che ti viene in mente di dirci oggi su Cabral, che i nostri ascoltatori apprezzano, perché ne parliamo spesso qua.
1: No, guarda, quello del 12 qua a Roma è stato per me qualcosa che ero lì, sembrava di sognare, veramente non avrei mai immaginato, per le poche lotte che facciamo, però si è visto che è valsa la pena, ed è stato anche un'occasione per riscoprire di nuovo, come io e te, come suoi figli, veramente la dimensione mondiale di quest'uomo, no? Cui probabilmente noi come figli stiamo ancora nelle nostre bagarre interne, eccetera, ma è normale che un rapporto che il figlio ha con i genitori è diverso, però vedere che il mondo veramente si ricorda di quest'uomo, e soprattutto in Italia. L'Italia per questo momento così cruciale, perché lui è venuto qua per chiedere un cambio del modo di operare di solidarietà tra popoli.
0: Cambio di paradigma già all'epoca.
1: Sì, in effetti. E dice, siamo ben felici del tipo di aiuto che ci date, questa solidarietà di cui veramente abbiamo bisogno. Però io sono venuto qua per dirvi che vogliamo cambiare, e quello che vi chiediamo è solidarietà nella conoscenza e conoscenza nella solidarietà. Quindi il ruolo primario della cultura come elemento di far sì che i popoli si conoscano, perché poi è ciò che lui ricorderà a Giovanni
0: Pirelli?
1: Serbandini, quando è andato ad assistere un congresso dell'allora PALOP lui era andato come un capo rappresentante dei movimenti anticoloniali italiani, e Cabral, dopo che l'ha sentito parlare, l'ha detto, ci hai detto cose belle, quando torni di agli italiani queste due cose. Sì, sappiamo che l'Italia fa parte della NATO, ed è la NATO che bombarda le nostre, eccetera, eccetera, perché Portogallo non c'ha. Però di agli italiani che noi non confondiamo mai i popoli con i loro governanti. Ragion per cui vi abbiamo chiesto di ormai operare la nostra relazione basata fondamentalmente sulla cultura. In fondo poi, Dulce, perché ci avevano dominato? Ci avevano dominato perché hanno detto che noi non avevamo cultura, e quindi le nostre culture sono state trasformate in folklore, le nostre lingue in dialetto,

0: la spiritualità di cui parlavamo in superstizioni, e così siamo stati tagliati di fondo. Allora la lotta di Cabral, per finire, è stata quella di un uomo consapevole di che ormai non possiamo più fare totalmente indietro, e l'ha detto. Il futuro però che la nostra lotta vuole costruire non lo possiamo costruire solo con le nostre culture, ma non possiamo neanche prescindere dalle nostre culture, pena a costruire tutto ciò senza base. Ed è questo che penso che ciò che il mondo oggi ha bisogno di capire. La lotta oggi degli africani non è contro l'Occidente, non è contro nessuno, ma è per affermazione anche che culturalmente ha qualcosa da dare al mondo.
1: Una bellissima riflessione che vorremmo continuare, ma il tempo a nostra disposizione, a disposizione di Afrofonia, è arrivato così alla fine. Non ci resta che ringraziare il nostro tecnico, i nostri tecnici, Gabriele De Domenico e
0: De
1: Giorgi, Filomeno, grazie ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, e appuntamento alla prossima settimana con Afrofonia, sempre qui sulla Radio Vaticana. E rimanete in compagnia di questo brano reggae che Filomeno sa chi è l'autore.
0: Bob Marley, One Love.
1: One Love a tutti voi. Alla prossima.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
2: Cari amici e amiche all'ascolto, con una certa emozione arriviamo alla fine di questa avventura sul castello. E perché siamo nella seconda parte delle settime stanze, delle settime mansioni, e arriviamo un po' nel cuore di tutto il discorso, e forse arrivare al cuore di questo discorso ci inciterà a riprendere dall'inizio per capire un po' meglio, per rileggere e approfondire alcuni aspetti. Ricordate bene che nella prima puntata vi dissi di procurarvi le opere stesse, perché il discorso che qui facciamo con questi podcast è strettamente limitato ad una scelta prospettica, anche viziata, se volete, un po' dalla mia sensibilità, da chi vi parla, anche da quella del mio confratello padre Paolo, che ha selezionato alcuni passaggi, alcuni testi in particolare da trattare. Ma ciascuno di voi potrà trovare una ricchezza infinita nei testi di Teresa, e soprattutto potrà capire, per opera della stessa Teresa, per sua ammissione, che quello che è trattato è ancora un balbettio e c'è molto di più da dire, da fare, da comprendere e da lasciarsi immergere nel mistero di Dio. Veramente il cristianesimo è un avvenimento che comporta un cambiamento della vita dello spirito, e poco ha a che fare con la religione, la religiosità e anche le religioni. Non c'è comparazione che tenga, è un altro percorso, ed è un percorso che è fondato sull'evento Cristo, la risurrezione, l'amicizia con Lui, la relazione con Lui, la relazione con Dio, che diventa meravigliosamente e paradossalmente paritetica con un Dio che si fa carne, che apprende la nostra carne. Sentite Teresa come inaugura questo terzo capitolo delle settime stanze. Abbiamo detto che la farfalletta è morta, felicissima ad aver trovato il suo riposo, e che Cristo vive in lei. Vediamo ora come vive e se la sua vita attuale differisca da quella di prima, potendosi conoscere da questi effetti se realmente abbia ricevuto la grazia di cui si è detto. Anzitutto, uno degli effetti, il primo, un grande oblio di sé, così profondo da farle credere di non esistere più. Si sente trasformata in tal maniera da non riconoscersi più. Non pensa né al cielo che l'attende, né alla vita, né all'onore, ma solo a impiegarsi alla maggior gloria di Dio. Le parole che le sono state dette dal Signore, cioè che prendesse cura delle cose di Lui, perché egli si curerebbe delle sue, pare che abbiano prodotto quello che significano, tanto che ella non si preoccupa più di nulla per se stessa. Non vuole essere nulla in nessuna cosa, eccetto quando vede di poter alquanto contribuire nell'accrescere, anche di un solo punto, l'onore e la gloria di Dio. Per questo sacrificherebbe volentieri la vita. Ma quanto al resto, si sente in un così strano oblio da sembrare, ripeto, di non esistere più. Non dovete però credere, figliole, che trascuri di mangiare e dormire, benché le sia di gran tormento, e nemmeno che lasci di compiere i doveri a cui sia, per il suo stato, obbligata. Qui non parliamo che altro delle disposizioni interiori, perché quanto alle opere esterne vi è ben poco da dire, e questo costituisce forse la sua pena per essere costretta a vedere che le sue forze non valgono nulla. Ma se può qualche cosa è che vede che è di gloria al Signore e che nulla al mondo la trattiene. Il secondo effetto è un gran desiderio di patire, ma non in modo da averne inquietudine, come già era prima. Sua brama ardentissima non è che di compiere la volontà di Dio, e perciò ritiene che è buono tutto quello che il Signore dispone per lei. Se egli vuole che patisca, ciò sia alla buon'ora. Ora, se non lo vuole, non si inquieta come prima. Vivere come Dio le dà di vivere, no? Diremmo noi. Prosegue. Se viene perseguitata, sperimenta nel suo interno una vivissima gioia e permane in una pace molto più profonda che non negli stati precedenti. Non solo non prova il minimo risentimento per quelli che le fanno o le vogliono fare del male, ma li circonda di maggiori attenzioni, e se li vede in qualche travaglio ne rimane teneramente afflitta. Si sino ad essere disposta a fare di tutto per sollevarli. Li raccomanda istantaneamente al Signore e rinuncerebbe volentieri ad alcune delle sue grazie affinché Dio le concedesse a loro ed essi non l'offendessero più. Ecco, questo testo potrebbe proseguire veramente. Ogni passaggio è ricco e lascia stupiti tutti noi lettori. Qui si parlava in modo speciale, come avete notato, dell'amore per i nemici. Cioè l'amore per i nemici diventa qualche cosa di quasi consanguineo, un po' con l'amante delle settime stanze. Ed è in fondo la forma di amore che Gesù ci ha lasciato, testimoniandola con la sua stessa vita, con la vita di Dio, e come una eredità la più bella, la più forte, anche la più impossibile, se volete, impossibile agli uomini, possibile solo con la grazia di Dio. L'amore per i nemici. Ma questo terzo capitolo, che nei suoi passaggi appunto deve essere approfondito maggiormente, lascio a ciascuno di voi la possibilità di farlo, evolve nel quarto capitolo, che sarebbe l'ultimo delle settime stanze. In questo quarto capitolo veramente siamo alla vetta di ciò che Teresa ci vuole comunicare, e lo fa in paragrafi successivi, dei quali vi propongo la lettura e un breve commento.

Sarà bene, sorelle, che vi dica il motivo per cui Dio fa qua giù tante grazie. Se mi avete seguita con l'attenzione, l'avrete capito attraverso gli effetti che esse producono. Ma ora ve lo voglio ripetere affinché nessuna cada nel grave errore di pensare che sia soltanto per vezzeggiare le anime. Siccome Dio non può farci maggior favore che concederci una vita conforme a quella del suo amatissimo figliuolo, tengo quindi per certo che lo scopo di queste grazie sia di fortificare la nostra debolezza affinché sappiamo imitarlo nel molto patire, come mi sembra di averlo detto altre volte. Ecco, termino per un attimo la citazione. Questo quarto capitolo rappresenta un passaggio anche questo importante, anche se è un po' introduttivo a quello che verrà dopo. Lo scopriremo immediatamente. Prima di tutto, per quale motivo il Signore ci conduce per questo percorso del castello? Perché ci invita a questa avventura che dura una vita e che deve essere costantemente ripresa dalle nostre deboli e misere forze? Perché il Dio in noi e nei santi compie tante grazie qua giù? Ecco, lo scopo per Teresa è una conformità di vita con quella che era l'umanità sacratissima di Gesù Cristo, che abbiamo annunciato, abbiamo letto e scoperto nelle Seste Mansioni, la scorsa puntata. Una conformità a Gesù, essere come Lui. Non è, se volete, il raggiungimento di una vetta determinata dalla misura delle nostre virtù, dalle capacità umane, intellettuali, filosofiche, morali dell'uomo. Cioè questa scala morale, se volete, la perfezione nella moralità del nostro vivere, è già qualcosa che Gesù ha osservato nel giovane ricco. Ricorderete quel passo del Vangelo. Quel giovane aveva già la fedeltà, fin da quando era giovanissimo, ai comandamenti di Dio. Eppure gli mancava qualcosa, gli mancava una beatitudine, una felicità, una vita eterna, una appartenenza al regno. E Gesù dice apposta, gli dice appunto: bene, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi, cioè fatti conformi a me. Ecco, questo ovviamente richiede una imitazione nel patire, che è un patire che non è un segreto e non è una richiesta gratuita di patire di più di quello che si patisce, ma è un abbracciare il patimento ordinario della nostra vita. Chi più è avanti nel percorso sa benissimo che questo patimento fa parte della nostra storia. E dunque, insieme a questo patimento, perché non santificarlo con una richiesta e un desiderio profondo di conformità a Cristo, che è il motore di ogni cammino? È il principio di ogni conformazione, essere simili alla immagine di Dio, essere sempre più prossimi alla conformità al Cristo. È un po' il criterio etico per eccellenza. E dunque la morale, se volete, i comandamenti e tutto quello che ci prefiggiamo per una vita santa discende a cascata da questo. Se proviene dalla nostra carne, dalla nostra volontà, è viziato in principio ed ha un difetto congenito, se volete. E così deve essere stato, scrive Teresa, per sua madre Maria, così deve essere stato per gli apostoli che hanno sofferto maggiormente condividendo la passione, così per San Paolo, così per la Maddalena, coloro cioè come la turbinosa esperienza dell'apostolo delle genti, come è scritto nell'Imitazione di Cristo. E continua Teresa in un paragrafo stupendo: «O sorelle mie, come deve trascurare il proprio riposo l'anima che vive così unita al Signore? Come non si deve curare dell'onore? Come deve essere lontana dal desiderare di essere stimata in qualche cosa? Questo è il fine dell'orazione, figliuole mie. A questo tende il matrimonio spirituale. Due punti. A produrre opere ed opere». Incide qui Teresa nel testo castigliano originale: obras y obras, essendo queste, come ho detto, il vero segno per conoscere se si tratta di favori e di grazie divine. Ecco, questo testo ci lascia nello stupore più ampio possibile, e non è ancora il testo finale dell'opera, perché Teresa ci sta dicendo che tutto questo percorso, segnato da
una quantità di grazie costante che ci aiutano ad abbracciare il non il quieto vivere, ma il patire proprio del vivere, e di farlo con l'entusiasmo, il desiderio affinché Dio sia amato sopra ogni cosa, ci conduce lentamente alla conformità a Gesù, ad essere conformi né più e né meno come ci è stato lasciato in eredità nel sacramento del battesimo, dove siamo stati conformati sacramentalmente a Cristo, ma non lo siamo ancora diventati esistenzialmente, perché è un percorso di natura spirituale che ci accompagna per tutta la vita e che integralmente, lentamente, affina, lima, se volete, tutte le facoltà della persona, il carattere, i sentimenti, le inclinazioni, lentamente affinché sempre di più somigliamo al Cristo, e ciascuno ha una somiglianza a Lui che somiglia a ciascuno di noi, distintamente, ed è Dio in modo indistinto. E quindi ci partecipa questo amore di Dio nella differenza e nella peculiarità di ciascuno di noi. Ma questa imitazione non porta ad un godimento estatico. Nelle settime mansioni Teresa ci rivela che il fine della preghiera, il matrimonio spirituale, questa profonda intimità non di noi con Dio, ma di Dio con noi, unità di spirito nel più profondo centro della nostra anima, che è lo spirito, appunto, tende a produrre opere ed opere. E questo, come dire, se prima ci desta stupore, poi ad una seconda riflessione ci rivela quello che abbiamo letto nelle vite dei santi. Anche nelle vite dei santi della vita contemplativa. Penso a Santa Teresa di Gesù bambino, ovviamente, giocando in casa, ma penso anche a San Pio da Pietralcina, ma soprattutto penso a Santa Madre Teresa di Calcutta, e dico: ma guardate quante opere, in quante opere si sono profusi, meravigliose, ben al di sopra delle loro possibilità e delle loro forze, tutti quei santi dei quali abbiamo letto attentamente, forse avidamente, le loro biografie. Le grazie divine e i favori, tutte poi si riproducono nella produzione di opere. Come nella lettera di Giacomo: volete veramente vedere e osservare quanto amate Dio? Volete esserne certi? Volete esserne certe? Bene, osservate quanto amate il prossimo. O osservate negli altri quanto è amato il prossimo, per capire quale sia il grado di santità di coloro che vi stanno dinanzi o accanto. Ed ecco che arriviamo fino a quest'ultimo paragrafo. Teresa scrive in questo ottavo paragrafo: ricordatevi che questo importa assai più di quanto potrei dire. Fissate i vostri sguardi sul crocifisso e vi diverrà facile ogni cosa. Se il Signore ci ha dimostrato il suo amore con opere così grandi e con così orribili tormenti, perché volerlo contentare soltanto di parole? Sapete voi cosa vuol dire essere veramente spirituali? Vuol dire essere gli schiavi di Dio, tali che, segnati con il suo ferro, quello della croce, egli li possa vendere come schiavi di tutto il mondo, come è stato per lui. E non ci farebbe alcun aggravio, bensì una grazia non piccola, avendogli noi sacrificato la nostra libertà. Chi non prende questa determinazione non farà mai gran profitto, ne stia sicuro, perché, come ho detto, l'umiltà è il fondamento dell'edificio, e non mai il Signore lo eleverà di molto se detta virtù non sarà veramente salda. E ciò nel vostro stesso interesse, per evitare che tutto cada per terra. Sorelle mie, se volete che il vostro edificio si innalzi sopra un buon fondamento, procurate di essere le ultime e le schiave di tutte, studiando in che modo e per quali vie vi sia possibile di meglio contentare e servire gli altri. E in tal modo fareste più il vostro che l'altrui vantaggio, perché porreste pietre così salde da impedire che il castello crolli. Carissimi amici, ci salutiamo ricordandoci questo inciso teresiano meraviglioso: fissate i vostri sguardi sul crocifisso e ogni cosa vi diventerà facile.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Rivoltosi al primo, gli disse: «Figlio, va oggi a lavorare nella vigna». Questi rispose: «Vado, signore», ma non andò. Si rivolse quindi al secondo e gli disse la stessa cosa. Questi rispose: «Non ci vado», ma poi, pentitosi, andò. Chi dei due fece la volontà del padre? Rispondono: «L'ultimo». E Gesù a loro: «In verità vi dico, i pubblicani e le meretrici vi passano avanti nel regno di Dio. Infatti è venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani invece e le meretrici gli hanno creduto. Voi pur vedendo, neppure dopo vi siete piegati a credere in lui».

Ancora una parabola dal Vangelo secondo Matteo ci è proposta nella 26esima domenica del tempo ordinario. In questa lettura continua del primo evangelista, la liturgia omette gli episodi narrativi. Cerchiamo di ricostruire la trama. Gesù, dopo aver dato l'annuncio della sua futura passione, si muove dalla Galilea e va a Gerusalemme. Entra in Gerusalemme, trionfalmente accolto, e nella spianata del Tempio incontra le autorità di Israele. Siamo nell'imminenza della sua condanna a morte e in questi giorni di insegnamento e di dibattito si trova a discutere con diverse autorità. Questo schema è conservato dai tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, e tutti e tre hanno al centro di queste dispute la parabola dei vignaioli omicidi. Anche Matteo riporta quella parabola, ma ne aggiunge una prima e una dopo, cosicché in Matteo le parabole del rifiuto sono tre. La prima, che ci è proposta in questa domenica, quella dei due figli diversi. La seconda, i vignaioli omicidi, che leggeremo domenica prossima. E la terza, gli invitati al banchetto che rifiutano l'invito. Tutte e tre queste parabole sono accomunate dal tema del rifiuto. Se quella dei vignaioli è centrale, perché di mezzo c'è il figlio buttato fuori dalla vigna e ucciso. È l'esperienza storica di Gesù. La parabola che Matteo ha aggiunto prima vuole farci riflettere su il rifiuto che è stato riservato ai profeti prima di Gesù. Difatti, Gesù tira le conseguenze dicendo: Giovanni venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. Giovanni Battista, l'ultimo, il più grande dei profeti, quello che ha preparato immediatamente la strada a Gesù, si è presentato sulla via della giustizia, cioè con un impegno forte nel proclamare il diritto di Dio. E voi, autorità, non gli avete creduto. Invece, i pubblicani e le prostitute, molti peccatori, sentendo predicare Giovanni Battista, gli hanno creduto. Loro si sono convertiti e hanno cambiato vita. Voi, invece, non vi siete pentiti per credergli. Avete rifiutato la profezia. Avete rifiutato il messaggio di Dio attraverso i profeti fino a Giovanni. La parabola mette in scena due figli che di fronte allo stesso comando del padre rispondono: uno sì, ma poi non fa, l'altro no, ma poi si converte e fa. E come tutte le parabole terminano con una domanda. Gesù chiede: che ve ne pare? Allora, chi dei due ha fatto la volontà del padre? Quello che a parole ha detto di sì o quello che nei fatti ha eseguito quel che il padre chiedeva? Non c'è ombra di dubbio, rispondono, quello che nei fatti ha ascoltato, non quello che ha detto di sì solo a parole. E siete voi quelli. Con Giovanni Battista avete tenuto un atteggiamento di distacco, gli avete detto sì, sì, predica pure, ma non gli avete creduto, non vi siete pentiti, non avete cambiato vita. Invece i peccatori sì, per cui i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù sta parlando alle autorità giudaiche di Gerusalemme che rifiutano il suo insegnamento e dice: sono più portati ad accogliere il regno di Dio i pubblicani e le prostitute di voi. Perché? Perché ascoltano.
perché sebbene siano peccatori, hanno una disponibilità a cambiare. Voi invece, forti della vostra struttura religiosa, rimanete sempre quello che siete e non cambiate. Non siete disponibili a cambiare. La prima lettura ci propone un piccolo passo del profeta Ezechiele con un classico di questo profeta sacerdote dell'esilio in Babilonia che reagisce ad una polemica del popolo. Voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascoltatemi, casa di Israele, dice il profeta. Non è retta la condotta del Signore o non è retta la vostra? Ezechiele propone il cambiamento. Dice, se uno che fa bene cambia e si mette a fare male, si rovina. Se invece uno che fa male cambia e si mette a fare bene, si salva. È logico questo? No, non è retto il modo di agire del Signore. Non è retto il vostro modo di pensare. È fondamentale quell'atteggiamento per cui uno si rende conto di quello che fa e cambia. Se uno fa bene e poi cambia e si mette a fare male, e vuol dire che prima ha rifiutato quell'atteggiamento buono. E invece chi si rende conto di avere sbagliato e cambia, aderisce davvero al Signore. Anche qui rischiamo di metterci dalla parte di quelli che fanno bene, che non hanno bisogno di conversione, e le parabole non le capiamo perché non abbiamo la mentalità di Gesù. È importante una conversione di mentalità. Se entriamo nella prospettiva di essere noi, i pubblicani e le prostitute, abbiamo la possibilità di cambiare. Ricordati, Signore, della tua misericordia, ci fa dire il Salmo. Fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami sulla tua strada, ricordati della tua misericordia. Il Signore è buono e retto, aspetta i peccatori e offre la possibilità di salvezza per i peccatori. Abbiamo iniziato a leggere la lettera ai Filippesi domenica scorsa e in questa domenica ci è proposto un pezzo forte dello scritto paolino. Al capitolo 2 l'Apostolo riporta un inno cristologico della prima comunità cristiana, importantissimo, che mostra la discesa e la ascesa. Cristo Gesù, che era nella forma, nella condizione di Dio, non tenne l'essere come Dio un privilegio, un oggetto di rapina per sé, ma svuotò se stesso. Divenne simile agli uomini, umiliò se stesso, si fece obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo, ecco il capovolgimento. L'ultimo diventa il primo. Colui che era il primo si è fatto ultimo. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è sopra ogni altro nome. Ma l'Apostolo riporta questo inno che celebra il Cristo dicendo «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù». Questo è importante. Gesù è l'esempio, è il modello, è il maestro. Abbiate i suoi sentimenti, il suo modo di sentire, ancora meglio, la sua mentalità, il suo modo di pensare. Imparate a pensare come Cristo, con l'atteggiamento di Cristo, figlio obbediente, che dice sì e fa quello che dice. Ecco il modello buono da imitare.

0: Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
2: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ho il piacere di avere in linea Don Girolamo Alessi, che è il vicario episcopale per la pastorale, il coordinatore degli uffici diocesani e delle visite pastorali del Vescovo della Diocesi di Ragusa. Con lui oggi parleremo del documento Radicati e Costruiti in Cristo, linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. Il documento è stato approvato dall'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si è svolta nel mese di maggio, esattamente dal 25 al 28 maggio. E sarà questo documento oggetto di riflessione dell'Assemblea Pastorale della Diocesi di Ragusa, che si svolgerà il 28 settembre a partire dalle 19.30 presso la parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa. Ben trovato, Don Girolamo!
3: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Don Gino, iniziamo un po' a riflettere insieme su questo documento. Il titolo del documento fa riferimento a un passo biblico della lettera ai Colossesi. E il radicamento mette in evidenza quello che possiamo definire l'aspetto intimo della fede, vuol dire orientare la nostra vita al rapporto con Cristo, alimentare il nostro rapporto con Cristo, trovare in Lui un punto di riferimento. L'essere invece costruiti suggerisce l'azione di sviluppare un processo vivo, dinamico e continuo di maturazione della nostra fede. Le chiedo però di aiutarci a riflettere su queste due dimensioni della nostra fede, l'essere radicati e l'essere costruiti in Cristo. Cosa vuol dire contemplare queste due dimensioni nel nostro cammino di fede per rendere la nostra fede realmente esperienza vissuta e testimonianza autentica?
3: Credo che radicati e costruiti diventano gli elementi da coniugare con la nostra vita di fede quotidiana. Dico questo perché radicati significa fare riferimento alle radici. L'albero, se non avesse le radici, non avrebbe l'alimento per vivere. L'albero senza le radici seccherebbe. Le radici dunque costituiscono la linfa vitale per l'albero, e allo stesso modo l'essere radicati in Cristo significa andare a trovare la motivazione originaria della nostra fede e andare a trovare il necessario alimento perché la nostra fede cresca proprio in Cristo. Siamo radicati in Cristo, non siamo radicati in altro. A volte verrebbe la tentazione di spostare il nostro interesse verso un altro asse, perché magari ci sembra più attraente, magari ci sembra che ci possa dare emozioni più significative, ma in realtà ci rendiamo conto che sono solo illusioni. Solo per la nostra fede l'essere radicati in Lui dà senso al nostro vissuto quotidiano di fede. E allo stesso modo costruiti. Costruiti significa non solo quel lavorio che sottostà all'idea del costruire, del fare qualcosa che serva non solo a me ma anche agli altri, costruire in questo senso, ma ci rimanda anche a Cristo pietra angolare. Costruiti, ci dirà San Paolo, su Cristo pietra angolare. Così come le radici costituiscono l'alimento fondamentale per l'albero, e abbiamo compreso che l'alimento fondamentale per la nostra fede, allo stesso modo, se la nostra vita di fede non è costruita su Cristo pietra angolare, la nostra fede sarebbe traballante, perché non avrebbe la solidità necessaria per essere una fede vera, ma soprattutto una fede valida per il nostro tempo.
2: Nel testo Don Gino viene ribadito che occorre fare tesoro dell'esperienza vissuta attraverso il cammino sinodale e tradurre questa esperienza in scelte concrete. La sinodalità è un preciso modo di essere chiesa e di dialogare con il mondo. E siamo chiamate e siamo chiamati ad assumere lo stile sinodale come prassi concreta. Cosa vuol dire incarnare questa prospettiva?
3: Io oserei dire che la Chiesa, per sua natura, o è sinodale o ha perso di vista la sua identità. Chiesa rimanda necessariamente a un rapporto di comunione, a un rapporto di confronto, rimanda necessariamente a uno stare insieme e stare bene insieme. Abbiamo sperimentato questo percorso sinodale abbastanza lungo nel tempo, perché abbiamo attraversato diverse fasi, e questo tempo ci ha insegnato che la sinodalità deve essere qualcosa da vivere, deve essere il nostro vissuto, non semplicemente qualcosa di cui parlare o un metodo da utilizzare. Abbiamo compreso che deve diventare lo stile del nostro essere Chiesa. Il documento Radicati e Costruiti in Cristo ci offre delle linee di orientamento, ma a partire proprio dal cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, delle chiese della nostra realtà nazionale. Quindi il primo dato da mettere in evidenza è proprio la necessità di riscoprire questa nostra identità, che è quella comunionale, che è quella del crescere insieme, che è quella del condividere insieme, che è quella del progettare insieme. La sinodalità, appunto, che è parte fondamentale del nostro essere Chiesa.
2: Nel testo infatti sono indicate alcune priorità, come diceva lei, Don Gino, riconosciute dai vescovi italiani a partire da una rilettura globale del documento di sintesi del cammino sinodale. Le linee di orientamento presentate sono quattro. Partiamo dalla prima. La prima è riportare al centro il dono della fede. La Chiesa è chiamata a mantenere viva la domanda su Dio, a stimolare questa domanda nella società odierna e a chiedersi come trasmettere la fede nel contesto odierno. Quali percorsi di formazione, di accompagnamento immaginare e realizzare?
3: Il documento ci dice, ma proprio come primissima battuta, che la fede non può più essere data per scontata oggi nel nostro tempo. Se è vero che nel passato la famiglia consegnava alle nuove generazioni il bagaglio della fede che era patrimonio della famiglia, oggi non è più così. Voi, per una realtà di famiglia che in qualche modo vive altro, ma voi anche perché la società non si sente più con al centro una fede cristiana, eccetera, eccetera. Voi anche perché i percorsi scolastici a volte creano tensione da questo punto di vista. È necessario dunque ritornare a capire, a comprendere che la fede va trasmessa per contagio. La fede non è qualcosa semplicemente da proporre, è qualcosa innanzitutto da condividere, cioè ti do quello che io ho. Ma questo bene che io ho non è né un bene materiale, ma ancor meno non è un bene, come dire, transitorio, passeggero. È un bene che ha dato senso alla mia esistenza e proprio per questo la condivido con te. Dobbiamo imparare a contagiare gli altri in forza della nostra fede. La fede va trasmessa per contagio, cioè va trasmessa con percorsi vissuti, va trasmesso con relazione, va trasmesso con amicizia, eccetera, eccetera. Le parole servono, credo, qua molto poco. È vero che abbiamo bisogno di percorsi che ci aiutino a raggiungere gli altri, ma è altrettanto vero che il primo percorso che dobbiamo pensare è quello verso noi stessi, per comprendere qual è l'ampiezza, la qualità, il valore della nostra fede, perché spesso diamo per scontato una fede che noi stessi abbiamo forse rificata. Dovremmo nuovamente dare corpo alla nostra fede per essere nel mondo, come ci dice Gesù Cristo, sale e luce.
2: La seconda linea invece riguarda la vita comunitaria e invita la Chiesa ad avviare il ripensamento della Chiesa sul territorio, a rispondere all'individualismo diffuso nella società, a costruire comunità cristiane attrattive, accoglienti, vitali, capaci di custodire relazioni e legami. Una Chiesa dunque capace di vivere tra la gente, di accogliere le speranze, le sofferenze della gente, una Chiesa capace di creatività missionaria, una Chiesa capace di essere presenza profetica ed evangelizzante nel contesto odierno. Qual è il peso, il

0: tante quante sono gli uomini. Ma la nostra fede è una fede che va vissuta insieme. L'obiettivo alla fine è quello della santità. Raggiungiamo la santità insieme. La fede ci consegna l'impegno ad essere santi, così come ci ha in qualche modo indicato Gesù Cristo: siate santi come è santo il Padre vostro che è nei cieli. Quindi il punto di partenza è questo: decidersi a stare insieme, perché la fede è sempre comunitaria, non è mai individuale. L'altra cosa che va messa in buona evidenza è che proprio perché la fede è comunitaria, che rimanda cioè a relazioni vere, di fraternità, di attenzione, eccetera, eccetera, per la società di oggi questa è veramente un segno profetico. Mentre la società di oggi ci spinge a rinchiuderci in noi stessi, a un individualismo. Sembra che abbiamo tutto a disposizione e i contatti immediati con tutti, i social, i media, eccetera, eccetera. Ma in realtà dietro i social, dietro i media, restiamo sostanzialmente soli. La Chiesa che è comunione, che è relazione, la Chiesa che vive una fede che è a partire dall'amore vicendevole, diventa allora per il nostro tempo profezia. E questa profezia è tutta nostra e non possiamo noi tirarci indietro. Noi necessariamente dobbiamo consegnare al nostro tempo, alla nostra società, alla nostra realtà storica questa profezia, la profezia delle relazioni. Papa Leone sottolinea in maniera molto bella il concetto di umanità. Noi, come profezia, dobbiamo consegnare al mondo di oggi l'essere uomini umani, cioè capaci di guardarsi, capaci di stare insieme, capaci di dialogare. Questa è la profezia da consegnare agli uomini di oggi. Una comunione che parte dalla nostra fede, una fede che è dettata dall'amore di Dio e dall'amore per il prossimo.
1: La terza linea è strettamente collegata alla seconda linea, che appunto parla della vita comunitaria. Invece la terza linea è un invito a dare impulso alla corresponsabilità differenziata. Come rendere la corresponsabilità segno concreto di comunione e armonia per essere insieme nella missione, nelle nostre comunità?
0: È necessario rendersi conto che comunità, chiesa, non sono realtà che stanno al di là di me. La Chiesa non è qualcosa che mi sta di fronte. La comunità non è qualcosa che io trovo e magari la guardo dall'esterno. Chiesa, comunità, riguarda me. Magari nel passato siamo stati abituati a vedere la figura del prete, la figura del sacerdote, del parroco, come colui che si occupa di tutto in chiesa, nella parrocchia, si occupa di tutto perché lui ne ha la responsabilità. Oggi dobbiamo renderci conto che questa responsabilità va condivisa, appartiene a tutti, perché tutti siamo comunità, siamo chiesa. Corresponsabilità significa crederci in quella realtà dove mi trovo, come credere nello stare in famiglia, no? E quindi io figlio, io padre, io genitore, io sentendo la responsabilità mi preoccupo dei componenti della famiglia e me ne preoccupo assumendomi le mie responsabilità, e attraverso le mie responsabilità far sì che la mia famiglia cresca. Allo stesso modo la Chiesa, la comunità, se io responsabilmente sento veramente di esserne parte integrante, sento anche che ne ho un pezzetto di responsabilità. Ognuno di noi è chiamato nella Chiesa a fare la propria parte. Abbiamo già detto la fondamentalità del dialogare, della comunione, delle relazioni. Se questo c'è, allora ci renderemo conto quanto sia necessario condividere le responsabilità, dalle piccole alle grandi cose. Oggi troviamo veramente.

0: veramente le figure che possono darci tanto nelle nostre chiese, vedi i vari ministeri laicali, i ministeri battesimali, non solo quelli istituiti, ma ci sono tanti altri ministeri che vanno attenzionati, messi in evidenza e praticati. Il ministero di accorgersi di chi manca, il ministero di andare a cercare chi è stato assente, non è un ministero istituito, perché fa parte del mio essere battezzato. E però, se me ne assumo la responsabilità, mi assumo la responsabilità del fratello, di chi manca, comprendi che mi faccio carico di una responsabilità che è di tutta la Chiesa, divento corresponsabile. Oggi i sacerdoti ci rendiamo conto che è fondamentale avere questa disponibilità dei laici, anche se in questo momento, per tutta una serie di cose, c'è un momento di difficoltà perché non abbiamo molte presenze, non abbiamo molta disponibilità, però ecco, occorre crederci, e crederci significa veramente condividere innanzitutto le responsabilità, corresponsabilità, responsabilità condivisa, necessità di prendersi cura gli uni degli altri. Questo significa assumersi responsabilità condivisa.
1: Parliamo adesso dell'ultima linea, che riguarda la verifica dell'adeguatezza delle strutture, e propone proprio di immaginare nuovi modi di gestire e amministrare le strutture per renderle funzionali alla missione della Chiesa. Un compito che questo viene affidato alle chiese locali, e quindi alle diocesi, alle parrocchie, ma anche alle conferenze episcopale regionale e alle commissioni episcopali. Sappiamo che appunto in questi giorni proprio la CEI ha proposto una riflessione per la riforma dello statuto. Cosa aspettarci da questo punto, da questa linea guida?
0: La verifica delle strutture non riguarda semplicemente le strutture materiali, ma riguarda anche le strutture che ci aiutano a portare avanti i bisogni della nostra Chiesa, quindi la conferenza episcopale, le conferenze regionali, ma anche le varie strutture, commissioni o altre che ci siamo dati. La revisione degli statuti significa ricomprendere questa struttura necessaria alla luce del bisogno del nostro tempo. Oggi è questa struttura è valida per questo nostro tempo o c'è qualcosa che va cambiata, che va sistemata? E i vescovi sono stati veramente coraggiosi, perché subito ha messo mano allo statuto della Conferenza Episcopale Italiana, e questa è una cosa bella, questo ci incoraggia ad andare oltre, a comprendere che le strutture possono essere sistemate, adeguate in qualsiasi momento.
1: Prima di salutarci, spieghiamo ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici come sarà articolata l'assemblea diocesana pastorale.
0: Sì, certamente. Ci incontreremo lunedì 28 settembre alle ore 19:30 nella parrocchia San Giuseppe Artigiano a Ragusa. L'assemblea si aprirà con una preghiera comunitaria preparata dall'ufficio liturgico della nostra diocesi, dopo il saluto del vescovo. Dopodiché ascolteremo Don Ignazio Lachina, che è un sacerdote della diocesi di Noto. Lui è stato referente per il cammino sinodale di quella diocesi, quindi ha fatto tutto il percorso, non solo della diocesi, ma lo è stato anche a livello nazionale, perché i referenti diocesani hanno fatto parte del cammino nazionale. Lui ci presenterà questo documento dei nostri vescovi, il documento che propone le linee di cui abbiamo parlato, e dopodiché tutta l'assemblea ci riuniremo in tavoli di condivisione. Abbiamo pensato a una ventina di tavoli di condivisione. Ogni tavolo sarà guidato da un facilitatore, il quale cercherà di aiutare i presenti al tavolo a una riflessione per arrivare a proposte concrete. Don Paolo Laterra sta seguendo i facilitatori per far comprendere come utilizzare questo metodo dell'ascolto e del confronto nei tavoli di condivisione. E lì, nei tavoli di condivisione, chiediamo che si arrivi a offrire proposte molto concrete, non proposte generiche, proposte concrete da poter consegnare poi agli organismi della nostra diocesi, agli uffici, perché possano tradurli in operatività. Martedì la segreteria del Consiglio Pastorale Diocesano si riunirà per raccogliere tutte queste proposte e per metterle in ordine, e mercoledì ci incontreremo con tutti i sacerdoti della diocesi per condividere le proposte che i laici hanno presentato e per cercare di capire se queste proposte sono interessanti, sono valide, sono buone per le nostre realtà, per le nostre comunità locali. Quindi c'è un percorso molto impegnativo che stiamo cercando di realizzare, ma quello che conta è proprio questo: proposte concrete.
1: Ringrazio Don Girolamo Alessi, vicario episcopale per la pastorale, coordinatore degli uffici diocesani e delle visite pastorali del Vescovo, per essere stato con noi, per averci donato preziosi spunti di riflessione e aver nutrito con le sue parole la nostra mente e il nostro cuore. Grazie di cuore, Don Girolamo.
0: Grazie a te, grazie a Radio Caris e grazie agli ascoltatori per la bontà dell'ascolto. Grazie a tutti e un caro abbraccio.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
3: Sì, sì, e adesso andiamo ancora a quel musical meraviglioso, Bernadette, e ascoltiamo uno dei brani più significativi, Madame.

0: Ecco, abbiamo ascoltato appunto ancora un brano da quel musical, ma intanto c'è anche il coro appunto qui nella prairie di Lourdes, che sta appunto eseguendo delle musiche in attesa dell'inizio della Santa Messa celebrata dal Santo Padre.
1: Ascoltiamo allora un po' del coro in questo momento, c'è una grande attesa. Tra pochissimo inizierà la Santa Messa, che naturalmente potrete seguire anche sui nostri canali di Vatican News, attraverso il nostro canale YouTube, attraverso il nostro canale di Facebook.

0: E adesso, Rosario, Don Maurizio, dovremmo avere in collegamento Olivier Bonnel, nostro inviato a Lourdes della redazione francese. Olivier, buongiorno.
1: Buongiorno Marina.
0: Olivier, che atmosfera c'è in questo momento a Lourdes, e anche l'arrivo di ieri sera del Papa e questa intensa preghiera fatta davanti la grotta di Massabienne?
1: Sì, allora adesso l'atmosfera di molto di raccogliamento, perché sta per iniziare la grande messa su questo prato, la prairie del santuario, dove ci sono centinaia di migliaia di persone, sono veramente in mezzo a una marea umana. Già da ieri diciamo che la gente è venuta, è stata numerosa accanto alla grotta e anche al trasfondo del Gave per partecipare alla preghiera del Papa alla grotta delle apparizioni. Questo era il primo momento appena arrivato nel santuario di Lourdes. E poi da stamattina abbiamo visto già da molto presto all'alba centinaia e migliaia di fedeli che si sono radunati negli ingressi del santuario per entrare e essere, diciamo, sul prato nelle loro zone riservate. La giornata del Papa, come sapete, ha cominciato con un incontro in privato con tutti i vescovi francesi. Sì. Lui ha passato 40 minuti con loro, ha cominciato a pregare lo Spirito Santo con loro appena arrivato, all'invito del Cardinale Navin, presidente della conferenza episcopale. E poi dopo questo incontro tutti i vescovi hanno raggiunto il palco per vestire gli abiti liturgici, perché concelebreranno la messa, e mentre il Papa stava salendo sulla Papa Mobile per fare un giro del santuario e salutare tutti i fedeli. Quindi abbiamo sentito gridi di gioia, ovviamente, quando è passato il Santo Padre sulla Papa Mobile, e il Papa è arrivato 10 minuti fa davanti al palco. Adesso sta proprio dietro il palco alla segreteria per indossare gli abiti liturgici e sta per cominciare la messa.
0: Sì, e naturalmente che noi seguiremo attraverso Vatican News e tutti i nostri canali radio, ovviamente. Olivier, hai avuto modo di magari parlare anche con qualcuno dei fedeli lì presenti? Cosa vuol dire avere il Papa a Lourdes? Un arricchimento maggiore di un pellegrinaggio, ovviamente.
1: Sì, allora devo dire che come ho aspettato i vescovi francesi, non ho fatto tante interviste ancora con i fedeli, ma si vedono sulle loro facce, sui visi, la gioia, ovviamente, la speranza, la gioia di poter accogliere il Santo Padre qui a Lourdes. Non è la prima volta, come sapete, che viene un pontefice a Lourdes, sì. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, e poi oggi Papa Leone, e quindi c'è una gioia immensa tra i fedeli, si vede le facce nei suoi visi, ci sono tanti gruppi di tanti diocesi che vengono da tutta la Francia e anche dalla Spagna oppure d'Italia, perché c'è quel grande pellegrinaggio dei Lunghi Tarsi proprio questi giorni.
0: Sì, esatto.
1: E quindi c'è questo spirito di raccoglimento e di gioia allo stesso tempo, e poi dopo la messa ovviamente ci farò delle interviste per accogliere un po' questa gioia.
0: E allora buon lavoro Olivier, grazie.
1: Grazie Marina.
0: Grazie.
1: Arrivederci,
0: ciao.
2: Ma le immagini, devo dire, parlano da sole. Abbiamo avuto dei primi piani di giovani veramente
0: festosi,
2: pieni di gioia. Questo è ovviamente una caratteristica che accompagna normalmente i viaggi papali. Forse in questo caso, un attimo fa lo dicevamo con Don Maurizio, la spiritualità mariana che accompagna.
3: È stata molto accesa anche dai colori, l'azzurro è stato un colore prevalente, ma non so se avete fatto anche caso l'immagine della Madonna presente anche ieri,
0: adesso, mamma mia,
3: presente
0: che bella.
3: A Lourdes, presente, scusate, a Parigi, poi ieri pomeriggio nella messa, e anche i paramenti sacri liturgici che il Papa ha indossato riportavano alcuni simboli della Francia, il giglio, così come anche i colori mariani, e poi la casula, non so, di ieri, con il ramoscello di ulivo. È bellissima la scena che abbiamo visto ieri pomeriggio nell'innaffiare.
0: È vero.
3: Ecco, quel ulivo quasi segno per dire la pace è qualcosa che va coltivata.
0: Esatto, no? Esatto. In questo momento viene inquadrato il palco dove c'è naturalmente la statua della Madonna di Lourdes, della Vergine di Lourdes, e tra pochissimo inizierà la Santa Messa, ovviamente. Ed è bello anche il riferimento che Olivier ha fatto all'Unitalsi, che è questa realtà che porta ogni anno migliaia e migliaia di pellegrini a Lourdes, dove forse anche la stessa Racco andò con l'Unitalsi.
3: Antonietta quindi... è andata con l'Unitalsi e c'è da aggiungere una cosa, che lei un anno dopo la sua guarigione ha iniziato a compiere il servizio nell'Unitalsi come
0: dama bianca.
3: Oggi
0: dama
3: è lei
0: bianca,
3: che accompagna gli ammalati a Lourdes. E poi pensiamo ai tanti giovani che si accostano alle dame volontari e vanno a Lourdes a fare questa esperienza di servizio. È un po' quello che ha fatto anche Bernadette quando ha scelto le Suore della Carità di Nevers.
0: Esatto.
3: Voglio servire i poveri, voglio servire gli altri. Ecco, diciamo che questa spiritualità che anche Bernadette lascia al popolo francese. Poi è stata bella anche nella preghiera la dicitura di Papa Leone, umile figlia del popolo di Francia. È bellissima, quindi è qualcosa che ci sta accompagnando. Ecco, le immagini sono molto potenti che arrivano da Lourdes, non so, Rosario, Marina, sono immagini per i nostri radioascoltatori che noi vogliamo tradurre anche a loro.
0: Vogliamo raccontare coloro che naturalmente in questo momento non sono collegati attraverso Vatican
3: Media. I giovani, non so se avete visto anche i tantissimi giovani che stanno affollando in questo momento la piazza. È una chiesa riunita, la Chiesa di Francia, una chiesa che si è riunita in quell'unità che il Papa tante volte ci esorta anche a vivere nella nostra vita e nell'esperienza della Chiesa.
0: Ricordiamo la messa di ieri, 700.000 persone lungo gli Champs-Élysées, che hanno veramente invaso Parigi, una invasione pacifica meravigliosa che è stata fatta proprio ieri. L'altro giorno ancora la veglia con i giovani nello stadio di Saint-Denis, in uno stadio dove normalmente si gioca e magari non c'è proprio tutta questa pace, e invece era veramente meraviglioso vedere anche la sfilata dei santi, poi entrare. È stata qualcosa di molto particolare, tra l'altro credo che sia una, e Rosario forse in questo mi puoi aiutare tu, una tradizione francese proprio tipica questa delle di queste processioni dei santi, di persone che si vestono come i santi, che magari in Italia c'è un po'
2: tradizione antichissima, ma che forse esiste anche in Italia.
0: Diciamo
3: che il primo di novembre, la festa dei santi, il 31 ottobre, è quasi una contronarrazione da Halloween, quindi c'è questa tradizione nelle parrocchie di fare la festa dei santi, no? Holy Saint.
2: Io volevo ritornare un momento, tu stavi dicendo questa cosa bellissima del fatto che Antonietta adesso è colei che accompagna. Tu le hai fatto una domanda molto, molto giusta, molto calzante, cioè le chiedevi che cosa dice lei adesso a loro, e lei ha parlato appunto di non perdere la speranza e ha detto poi una frase che noi in realtà sentiamo ripetere continuamente, lo sentiamo nel Vangelo, lo sentiamo da San Giovanni Paolo II, lo sentiamo da Leone XIV, è una frase che vorrei dire accompagna la vita cristiana. È non avere paura.
0: Non avere paura.
3: È una frase che accompagna la Chiesa, perché a volte nelle situazioni di sofferenza fisica ma anche spirituale, perché dobbiamo pensare che gli ammalati, insieme alla sofferenza fisica, c'è anche la paura di non guarire o che la malattia peggiori. Allora non aver paura significa accettare quella condizione di sofferenza e portarla anche con la speranza. Ma poi Antonietta ha aggiunto sentito anche che a volte non parla, non dice nulla, ma con uno sguardo, una carezza, riesce sì. anche a dare quella forza, a infondere quel coraggio e quella serenità che l'ammalato, di cui l'ammalato ha bisogno. E infatti abbiamo ascoltato come lei con questo tono umile, anche semplice, riesce a trasmettere l'efficacia. Lei non parla mai del suo miracolo, infatti nell'intervista e anche io l'ho lasciato in questa diciamo delicatezza
0: esatto,
3: sì, evangelica, sì. di parlare di Gesù, di parlare, lei parla del Vangelo, della parola sì. di Gesù, del conforto, noi cristiani siamo, lei non dice mai io, lei parla sempre come...
2: Ma io guardo la sensazione proprio di questo che dici, mi sembra sì. profondamente giusto, perché la prima cosa che si perde quando sì. ci si avvicina
3: certo.
2: con il cuore veramente sì. al
3: no,
2: mistero
3: lei...
2: è la parola io.
3: Sì, sì, sai Rosario, Marina, lei è stata guidata molto bene all'inizio, c'era Monsignor Francesco Nolè che appena fu chiamato e avvisato di quello che era accaduto, perché ricordiamo lo scopre in casa il marito, perché il marito era di spalle, stava preparando la cena
0: sì.
3: e lei dice la Madonna mi invita ad alzarmi, sente questa voce, certo. si alza e va verso il marito, lo chiama Antonio, lui si gira e la vede in piedi, cosa che ormai da anni non...
0: certo, purtroppo la malattia
3: diciamo che è stata aiutata in questa a conservare certo. questa umiltà, ma penso che sia la grazia più grande che l'ha fatto la Madonna.
2: E vorrei sottolineare che i miracoli in realtà ne procurano altri, perché sì, mi sì. raccontavi che suo marito, quando lei era ritornata e ancora in realtà non aveva quasi il coraggio di credere a quello che sentiva in qualche modo accadere nel suo corpo, il marito l'aveva accolta con vedi sei tornata così
3: nel senso che
0: la stava scoraggiando,
2: mentre invece il miracolo agisce sì. perché poi e un miracolo è venuto nel cuore di lui quando sì. ha avuto un segno
3: sì.
2: così.
3: E i figli certo, soprattutto certo. per tutti i figli che vedevano la madre che era ormai già condannata a quella certo. situazione insieme alla famiglia, ed oggi lei non soltanto aiuta il marito
0: certo.
3: che non sta bene, ma è diventata anche per i figli un punto di riferimento
0: importante.
3: Ma lei custodisce nelle testimonianze, quando va nelle parrocchie e quando porta la sua testimonianza, lo fa sempre con quell'umiltà e un passo indietro, quasi
0: bello.
3: Come se volesse dare voce alla Madonna.
0: Bellissimo, e questa è la cosa che proprio caratterizza queste persone, l'andare proprio un passo indietro
3: sì.
0: il non voler mettersi in evidenza, ed è questa, il non voler apparire, ed è lì che ti rendi conto della veridicità proprio di quello che ha vissuto e che sta succedendo. E
3: sì, diciamo che è un po' come Bernadette,
0: sì.
3: la quale, decidendo di andare nel convento di
0: sì,
3: Nevers, dove vive fino ai suoi 35 anni, vogliamo ricordarlo
0: sì.
3: anche, perché lei poi si ammala di questa tumore al ginocchio
0: sì.
3: e aveva anche questa tubercolosi polmonare
0: sì.
3: che poi l'ha portata anche a morire giovane. Infatti quando la madre superiore gli dice ti portiamo a Lourdes, all'acqua, ti riportiamo a Lourdes dove puoi anche tu beneficiare di questa acqua miracolosa, e lei risponde quell'acqua non è per me, ma è per gli altri, perché la Madonna mi ha detto che io non sarò felice su questa terra ma nell'altra. Vedete,
0: sì.
3: c'è proprio una dimensione di Bernadette, un passo indietro,
0: sì.
3: un passo dietro agli altri anche,
0: sì.
3: non è per me, è per gli altri.
0: Sì.
3: E penso che in questo Papa Leone, ieri nella preghiera che avete letto e che ci ha aiutato oggi, sicché restare un passo indietro significa anche ascoltare la voce di Dio.
0: Sì. Vediamo la processione che si sta preparando dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media, lo diciamo per tutti i nostri ascoltatori che naturalmente ci ascoltano attraverso il nostro canale radio, e tra pochissimo quindi inizierà la Santa Messa. E adesso siamo quasi
3: la processione d'ingresso.

Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone. Siamo in diretta con la Prairie di Lourdes per trasmettere la Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio in Francia e in UNESCO.

0: possiamo salutare? E allora noi vi salutiamo da Marina Tomarro,
1: Don Maurizio Giannella,
0: e vi lasciamo nelle mani di Rosario Tronnolone per la Santa Messa.
2: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone. Siamo in diretta con la Prairie di Lourdes per trasmettere la Santa Messa celebrata da Leone XIV in occasione del suo viaggio in Francia e all'UNESCO. Oggi appunto la tappa è a Lourdes, il Santo Padre vi è arrivato ieri e questa mattina appunto celebra la Santa Messa all'aperto alla presenza di 150.000 fedeli. Queste sono le notizie che ci giungono appunto da Lourdes in questo momento. Saluto anche tutti coloro che sono collegati con noi, non soltanto attraverso le onde della radio, ma anche attraverso i canali web di Vatican News e dei media vaticani. In questo momento, dopo il percorso che il Santo Padre ha effettuato all'interno della Prairie per salutare i vari fedeli che già dalle prime ore del mattino si sono riuniti in questo luogo, tra l'altro appunto salutato da un sole particolarmente bello e splendente che rende ancora più gioioso questo momento e questa occasione. Dopo avervi, dicevo, girato appunto nella Prairie, il Santo Padre ha raggiunto il palco dove è costruito l'altare e ha rivestito i paramenti sacri, e dopo che tutti i concelebranti hanno raggiunto appunto le loro sedi sull'altare, adesso vediamo appunto l'inizio della processione dei concelebranti che sta per partire appunto per salire, vi dicevo, all'altare. Il Santo Padre ieri ha pregato nella grotta di Massabielle, e il Santo Padre ha pregato in maniera particolare per la Francia, naturalmente, di cui la Madonna è patrona, e ha pregato in maniera particolare per tutti coloro che camminano e che hanno sentito appunto la vicinanza di Maria anche attraverso il rinnovamento della loro fede e il fervore delle famiglie cristiane, care, ha detto il Santo Padre, al cuore appunto di Maria, perché vivano giorno per giorno della presenza di Gesù. Intanto il coro preposto per questa celebrazione accompagna, come sentite già sotto la mia voce, la processione che si avvia verso l'altare.

il Santo Padre che chiude la processione eucaristica, che sta salendo appunto verso l'altare, indossa una casula che è stata confezionata proprio a Lourdes dalla sartoria del santuario e che rappresenta gli elementi caratteristici delle apparizioni. La croce, che appunto è sul petto del Santo Padre, si riferisce al messaggio della conversione e della preghiera, e la croce blu all'interno appunto di quella croce alla Vergine, naturalmente il colore mariano per eccellenza. Nella parte inferiore della casula ci sono due rose che fanno riferimento invece alle rose che Bernadette aveva visto proprio sotto i piedi della Vergine e che sono ancora raffigurati appunto nell'effigie della Madonna di Lourdes. In questo momento il Santo Padre sta salendo all'altare.

0: Frères bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau.
1: Fratelli e sorelle amatissimi, domandiamo al Signore di benedire quest'acqua che Lui ha creato e che è stata attinta alla sorgente della grotta di Massabielle. Noi andremo ad essere aspersi in memoria del nostro battesimo e che Dio ci venga in aiuto perché possiamo rimanere fedeli allo Spirito che abbiamo ricevuto.
0: Dio Eternel e Tout-Puissant, Tu hai voluto che l'eau source di vie e principe di purità.
1: Dio eterno e onnipotente, hai voluto che l'acqua, sorgente di vita e principio di purezza, lavi anche le nostre anime e ci porti il dono della vita eterna. Degnati di benedire quest'acqua, perché riceviamo la forza in questo giorno che ti è consacrato. Attraverso quest'acqua, rinnova in noi la sorgente viva della tua grazia, difendici contro ogni male dell'anima e del corpo. Noi potremo allora avvicinarci a te con cuore puro e accogliere pienamente la salvezza che tu ci doni.

0: Il Santo Padre, dopo aver benedetto l'acqua, asperge l'assemblea.
1: Che Dio Onnipotente
0: ci purifichi dei nostri peccati e attraverso la celebrazione di questa Eucaristia ci renda degni di partecipare alla tavola del suo regno, alla mensa del suo regno. Il coro intona il Gloria dalla Missa De Angelis.

0: Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes, prends pitié.
1: Signore Dio, quando perdoni e mostri misericordia, manifesti pienamente la tua onnipotenza. Moltiplica per noi i doni della tua grazia. Allora, affrettandoci verso i beni che prometti, parteciperemo alla felicità del cielo.
0: Qui vit règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
1: Amen. Ora ci prepariamo ad ascoltare la prima lettura. Intanto saluto la collega Blandine Hugonnet che mi ha raggiunto qui in studio. Grazie.
2: Salve.
1: Blandine. E naturalmente il nostro tecnico del suono che non ho salutato all'inizio, Alberto Giovannetti. La prima lettura sarà proclamata in italiano.
3: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Il Salmo responsoriale è tratto dal Salmo numero 24.

0: La seconda lettura sarà proclamata in spagnolo ed è tratta dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi.
1: Lettura della carta dell'Apostolo San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darmi il consuelo di Cristo y aliviarme con vuestro amor.
0: Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e ad una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
1: Palabra de Dios.

Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre ha benedetto il diacono al Vangelo, che ha preso l'evangeliario dall'altare e lo porta solennemente all'ambone. Ascolteremo tra poco una pagina tratta dal Vangelo secondo Matteo.

0: ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple.
1: In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò.
0: Puis le père alla trouver le second.
1: Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose:
0: celui-ci répondit,
1: sì, signore.
0: Seigneur, et il n'y alla pas.
1: Ma non vi andò.
0: Lequel des deux a fait la
1: Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?
0: Il lui répond,
1: risposero:
0: le premier.
1: Il primo.
0: Jésus leur dit,
1: Gesù disse loro:
0: Amen, je vous le déclare,
1: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.
0: Car Jean le Baptiste,
1: Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia
0: et vous n'avez pas
1: e non gli avete creduto.
0: Mais les pubblicani,
1: i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.

Il diacono porta l'Evangeliario al Santo Padre, il quale bacia il libro dei Vangeli e con esso benedice l'assemblea.

Ed ora ascoltiamo l'omelia di Leone XIV in questa messa celebrata a Lourdes, nella prairie alle spalle della Basilica.

0: Frères et sœurs, pèlerins venus de France et du monde entier, en vous regardant...
1: Fratelli e sorelle, pellegrini provenienti dalla Francia e da tutto il mondo, guardandovi questa mattina riuniti nella casa della nostra madre, vedo il volto universale della Chiesa. Alcuni di voi hanno attraversato continenti, superato fatiche, portato le vostre gioie e i vostri fardelli fino a questa grotta santa. Che gioia essere insieme, un solo cuore, un'unica famiglia.
2: Una sola famiglia.
1: Santo Padre ha ripetuto in spagnolo appunto quello che aveva appena detto in francese.

Desidero rivolgere un saluto particolare ai pellegrini giunti da tutte le province e diocesi della Francia. Oggi calpestate il suolo di questa terra benedetta che ha ricevuto tante grazie. Possa questo pellegrinaggio ravvivare la fiamma della fede nelle vostre case, nelle vostre parrocchie. Portate il conforto di Lourdes ai vostri vicini, ai vostri cari e a tutto il popolo francese. I testi che la liturgia ci propone in questa domenica toccano un aspetto centrale del messaggio che la Vergine Maria è venuta a confidare a Santa Bernadette. Un invito alla conversione, al tempo stesso tenero e pressante. Nel Vangelo Gesù rivolge uno sguardo di verità e di profonda tristezza ai cuori chiusi. Non vi siete nemmeno pentiti. Perché questa ferita nel cuore di Cristo? Perché Dio non vuole la perdizione dei suoi figli. Il profeta Ezechiele ce lo ricorda. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso, mentre se si converte, se ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Ecco perché gli appelli alla penitenza risuonano nelle Sacre Scritture e attraversano tutta la predicazione del Vangelo nel corso dei secoli. Essi assumono un'importanza salutare per manifestarne l'urgenza e la necessità. È oggi, non domani, che bisogna convertirsi. È oggi il momento favorevole, il giorno della salvezza. Sì, Dio desidera che l'uomo viva, che apra gli occhi e torni a Lui. Convertirsi significa abbandonare le vie dell'errore per abbracciare la via della vita, aprendo così il nostro cuore all'unica gioia che non passa. Gesù stesso non usa mezzi termini quando esorta alla penitenza, come ci riferisce ad esempio San Luca. Se non vi convertite, perirete tutti. Ma egli allarga l'orizzonte della vita terrena a quello della vita eterna. Mentre la felicità qua giù è una realtà effimera, relativa, a volte purtroppo inaccessibile per alcuni, la vera felicità è promessa a tutti nella speranza e dovrebbe essere l'oggetto principale della nostra ricerca, dei nostri sforzi e delle nostre scelte. La Vergine Maria non disse forse a Santa Bernadette: non ti prometto d'essere felice in questo mondo, ma nell'altro? Questa promessa, proclamata proprio qui, risuona con particolare forza in questa terra di Francia e scuote le nostre mentalità contemporanee. In questo momento storico, all'interno di una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma talvolta tentata di dimenticare l'orizzonte dell'eternità, Maria viene a ricordarci la grandezza e la portata della nostra vocazione alla vita eterna. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta.
le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli, sono il luogo per eccellenza scusate, in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto d'una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, poiché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre. Te lo prometto. Sì, la vita eterna è una promessa solida e certa che il Signore ci fa. Ce l'ha già ottenuta con la sua morte sulla croce e la sua risurrezione, e la realizza ogni giorno in noi attraverso la grazia del battesimo. È alla nostra portata, ma spetta a noi accoglierla liberamente, afferrarla, non ostacolarla. Ma l'ostacolo alla grazia e alla vita eterna, l'unico ostacolo a quest'amore, è il peccato, il ripiegamento su se stessi, quel rifiuto di Dio che ci rinchiude nelle nostre stesse tenebre. E quindi in gioco la nostra responsabilità personale, ed è grande. Dio ci ha voluti liberi, perché la libertà è una condizione dell'amore. Non si può amare per costrizione. Questa libertà che ci è donata, dobbiamo impegnarla in un sì a Cristo e con l'aiuto della sua grazia sulle orme di Maria, un sì incessantemente rinnovato fino al nostro ultimo respiro. Adesso e nell'ora della nostra morte, diciamo nell'Ave Maria. Ritroviamo l'insistente appello alla conversione nelle parole che Maria pronunciò proprio qui. Penitenza, penitenza, penitenza. Ripete la parola 3 volte e invita Bernadette a compiere alcuni gesti. Perché mai? Siamo forse lenti a capire? Ci riteniamo troppo facilmente senza peccato? Non la pratichiamo abbastanza? La Vergine ci chiede di fare penitenza, non solo per noi stessi, che ne abbiamo bisogno, ma anche per i peccatori, per un mondo che va male. Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti? Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile. Non è la mia condotta che non è retta, dice ai figli di Israele, ma la vostra. Sono quindi i cuori degli uomini che bisogna cambiare, a cominciare dal nostro. La penitenza è un'opera suscitata dall'amore nella solidarietà con il genere umano. Amore per Dio, di cui si vuole riparare la ferita del cuore causata dai nostri peccati. Amore per tutti i nostri fratelli che non ascoltano questa chiamata alla conversione e che le loro colpe trascinano verso la morte. Questa esigenza di conversione coinvolge la Chiesa stessa nel suo pellegrinaggio terreno. Essa deve avere il coraggio di vivere questa conversione in primo luogo, per guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolori e smarrimenti commessi al suo interno. Dobbiamo porci umilmente sotto lo sguardo purificatore del Signore. Riconoscere i nostri errori è indispensabile per la crescita spirituale, come scriveva Sant'Agostino. Ti dispiaccia sempre ciò che sei, se vuoi guadagnare ciò che non sei. Il richiamo della nostra madre al dovere della preghiera e della conversione ci riempie di grande speranza, poiché ci indica il modo per cambiare il corso delle cose, che non è altro che quello di unirci alla passione di Cristo.
Cari malati, che conoscete la sofferenza, così numerosi a Lourdes, avete la possibilità di vivere le vostre pene e i vostri dolori in questo spirito di offerta, per entrare in quel cammino redentore di cui il mondo ha tanto bisogno. In questo senso siete davvero nel cuore della Chiesa e il vostro ruolo è insostituibile. Pellegrini, fratelli e sorelle, non ripartirete da Lourdes come siete arrivati, ripartirete come missionari della speranza. È il miracolo di questo luogo, suscitare la gioia della speranza proprio nel cuore della prova e del dolore. La Vergine Maria risana i nostri sguardi e trasfigura i nostri cuori, donando loro la pace. Siate nei vostri paesi, nelle vostre diocesi e nelle vostre famiglie, testimoni attivi di questa forza e di questa tenerezza divine, che ci permettono di proseguire il cammino e di raggiungere la meta. Sostenuti dalla preghiera dei malati e dall'amore della nostra madre, camminate con fiducia verso il futuro. Non temete le tempeste del mondo. La Santa Madre di Dio veglia sul vostro cammino. Avvolge la Chiesa nel suo manto di tenerezza e, come radiosa stella del mattino, guida i vostri passi per farvi nascere nella gioia, alla vita stessa del suo Figlio Gesù.

Abbiamo così ascoltato l'omelia di Papa Leone XIV. Qualche istante di silenzio adesso permette a tutti i fedeli, anche a coloro che stanno ascoltando questa Santa Messa attraverso i canali radio e attraverso gli altri canali dei Vatican Media, qualche momento di riflessione sulle parole del Papa. La Santa Messa proseguirà poi con la professione di fede.

0: Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes.
1: Rivolgiamo unanimi al Signore la nostra preghiera perché conceda a tutti gli uomini di condurre una vita tranquilla e serena per giungere alla salvezza eterna.

0: Que le peuple des baptisés soit fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile.
1: Preghiamo per la Chiesa. Il popolo dei battezzati sia fedele alla propria missione d'annunciare il Vangelo perché il mondo abbia la vita. Per il Papa, il Santo Padre Leone governi la barca della Chiesa con coraggio e sollecitudine pastorale perché il mondo abbia la vita.

Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, il ministero dei pastori sia fonte di gioia e di santità perché il mondo abbia la vita.

Preghiamo per il dono della pace. I responsabili delle nazioni siano artefici di concordia e fratellanza, perché il mondo abbia la vita.

0: mogen het getuigenis van hen die...
1: Per i malati, la testimonianza di chi è nella sofferenza e nella prova apra il cuore di tutti alla compassione perché il mondo abbia la vita.
0: Laat ons bidden tot de Heer.

0: Per i pellegrini, quanti giungono in questo luogo siano autentici testimoni della misericordia di Dio perché il mondo abbia la vita.
1: Signor, vieni secordi ton peuple.
0: Vieni, Signore, in aiuto del tuo popolo che confida nella tua misericordia. La tua potenza lo sostenga nel pellegrinaggio terreno e lo conduca alla felicità della vita eterna. Ed ora da parte di alcuni fedeli vengono portate al Santo Padre le offerte per il sacrificio. Il coro si prepara intanto al canto d'offertorio.

Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre incensa le offerte, l'altare, e la croce.

Il Santo Padre riceve a sua volta l'incenso dal diacono. Il quale si porta poi davanti all'altare per incensare l'assemblea dei fedeli.

avete sentito unirsi alla voce del Santo Padre le voci di Monsignor Jean-Marc Mika e di Monsignor Jean-Marc Aveline, concelebranti nella preghiera eucaristica.

Il Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo. Intanto i sacerdoti preposti alla comunione raggiungono diversi punti della prairie di Lourdes per permettere ai fedeli presenti a questa santa messa di ricevere la comunione. Il coro intanto

Per quanti si fossero messi in ascolto in questo momento, vi ricordo che siamo in diretta con la Prairie di Lourdes, dove il Santo Padre è arrivato alle fasi conclusive della celebrazione della Santa Messa. È il momento della distribuzione della comunione ai fedeli e ci avviamo quindi dunque alle fasi conclusive della Santa Messa. Subito dopo, o meglio in conclusione appunto della Messa, il Santo Padre reciterà l'Angelus con i fedeli.

Qualche istante di silenzio segue la distribuzione della comunione per permettere ai fedeli che hanno partecipato a questa Santa Messa un momento di preghiera personale. Il Santo Padre recita la preghiera dopo la comunione.

0: Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur.
1: Che il sacramento del cielo, Signore, ci guarisca nell'anima e nel corpo, affinché, annunciando la morte di Cristo e partecipando alle sue sofferenze, ereditiamo con Lui anche la sua gloria. Ed ora ascoltiamo Monsignor Jean-Marc Mica, vescovo di Tarbes e di Lourdes, che rivolge un indirizzo di saluto al Santo Padre.
2: Le 2 mars 1858, lors de la 13e apparition.
1: Santo Padre, il 2 marzo 1858, durante la 13esima apparizione, la Vergine Maria chiede.

Corpo del sangue di Cristo, la solennità del Corpus Domini, Bernadette ricevette la comunione per la prima volta. Fu il desiderio dell'Eucaristia a spingerla a tornare a Lourdes qualche giorno prima della prima apparizione. Quella comunione fu fonte di immensa gioia e quella gioia è missionaria. A nome di tutti i fedeli presenti e di tutti i pellegrini del mondo che rispondono qui all'appello di Maria, la ringrazio per aver guidato la nostra preghiera. Ogni giorno qui, vescovi e sacerdoti presiedono l'Eucaristia celebrata nelle basiliche e nelle cappelle del santuario, in molteplici lingue, da assemblee che manifestano la diversità dei popoli e l'universalità della Chiesa. Ogni giorno, inoltre, il Santissimo Sacramento viene adorato durante la processione eucaristica con i malati e gli altri pellegrini. Il vertice invisibile della fede diventa visibile. I malati e tutti i pellegrini sono benedetti dal Signore che passa in mezzo a loro. Dalla sorgente che sgorga dal fondo della grotta alla sorgente eucaristica che sgorga dal costato di Gesù crocifisso, la vita dei pellegrini di Lourdes è affidata all'amore misericordioso di Dio, che ascolta il grido del suo popolo e ha compassione dei suoi figli. In ricordo di quel giorno, mi permetta di offrirle un dipinto e una croce. Il dipinto rappresenta la grotta delle apparizioni, umile sorgente dove la complicità tra Maria e Bernadette è un'oasi di pace e di vita per tutti. La croce, realizzata con il legno della rosa canina originaria della grotta, è un umile testimone delle apparizioni. Questo legno contorto e spinoso evoca il Golgota, dove il Figlio dell'uomo ha donato la sua vita affinché il mondo abbia la vita vera, in abbondanza. Il vescovo, Monsignor Jean-Marc Micat, consegna al Santo Padre il quadro che ha descritto appunto della Grotta delle Apparizioni e la croce costruita col legno del roseto originario della grotta. A sua volta il Santo Padre dona al vescovo di Tarbes e Lourdes un calice che il vescovo in questo momento mostra all'assemblea.

0: ed ora ascolteremo le parole del Papa prima della preghiera dell'Angelus.
1: Merci, muchas gracias. Thank you very much. Chers frères et sœurs,
0: cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione eucaristica. Grazie della vostra presenza. Ed estendo il mio saluto. Ed estendo il mio saluto a quanti, specialmente malati, si sono uniti a noi attraverso i media. Ora pregheremo insieme l'Angelus, preghiera semplice e stupenda, che ci aiuta a vivere ogni giorno in adesione alla volontà di Dio sul modello della Vergine Maria. Prima di farlo vorrei rivolgere un appello

0: che sento forte nell'animo trovandomi in questo luogo. Qui l'Immacolata si è mostrata a Santa Bernadette con la corona del rosario e ha come guidato la sua preghiera. Per questo oggi invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario durante il prossimo mese di ottobre.
1: Che cesse le guerre e che la paix s'instaure entre le peuples.
0: Con la particolare intenzione che cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. Accompagniamo la preghiera con atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. La nostra Madre Santissima interceda per noi.
1: Angelus Domini, Nunziavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
1: nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
1: et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et sempre, et saecula saeculorum.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recomete. Cant in pace. Amen.

Il Santo Padre si è recato davanti all'immagine della Vergine di Lourdes per il canto finale di questa Santa Messa, Ecce Ancilla Domini. Ha poi raggiunto l'altare, lo ha baciato in segno di venerazione, mentre la processione dei concelebranti prende l'avvio per allontanarsi dall'altare, per lasciare l'altare dove il Santo Padre ha celebrato la Santa Messa.

Santo Padre nella sua omelia di oggi ha fatto riferimento alla promessa della Vergine Maria a Santa Bernadette e ha detto: te lo prometto, la vita eterna è una promessa solida e certa che il Signore ci fa. Ce l'ha ottenuta già con la sua morte sulla croce e la sua resurrezione e la realizza ogni giorno in noi attraverso la grazia del battesimo. È alla nostra portata, ha detto il Papa, ma spetta a noi accoglierla liberamente, afferrarla, non ostacolarla. E ha sottolineato: l'ostacolo alla grazia e alla vita eterna, l'unico ostacolo a quest'amore, è il peccato, è il ripiegamento su se stessi, è il rifiuto di Dio che ci rinchiude nelle nostre stesse tenebre. E più avanti, nel corso dell'umilia, il Santo Padre ha fatto appello alla penitenza, proprio l'appello che Maria aveva pronunciato all'Urbe durante le apparizioni. L'aveva ripetuto diverse volte: penitenza, penitenza, penitenza. E il Santo Padre, anche nell'Angelus, ha invitato tutti quanti noi alla preghiera del Rosario per tutto il prossimo mese, il mese di ottobre, un mese mariano, il mese appunto del Rosario. Con queste parole del Papa e con questo suo appello che vogliamo ricordare, io chiudo questa radiocronaca in diretta da Lourdes. Saluto anche Alberto Giovannetti alla parte tecnica, Blandin Ugonè per l'assistenza in studio. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.

0: tutta questa gente che comunica felicità, attiva, positiva, generosa, che sorride sempre. Fosse ancora così, il mondo fosse così, ci fosse ancora amore.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

La giornata inizia bene quando tu passi nuda dallo specchio in bagnole.

Fuori casa il marciapiede sporco, i cani pisciano. Il barista quando vede te si accorge anche di me.

0: non ascoltare, sai non ascoltare. Mai.
1: La vanità.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 16 minuti.
2: È domenica 27 settembre.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: È domenica 27 settembre.
1: Sono le 13 e 37 minuti.
2: Ma quanto costa la felicità?

0: uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate, bentrovati ad Africa Oggi, nuovo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano. Storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. Oggi partiamo dagli Stati Uniti e da un'inchiesta internazionale che ha ricostruito una rete di accordi attraverso la quale l'amministrazione Trump sta deportando migliaia di persone verso paesi che non sono quelli di origine. Molti di questi accordi portano in Africa. Cercheremo di capire chi sono le persone trasferite, perché diversi governi africani hanno accettato di accogliere e quali problemi pone questo sistema sul piano dei diritti e delle convenzioni internazionali, anche perché con modalità diverse qualcosa di simile si sta progettando anche in Europa. Io sono Luca Del Ponte, questa è Africa Oggi, cominciamo. Più di 25.000 persone deportate dagli Stati Uniti verso paesi diversi da quello di origine, circa 20.000 sono state trasferite in Messico, più di 5.000 sono state invece portate in aereo verso paesi dell'Africa, dell'America Latina, dei Caraibi e dell'Asia centrale. Sono i numeri del Deportation Project, un'inchiesta internazionale coordinata da Forbidden Stories, alla quale ha partecipato anche il Guardian. I giornalisti hanno ricostruito più di 100 voli verso 28 paesi. E non si tratta soltanto di persone con un provvedimento di espulsione difficili da rimpatriare. L'inchiesta documenta anche casi di persone che non potevano essere riportate nel proprio paese perché un giudice americano aveva riconosciuto il rischio di persecuzioni o di gravi conseguenze. Per rendere possibile questa politica, l'amministrazione Trump ha stretto accordi con 35 paesi, impegnando almeno 410 complessivi milioni di dollari, quasi un terzo degli accordi riguarda paesi africani. Ma perché gli Stati Uniti stanno costruendo questa rete? Perché i governi africani accettano persone che spesso non hanno alcun rapporto con i loro paesi? E soprattutto, questo modello americano anticipa, almeno nella logica, quello che alcuni governi europei stanno cercando di realizzare con i cosiddetti Return Hub? Ne parliamo con Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano ed esperto di politiche migratorie. Professor Ambrosini, buongiorno e benvenuto ad Africa Oggi.
3: Grazie a lei, grazie dell'invito, sono felice di collaborare.
2: Allora, professor Ambrosini, un'inchiesta internazionale pubblicata in questi giorni documenta più di 25.000 persone espulse dagli Stati Uniti verso paesi diversi da quello d'origine, circa 20.000 in Messico, mentre più di 5.000 sono state portate in paesi terzi, tra cui anche africani. Perché Trump lo sta facendo?
3: Perché il rimpatrio è un'operazione complicata, spesso impossibile. I paesi di origine sono riluttanti a riaccogliere i propri cittadini, anche per non mostrarsi succubi delle politiche dei potenti paesi occidentali, Stati Uniti d'America in primo luogo, e poi perché a volte non è nemmeno facile o addirittura nemmeno possibile identificare con precisione né l'identità né il paese d'origine delle persone che i governi vogliono deportare. Le persone possono, per esempio, dichiarare un paese d'origine diverso da quello reale, oppure possono in un secondo momento smentire, dire non è vero che io vengo dalla Colombia, vengo dal Venezuela. Possono dire che il loro nome o il nome che avevano dichiarato in un primo tempo non era quello vero e avanti così. Tattiche dilatorie che le deportazioni in paesi terzi tendono ad aggirare. Mentre normalmente si presume che per deportare una persona bisogna chiarire esattamente chi è e da dove viene, e poi anche i governi che dovrebbero accettarli lo esigono, con queste misure Trump risolve brutalmente questi dubbi, ecco. E dimostra efficienza agli occhi degli suoi elettori, fa vedere che la faccia feroce con cui ha vinto la campagna elettorale si traduce in politiche effettive, quindi c'è un forte motivo politico per incrementare misure di questo genere.
2: Senta, professor Ambrosini, guardando proprio al lato economico che è stato reso noto dal Guardian, per ottenere queste disponibilità dai paesi terzi, Washington avrebbe complessivamente impegnato almeno 410 milioni di dollari. Qualche esempio: al Camerun sarebbero stati promessi 30 milioni, alla Repubblica Democratica del Congo 75. Ecco, che rapporto si crea tra Stati Uniti e questi paesi africani attraverso questi accordi. E poi cosa fanno questi paesi africani con i migranti che hanno ricevuto sul loro territorio?
3: Dunque, uno dei maggiori ostacoli alle deportazioni è il costo. Oltre alle difficoltà di cui accennavo, deportare costa. E finora le misure di deportazione, a parte chi veniva negli Stati Uniti pescato subito alla frontiera del Rio Grande, rimandato indietro in pullman, con i cosiddetti pullman delle lacrime, ma fare delle deportazioni, dei trasferimenti su distanze più lunghe sono operazioni molto costose, problema che esiste anche in Italia e in Europa. Trump sta dimostrando di non badare a spese, quindi ha tagliato altri programmi di assistenza, per esempio ai minori non accompagnati, per dirottare le risorse sul finanziamento delle deportazioni. Quindi direi che dal suo punto di vista sono soldi spesi per raggiungere un obiettivo più volte proclamato. Dal punto di vista dei paesi riceventi, cioè questi paesi che accettano di collaborare, si tratta pur sempre di boccate di ossigeno. Non so se ci siano poi interessi che si infiltrano quando arrivano dei soldi, non sempre vanno per scopi di pubblica utilità, diciamo, a volte qualcuno se ne approfitta anche, quindi ci possono essere interessi non dichiarati, ma comunque boccate di ossigeno per il bilancio pubblico. E io posso immaginare anche tentativo di tenersi buono, di migliorare i rapporti con un così potente e ingombrante partner.
2: Professore, cerchiamo di capire un po' se vi sono delle differenze tra questa operazione che gli Stati Uniti sta facendo e quello che vorrebbero fare alcuni paesi europei come Danimarca, Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, sempre con dei paesi terzi in Africa, finanziandoli appunto per l'accoglienza di questi migranti da rimpatriare. Stiamo parlando della stessa categoria di migranti oppure i due sistemi riguardano situazioni giuridiche diverse? Glielo chiedo perché nel caso americano troviamo anche persone che non potevano essere rimandate nel proprio paese d'origine. Un giudice, ad esempio, aveva riconosciuto il rischio di persecuzioni o di gravi conseguenze. Ecco, le volevo chiedere se questa è una delle differenze o se ve ne sono altre.
3: Sì, una domanda mi sembra molto giusta. Intanto purtroppo gli hub di rimpatrio in paesi terzi, si noti l'ossimoro, rimpatrio in paesi terzi, sono entrati a far parte delle politiche dell'Unione Europea, purtroppo, con i regolamenti recentemente approvati dal Parlamento Europeo che sono una conseguenza del nuovo patto su immigrazione e asilo approvato nel 2024. Quindi purtroppo non è che sia una scoperta, è l'attuazione di una misura che era già prevista a quel livello. Per quel che possiamo capire, e lei ha colto il punto nella sua domanda, l'accezione di immigrati irregolari che adotta Trump e la sua amministrazione è molto più ampia e vorrei dire di nuovo brutale di quella che finora ha adottato l'Unione Europea. Nel caso dell'Unione Europea si tratta di persone che sono comunque state riconosciute come o immigrati irregolari o richiedenti asilo che non soddisfano le condizioni per ottenere l'asilo e quindi appartengono a gruppi ben definiti e con poche possibilità di accoglienza umanitaria ai sensi delle nostre leggi. Trump parla di immigrati irregolari anche per persone che avevano ottenuto una protezione provvisoria dall'amministrazione Biden, persone che venivano dal Venezuela, che venivano da Haiti, che venivano dall'Iran. C'è un caso di una rifugiata iraniana, mentre fanno la guerra all'Iran e dicono di voler imporre la democrazia, hanno deportato una rifugiata iraniana e così via. Quindi anche persone che in Europa probabilmente otterrebbero l'asilo o qualche forma di protezione temporanea, negli Stati Uniti, se non hanno una carta verde, uno status definito che li rende regolari, sono tutti migrati, dal punto di vista Trump, irregolari e quindi deportabili.
2: Professor Maurizio Ambrosini, grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Abbiamo cercato di capire la logica politica di questo sistema e perché proprio l'Africa stia diventando uno dei terreni sui quali viene sperimentato. Ma resta una domanda fondamentale: fino a che punto tutto questo è compatibile con il diritto internazionale e con le garanzie riconosciute a chi fugge da persecuzioni e gravi pericoli? Per capirlo partiamo da una storia concreta. Nika ha 32 anni ed è iraniana, era fuggita dall'Iran dopo aver partecipato alle proteste contro il regime. Negli Stati Uniti aveva ottenuto il cosiddetto withholding of removal, un giudice aveva cioè riconosciuto che non poteva essere rimandata in Iran per il rischio di subire gravi conseguenze. Dopo oltre un anno in un centro di detenzione era dunque stata liberata e poteva lavorare e rimanere negli Stati Uniti. 10 giorni dopo è stata però nuovamente arrestata dagli agenti dello ICE. Poco tempo dopo si è ritrovata ammanettata su un aereo diretto nella Repubblica Centrafricana, un paese con il quale non aveva alcun legame. È da questo caso che partiamo con Gianfranco Schiavone, studioso delle migrazioni internazionali e presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà Ufficio Rifugiati di Trieste. Buongiorno e grazie di essere con noi.
4: Grazie, buongiorno a tutti. Grazie.
2: Presidente Schiavone, su quale base giuridica una persona alla quale è stata riconosciuta una protezione contro il ritorno nel proprio paese può essere nuovamente arrestata e trasferita in uno stato terzo?
4: Allora, probabilmente purtroppo dall'articolo del Guardian, pur essendo molto accurato, non riusciamo a capire come sia stato possibile questo cortocircuito, perché in apparenza, leggendo per l'appunto la vicenda, mi sentirei di dire che c'è una contraddizione insolubile fra il fatto di aver ricevuto una protezione e nello stesso tempo essere stato allontanato, perché delle due l'una, evidentemente. Probabilmente non siamo in grado di sciogliere, diciamo, questo dubbio, ma siamo in grado però di fare un'analisi più generale su cosa può avvenire anche in Europa, nel senso che l'Europa ha adottato due normative diverse che molte volte vengono confuse. La prima è la possibilità di fare accordi con paesi terzi in cui inviare persone che hanno chiesto asilo in Europa. In questo caso la domanda non viene esaminata in Europa, ma passa alla competenza del paese appunto con la quale c'è questo accordo. C'è già stato un precedente disastroso su questa ipotesi, che è quello del memorandum tra la Gran Bretagna e il Ruanda, crollato miseramente perché dichiarato appunto del tutto illegittimo dai tribunali inglesi, ecco, ai vari gradi fino all'alta corte.
2: Dottor Schiavone, scusi, sì, appunto se la interrompo, ma credo che questo caso abbia riguardato poi quello dei centri in Albania, che erano nati inizialmente con lo stesso principio, cioè quello di valutare in un paese terzo non europeo la richiesta di asilo del richiedente asilo, o mi sto sbagliando?
4: In parte sì, in parte no, perché c'è una variante appunto a questa prima ipotesi, che però non è di poco conto, e cioè quella di inviare in un paese terzo ma esaminare la domanda sotto giurisdizione propria. Nel caso delle persone portate in Albania, l'esame delle domande di asilo non spettava all'Albania, ma spettava all'Italia.
2: D'accordo.
4: Quindi era una sorta di delocalizzazione, mentre nel caso della Gran Bretagna era una vera e propria cessione della competenza. Il caso Italia-Albania, segnalo che al momento la vicenda è sottoposta proprio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dovrà dare a momenti, diciamo, la sua decisione definitiva appunto sulla possibilità, diciamo, di questa delocalizzazione. C'è qualcuno che la ritiene ammissibile se ci sono determinate precauzioni, determinate procedure, staremo a vedere.
2: Sì.
4: Certo, quello che non è ammissibile è la possibilità appunto di cedere le persone a paesi terzi, nonostante il regolamento procedure dell'Unione Europea in questo momento lo preveda, grazie a un articolo introdotto, per così dire, mi verrebbe da dire nottetempo, ma insomma una sorta di blitz effettuato nel febbraio di quest'anno, che ha modificato appunto il regolamento approvato nel 2024, introducendo questa possibilità che gli Stati europei hanno annunciato come dire che vogliono perseguire, soprattutto alcuni stati come la Danimarca e l'Italia, ma nella realtà non c'è niente per il momento, e se ci dovesse essere qualcosa mi sento di sostenere con buon grado di certezza che la misura è illegittima, perché c'è un contrasto che non si è mai verificato prima nella storia europea fra questa norma, che è pur sempre appunto una norma di diritto europeo, e la Convenzione di Ginevra del 51 è lo stesso trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che prevede che le disposizioni sull'asilo devono essere conformi alla convenzione. E perché non sarebbe conforme? Perché c'è un obbligo da parte degli stati di esaminare le domande che gli vengono presentate.
5: Sì.
4: E appunto le persone non si possono cedere a terzi, si possono solo eventualmente spostare e quindi certamente passare la competenza ad altro stato se ci sono evidentissimi e gravi ragioni per le quali lo stato in questione non riesce a rispettare i suoi obblighi sull'asilo. Per esempio, lo stato è in guerra,
5: sì,
4: c'è una condizione di violenza collettiva. Faccio un esempio pratico: una domanda d'asilo presentata in Sud Sudan da un cittadino appunto di un paese terzo, il Sud Sudan potrebbe dire: io non riesco a rispettare i miei obblighi, faccio un accordo con l'Italia, e quindi l'Italia diventa il paese competente. In questo caso è nell'interesse della protezione e nell'interesse del sistema internazionale di protezione, il trasferimento è lecito, perché non è esternalizzazione ma trasferimento di competenze. Quindi probabilmente questa disposizione europea andrà incontro a enormi problemi.
5: Schiavone, a questo punto rimane in piedi l'altro funzionamento, che sarebbe quello di ottenere una sorta di rimpatrio attraverso appunto il trasferimento del rimpatriando in un paese terzo. Forse questa è l'unica situazione per cui
4: questa ipotesi potrebbe funzionare. Questa seconda previsione è stata anch'essa introdotta nel diritto europeo con la riforma che sta per giungere a conclusione della direttiva sui rimpatri, che diventerà nuovo regolamento rimpatri, che prevede appunto che se una persona però è espulsa, quindi il presupposto è quello che dice lei, cioè la persona non ha più un titolo di soggiorno in un paese dell'Unione, invece di essere rimandato nel paese di origine potrebbe essere rimandato in un paese terzo, purché il paese terzo non sia per lui un paese pericoloso con la garanzia che possa prenderlo. Questa possibilità è molto più controversa. Questa, il dibattito anche accademico e tra gli studiosi è molto più complicato. Cioè, chi sostiene che è possibile, purché lo Stato ovviamente assicuri un trattamento adeguato e poi si occupi della persona, e invece chi ritiene che non sia possibile, io mi colloco fra questi ultimi e lo ritengo che non sia possibile. Per quale motivo? Perché il testo della legge europea che è stato approvato praticamente demanda al paese terzo l'onere di attuare a sua volta il rimpatrio verso il paese di origine.
5: Sì.
4: Fermo restando che, per carità, il paese che prende la persona potrebbe persino decidere di regolarizzarla sul proprio territorio, ma è un'ipotesi abbastanza bizzarra. L'ipotesi generale è che si dice: te ne occupi tu di mandarlo a casa tua.
5: Grazie Gianfranco Schiavone, studioso delle migrazioni, ufficio rifugiati di Trieste, e buon lavoro.
4: Grazie a tutti, arrivederci.
5: Dunque, secondo il nostro esperto, il limite posto dal diritto internazionale è molto netto. Un richiedente asilo non può essere semplicemente trasferito in un paese terzo perché sia quest'ultimo ad esaminare la sua domanda. La responsabilità resta in capo allo Stato nel quale la persona ha chiesto protezione. E forti limiti esistono anche per chi ha già ricevuto un provvedimento di rimpatrio. Secondo Schiavone, un trasferimento in un paese terzo potrebbe essere ipotizzabile soltanto mantenendo quella persona pienamente sotto la giurisdizione e la responsabilità dello Stato che l'ha trasferita. Una soluzione che, oltre ai problemi giuridici, aprirebbe anche quello dei costi necessari per gestire strutture di questo tipo fuori dai propri confini. Ed è proprio questo il nodo che accomuna, pur nelle profonde differenze, il caso americano e il dibattito europeo. Fino a dove può arrivare l'esternalizzazione delle politiche migratorie senza esternalizzare anche diritti e responsabilità? E chiudiamo in Somalia: proroga di un anno allo stop dei finanziamenti americani alla missione africana AUSSOM, che continua a sostenere il paese nella lotta contro Al-Shabaab. Chi sarà poi il garante della sicurezza nell'area? Il punto di Michela Trevisan.
6: Nel 2027 in Somalia si giocherà una partita cruciale per il futuro della sicurezza regionale. Dopo aver annunciato lo stop ai finanziamenti a partire da gennaio 2027, gli Stati Uniti hanno concesso un altro anno di tempo prima di interrompere il loro sostegno all'UNSOS, l'ufficio di supporto logistico delle Nazioni Unite per la Somalia, che garantirebbe carburante, cibo, trasporti, evacuazioni mediche per i circa 12.000 uomini dell'AUSSOM, la missione antiterrorismo dell'Unione Africana, e per oltre 20.000 soldati e poliziotti dell'esercito somalo. L'obiettivo è sempre quello perseguito dall'amministrazione Trump fin dai primi mesi di mandato: tagliare i costi e spingere verso un modello livello di sicurezza non più dipendente dagli aiuti occidentali. Per la Somalia non è un affare da poco. Gli Stati Uniti coprono infatti oltre un quarto dei 500 milioni di dollari di finanziamenti annuali per l'ufficio logistico dell'ONU, una spina dorsale senza la quale le forze sul campo rischiano di rimanere paralizzate. Come sottolinea l'ultimo rapporto dell'International Crisis Group, il rinvio fa guadagnare tempo, ma non risolve il vero nodo della questione, ovvero cosa sostituirà questa complessa macchina logistica.
7: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Terzo giorno del viaggio del Papa in Francia. Il santuario di Lourdes rappresenta la sacralità della vita e della speranza cristiana. Ai vescovi, la voce della Chiesa sia coraggiosa e libera nel dibattito pubblico. Da Lourdes, l'appello del Papa a pregare il rosario ad ottobre per la fine delle guerre. Buona domenica da Luca Collodi. Stamani a Lourdes, Papa Leone ha celebrato la messa domenicale sul prato del santuario dedicato alla Vergine, presenti 150.000 fedeli, e nell'omelia ha detto ai più di 7.000 malati: siete nel cuore della Chiesa, il vostro ruolo è insostituibile. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
2: Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, poiché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre. E qui Maria, spiega il Papa, viene a ricordarci la grandezza della nostra vocazione alla vita eterna, quando promette a Bernadette che sarà felice non in questo mondo ma nell'altro, in una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma che a volte tenta di dimenticare l'orizzonte dell'eternità. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana, di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Maria chiama tutti alla conversione, conclude il pontefice, anche la Chiesa, che deve guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolorosi smarrimenti commessi al suo interno.
1: E al termine della messa di stamani, il Papa all'Angelus ha lanciato da Lourdes un forte appello invitando tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario durante il prossimo mese di ottobre, con la particolare intenzione che cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. La preghiera, ha detto il Papa, va accompagnata con atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. All'incontro privato di Papa Leone con i vescovi francesi a Lourdes, che ha aperto questa terza giornata del Papa in Francia, l'invito del Papa a essere voce profetica, coraggiosa e libera nel dibattito pubblico in un Occidente segnato da un'inquietante polarizzazione e da un declino della fratellanza, e sugli abusi del clero sui minori continuare a vigilare. Ce ne parla Antonella Palermo.
3: Nell'emiciclo del santuario Leone parla alle guide ecclesiali di una terra di santi e di formidabile slancio missionario, perciò ora non si può cedere a stanchezze o rassegnazioni. Il Papa lo sottolinea dopo aver sostato davanti alla foto di una scultura che ritrae un bambino che piange, simbolo degli abusi commessi sui minori dal clero. Doloroso flagello su cui interviene, esortando a perseverare dalla parte delle vittime. Avete adottato misure coraggiose per farvi fronte attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno risoluto a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro questi crimini. Non lasciatevi scoraggiare dagli errori, dalle incoerenze, prosegue tuttavia il Papa, per il quale è necessario approfondire la fede nelle famiglie per risolvere alcune crisi nella Chiesa e nella società, compresa quella del calo delle vocazioni alla vita consacrata. L'insegnamento cattolico non può rinunciare al proprio progetto educativo. I giovani hanno sete di Dio e la voce della Chiesa, anche se non sempre intesa e seguita, è comunque attesa.
1: La pagina estera, andiamo in Ucraina. Il cardinale Zuppi da domani sarà a Mosca per la missione umanitaria di 3 giorni a favore del ritorno dei bambini e dei prigionieri. Il ministro degli esteri russo ha intanto incontrato per la prima volta all'ONU il suo collega tedesco. L'Europa fa di tutto, ha detto Lavrov, per ostacolare i negoziati. E i presidenti russo, Putin e americano Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice di cooperazione economica Asia-Pacifico in programma il 18 e 19 novembre in Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, previsto anche un incontro tra i presidenti di Russia e Cina. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti, da Luca Collodi, grazie per l'attenzione e ancora buona domenica. L'informazione della Radio Vaticana torna domattina alle 8.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Al posto di Anima Latina, che non andrà in onda, ma comunque seguendo il viaggio del Santo Padre in Francia, ascoltiamo del compositore francese Henri Sauguet il balletto I Saltimbanchi, Les Foraines, del 1945. Orchestre dell'Association des Concerts Lamoureux, dirige Henri Sauguet in una registrazione Les Chants du Monde del 1962-63.

0: e sulla musica di Henri Sauguet. Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti a Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Oggi mettiamo in relazione due temi che a prima vista sembrano lontani, ma che in realtà hanno un filo conduttore molto forte. Sono la presenza di Cristo che passa attraverso le persone e attraverso il servizio. Partiamo da una storia che appartiene alle radici dell'apostolato di Monsignor Luigi Novarese, cioè la Lega Sacerdotale Mariana. Fu fondata da Novarese nel 1943, prima ancora della nascita del Centro Volontari della Sofferenza, con l'obiettivo di sostenere spiritualmente i sacerdoti, soprattutto quelli malati o in difficoltà nel vincolo dell'Immacolata. E possiamo dire che proprio da lì comincia a germogliare quel grande progetto apostolico che porterà Novarese a coinvolgere ammalati, sacerdoti, consacrati e laici, facendo della sofferenza non un motivo di esclusione, ma una possibilità di partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Anche San Giovanni Paolo II ricordò la Lega come il primo nucleo dell'opera novaresiana. Di questo parleremo attraverso una bella riflessione di Mariano Landini, sacerdote e giornalista, che ci aiuterà a capire meglio che cosa rappresentava questa realtà e perché sia così importante per comprendere tutto il carisma di Novarese. E poi faremo un salto dal passato al presente, perché parleremo di qualcosa di molto concreto. Tra altare e case, il ministro straordinario rende visibile la presenza del risorto nella fragilità. Una persona che porta l'Eucaristia nelle case, che entra nelle stanze di chi è malato, anziano o fragile, non porta semplicemente un sacramento, porta una presenza, porta una vicinanza, porta una carezza della Chiesa. E allora il collegamento viene quasi naturale. Dalla Lega Sacerdotale Mariana, nata per sostenere il sacerdote e il suo ministero, arriviamo a tutti quei servizi attraverso i quali la presenza di Cristo raggiunge concretamente le persone, soprattutto quelle che fanno più fatica. Per accompagnarci in questi argomenti avremo le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e naturalmente non mancherà la musica. Ascolteremo Noi Maria con te, un canto dedicato a Maria, nel quale ritorna quel Rogai por nos, in portoghese prega per noi, che richiama la preghiera dei pastorelli di Fatima. E poi ascolteremo A un metro di speranza, perché a volte basta avvicinarsi un po' alla speranza per fare quel passo verso l'altro, per scoprire che anche ciò che sembrava senza colore può tornare ad illuminarsi. E come in ogni puntata abbiamo iniziato con Per sempre con noi, l'inno dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Allora mettiamoci in ascolto, perché oggi parleremo di sacerdoti, di Eucaristia, di malattia, di Maria e di servizio. Ma in fondo parleremo sempre della stessa cosa, di un Dio che sceglie di farsi vicino e che ci chiede di fare altrettanto. La Lega Sacerdotale Mariana, madre di tutto l'apostolato novaresiano. La Lega Sacerdotale Mariana è la radice da cui germoglia tutto l'apostolato. Dalla voce di Gian Berardino Carlucci ecco una riflessione di Mariano Landini, sacerdote e giornalista.
1: Premetto che non sono iscritto alla Lega Sacerdotale Mariana. La prima associazione fondata da Monsignor Luigi Novarese a guerra ancora in corso nel maggio del 1943. Non lo sono perché, pur conoscendo ed impegnandomi con il CVS dal 1985, quando ancora seminarista partecipai ad un corso di esercizi spirituali a Re, nessuno me lo ha mai proposto. E ne ho sentito poco parlare anche quando, qualche anno dopo, avendo favorito la nascita del CVS nella mia diocesi, venni nominato dal vescovo assistente ecclesiastico del CVS diocesano. Sapevo che questa associazione esisteva perché agli esercizi spirituali Don Tonino Giorgini non mancava mai di nominarla, ma non mi era mai passato per la testa di approfondire davvero la cosa. Solo dopo aver partecipato, mi pare fosse il 92, ad un pellegrinaggio di sacerdoti ammalati a Lourdes, predicati dal mio ex parroco Monsignor Comastri, iniziai a ricevere stampa specializzata del settore e sospettai di essere stato iscritto a mia insaputa. Ultimamente Don Wojciech mi ha mandato un libretto tratto dallo statuto della Lega Sacerdotale Mariana, edito credo nel 1980, e mi sono messo a leggerlo con interesse. E ho scoperto una miniera d'oro di spiritualità sacerdotale e mariana allo stesso tempo, perfettamente in linea con le altre associazioni che Monsignore fondò negli anni successivi, il Centro Volontari della Sofferenza, i Fratelli degli Ammalati e i Silenziosi Operai della Croce. Essendo la prima, potremmo definire la Lega Sacerdotale Mariana come madre delle altre associazioni nobaresiane e dell'apostolato che Monsignore, con l'aiuto decisivo di sorella Miriam, realizzerà negli anni successivi. Luigi aveva incontrato il mondo della sofferenza fin da piccolo con le sue malattie e con le lunghe degenze in sanatorio, però non è vero che una volta diventato prete le sue attenzioni si rivolsero subito verso gli ammalati. Per primi vennero i preti malati. Perché? Senz'altro il suo lavoro in segreteria di Stato lo aveva portato ad incontrare e conoscere le condizioni dei suoi confratelli ed aveva capito quanto avessero bisogno del sostegno della Chiesa. Era il periodo, fra l'altro, in cui, in un'Italia riscopertasi magicamente antifascista, in certi ambienti si era coniato il detto: se vedi uno vestito di nero, sparagli. O è un fascista o è un prete. Se il sacerdote o il vescovo era, in fin dei conti, un povero uomo che doveva affrontare da solo i pesi della vita e la responsabilità della comunità che gli era stata affidata, non c'era stato ancora il Concilio Vaticano II, che auspicherà una sempre maggiore corresponsabilità dei laici, il prete malato era l'anello più debole della catena ecclesiale, perché si trovava, e spesso ancora oggi si trova, a vivere il momento di maggior debolezza della vita, la malattia e l'anzianità, appunto da solo. Ecco la necessità di creare un'associazione che valorizzasse, dal punto di vista spirituale, i sacerdoti anziani e malati. E Monsignore sapeva benissimo chi poteva, più e prima di ogni altro, alleviare la solitudine e le sofferenze dei preti, ammalati e sani. La Vergine del Sì, colei che con il suo assenso incondizionato alla volontà di Dio è considerata il prototipo di ogni vocazione. Ed infatti il fine primario della Lega Sacerdotale Mariana è vivere filialmente lo spirito di devozione verso la Madonna, impegnarsi ad instillare e sviluppare nelle anime la vera devozione a Maria Santissima, incoraggiando e sostenendo tutto ciò che giova a far conoscere, amare ed imitare la Vergine Santa. Sul legame fra la Madonna ed il sacerdote sono state scritte centinaia di pagine. Mi limiterò a quanto afferma il famoso teologo gesuita Jean Gallo. Maria non è personalmente impegnata nella via del sacerdozio, che è proprietà di suo figlio, ma è stata incaricata di cooperare alla venuta di questo sacerdozio nel mondo e in seguito di preparare Gesù alla sua missione sacerdotale. Il ruolo di Maria non si limita alla sua unione con il sacerdozio del Salvatore. Esso si estende a tutto lo sviluppo del sacerdozio nella vita della Chiesa. È la verità che Gesù stesso ha voluto far capire quando consumava sulla croce il sacrificio della sua missione sacerdotale. Egli si è rivolto a Maria per affidarle il discepolo prediletto. «Donna, ecco tuo figlio». Con ciò assegnava a sua madre una nuova maternità nei riguardi di tutti coloro che sarebbero diventati suoi discepoli. In modo più speciale, questa nuova maternità doveva esercitarsi nei riguardi dei sacerdoti, perché intenzionalmente Gesù aveva scelto come figlio di Maria un sacerdote, un discepolo che il giorno prima aveva ricevuto la missione di celebrare l'Eucaristia, Giovanni. E quanto abbiamo bisogno noi presbiteri di riscoprire ed approfondire il rapporto con Maria? Corriamo da una parrocchia all'altra, da un'iniziativa all'altra, da un convegno pastorale all'altro. Non ci manca certo la buona volontà, ma quali sono i risultati? Gente a messa ne viene sempre meno. Ancor minore è il numero di quelli che si avvicinano ai sacramenti, specialmente quello della riconciliazione. I gruppi giovanili non ci sono più e i ragazzi scappano appena ricevuta la cresima. Anzi, da qualche anno in qua, anche dopo la prima comunione. E le famiglie? I laici impegnati che, secondo il Concilio Vaticano, dovrebbero portare avanti la vita pastorale della Chiesa, spesso sono solo fantasmi. Quanto potrebbe ottenere Maria con noi e al posto nostro se la invocassimo, se la lasciassimo lavorare, se ci credessimo veramente? Ecco perché Monsignor Novarese indica come primi tre punti per l'apostolato degli iscritti alla Lega Sacerdotale Mariana. Primo, approfondire la conoscenza della partecipazione della Vergine al piano della salvezza con lo studio della teologia mariana. Secondo, appoggiare tutte le iniziative che la Lega Sacerdotale Mariana crederà opportuno prendere nel campo della mariologia. Terzo, collaborare allo svolgimento di pellegrinaggi a Lourdes dei sacerdoti ammalati. Francamente, non so se la spiritualità della Lega Sacerdotale Mariana sia ancora oggi vissuta in qualche diocesi da sacerdoti sani e ammalati. Di sicuro, se non ci fosse, sarebbe da reinventare.

0: Portare la speranza. Tra altare e case, il ministro straordinario rende visibile la presenza del risorto nella fragilità. Nel cuore della Chiesa ogni servizio trova il suo senso più profondo nella comunione con Cristo e nel dono di sé ai fratelli. Ovviamente la forza la troviamo nella speranza, che come virtù teologale ci dona la certezza di essere chiamati al servizio nella Chiesa, corpo mistico di Cristo. Tra questi servizi, quello del ministro straordinario della distribuzione dell'Eucaristia è un compito che richiede non solo preparazione liturgica, ma soprattutto una profonda vita di fede, di carità e di speranza teologale.
1: La speranza, virtù che nasce dall'incontro con il risorto. La speranza cristiana non è ottimismo umano né attesa vaga di un futuro migliore. Essa è certezza radicata nella risurrezione di Cristo, primizia di coloro che sono morti. Il ministro straordinario dell'Eucaristia è chiamato a vivere questa certezza ogni volta che porta il corpo del Signore. Egli è la vita che non muore, il pane che nutre nel cammino, la presenza che accompagna ogni sofferenza e ogni solitudine. Chi distribuisce l'Eucaristia, soprattutto ai malati o a chi non può partecipare alla messa, è messaggero di speranza. Entra in case, ospedali, stanze di dolore e vi porta la luce del risorto. Ogni incontro diventa allora un piccolo annuncio pasquale. Cristo è vivo e ti ama.
2: Coltivare la speranza nel servizio. Perché questo annuncio sia autentico, il ministro deve anzitutto custodire in sé la speranza, nutrendola nella preghiera e nella parola. Alcuni atteggiamenti concreti possono aiutare. Meditare la parola di Dio, soprattutto i salmi di fiducia e le promesse evangeliche. Io sono con voi tutti i giorni. Partecipare con fervore all'Eucaristia. Chi distribuisce il pane della vita deve prima lasciarsi nutrire da esso. Guardare con fede le prove e le fatiche, proprie ed altrui, come luoghi dove Cristo continua ad operare la redenzione. Coltivare uno sguardo di bene, che sa riconoscere i segni di speranza anche nelle situazioni più difficili. La speranza cresce quando ci si lascia plasmare dallo Spirito, che viene in aiuto alla nostra debolezza.
1: Portatori di speranza ai fratelli. Nel gesto semplice della distribuzione dell'Eucaristia, il ministro straordinario diventa segno visibile della sollecitudine della Chiesa. Egli non porta solo un'ostia consacrata, ma la vicinanza dell'intera comunità, che attraverso lui abbraccia chi soffre, chi è solo, chi attende una parola di consolazione. Ogni visita, ogni sguardo, ogni silenzio rispettoso e orante è un atto di speranza. È come dire a chi riceve il Signore: non sei dimenticato, Cristo viene per te. La tua vita ha senso e valore, soprattutto nella fragilità. Ogni malato, anche se inguaribile, non potrà essere mai incurabile. Per la Chiesa questo è un caposaldo.
2: Maria, madre della speranza. Nessuno meglio di Maria può insegnare la speranza al ministro straordinario. Ella ha creduto anche sotto la croce, quando tutto sembrava finito. A lei, madre della speranza, il ministro può affidare ogni incontro, ogni malato, ogni gesto del suo servizio, perché il suo cuore resti sempre saldo nella fede e nella pace.
1: Quindi coltivare la virtù teologale della speranza significa lasciarsi trasformare dall'incontro con Cristo vivo, fino a diventare testimoni del suo amore in ogni situazione. Il ministro straordinario dell'Eucaristia è chiamato ad essere uomo o donna di speranza, perché porta colui che è la speranza stessa. E nel farlo scopre che, come dice il beato Luigi Novarese, chi dona Cristo non perde nulla, ma riceve la vita in abbondanza.

0: conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Sono le 15.07, amici ascoltatori, ancora buongiorno, ancora in diretta sulla Radio Vaticana. Siamo e stiamo seguendo ormai da alcuni giorni il viaggio del Papa in Francia. È il terzo giorno del viaggio del Papa a Lourdes da ieri sera. Una giornata intensa anche quella di oggi, ne parleremo tra poco, ma salutiamo innanzitutto gli ospiti che sono presenti qui nello studio della Radio Vaticana. Saluto Don Maurizio Giannella, sacerdote della diocesi di Tursi Lagonegro.
1: Un saluto a te, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: E saluto Don Federico Corrubolo, docente di storia moderna e contemporanea all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater, nonché direttore dell'archivio storico della diocesi di Roma. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio a te Luca e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. E allora noi ci stiamo sistemando al meglio in studio, sistemiamo anche i microfoni, naturalmente Alberto Giovannetti è in collaborazione tecnica in regia. Alle 15.30, minuto più, minuto meno, seguiremo il Papa che farà visita ad una struttura sanitaria di ospitalità Notre Dame a Lourdes, concepita un po' anche come una casa famiglia. Sì. Siamo di fronte alla grotta di Lourdes, ci sono e ci saranno persone consacrate, medici, ci saranno volontari che parleranno con il Papa, lasceranno delle testimonianze. Tutto questo noi lo andremo a testimoniare in diretta. Ma con Don Maurizio Giannella andiamo a cercare di capire che cos'è questa struttura sanitaria.
1: Questa struttura sanitaria nasce, Luca, nel 1885. Diciamo che essa è voluta proprio perché come missione e attività l'accoglienza e l'accompagnamento dei pellegrini al loro arrivo. Li accompagnano nel santuario, li assistono durante le cerimonie e durante le processioni, ma ancora di più loro vanno ad aiutare i pellegrini nel loro soggiorno, in tutto ciò che gli necessita, quasi da sostegno specifico e soprattutto nelle collaborazioni con le strutture mediche. È una vera e propria organizzazione internazionale, perché arrivano da tutto il mondo coloro che operano in questa struttura e poi concentrano soprattutto i loro sforzi sull'accoglienza e sull'assistenza dei pellegrini. Diciamo che i ragazzi si chiamano hospitalier proprio perché loro sono addetti all'ospitalità, accompagnano il più delle volte anche i pellegrini in tutto quello che è il rito del pellegrino che deve compiere verso la grotta. Lo abbiamo visto pure ieri sera, Papa Leone lo ha fatto, ha compiuto dei gesti intorno alla grotta e loro hanno, oltre l'assistenza sanitaria, hanno anche questo tipo di volontariato. Dobbiamo dire anche, Luca, che è presente lì a Lourdes la comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, che ha due case famiglia lì, non strutture ma case di accoglienza delle persone fragili, proprio come intese come casa. Quindi c'è tutta questa organizzazione che vediamo può accogliere e soprattutto è stabile anche lì a Lourdes.
0: E allora noi tra poco vi testimonieremo in diretta sulla Radio Vaticana questo incontro in diretta da Lourdes. Ci sarà l'introduzione del vescovo di Tarbes e Lourdes, le parole di benvenuto del responsabile della casa famiglia della struttura sanitaria Notre Dame di cui stiamo parlando, ci sarà anche la testimonianza di un medico e poi di una operatrice, ci sarà uno scambio di doni, poi naturalmente il discorso del Papa. Tutto questo ve lo stiamo per testimoniare in diretta, ma con il nostro Don Federico Corrubolo io cercherei di allargare un po' il nostro sguardo a questo terzo giorno del viaggio del Papa in Francia, un viaggio che tocca e sta toccando con forte decisione da parte del Papa a tematiche sociali molto precise, a partire dalla difesa della vita, al no all'eutanasia, al no al riarmo, alla pace, l'appello di oggi da Lourdes per pregare ad ottobre il rosario per la fine delle guerre.
2: Sì, questo viaggio si sta rivelando qualcosa di straordinariamente potente da un punto di vista anche mediatico, perché, come già ricordavamo, alla mitezza, alla semplicità, all'umiltà con cui il Papa si presenta fa quasi da contrasto, ma incentivandolo molto più fortemente, il messaggio che è assolutamente diretto e inequivocabile, per cui anche la messa di stamattina con il Papa che diceva che la dignità dell'uomo non viene sminuita dalla malattia, come alcuni credono, cioè è veramente un messaggio che si oppone in maniera frontale agli ideali del mondo e anche alle scelte politiche e sociali di un'intera nazione, ma dietro questa nazione che è la Francia ovviamente c'è tutto l'Occidente con il suo modo di pensare che ben conosciamo, che il Papa non nasconde assolutamente essere in opposizione frontale al Vangelo, per cui è un viaggio che sta sollevando veramente una contrasto in realtà profondo tra due modi di pensare che sono veramente diametralmente opposti.
0: Contrasto delle coscienze.
2: Esatto, cioè, però tutto questo è fatto paradossalmente in maniera gentile e rispettosa, molto rispettosa. Viene in mente San Paolo con siate pronti a rendere ragione della speranza con voi, ma con dolcezza e rispetto. Queste ci sono, ma non c'è in alcun modo una dissimulazione o una, come dire, un venirsi incontro a buon mercato su certe cose. Papa Benedetto avrebbe detto valori non negoziabili.
0: Tra l'altro ai vescovi nell'inizio di questa giornata a Lourdes del Papa questa mattina ha detto il Papa: la voce della Chiesa sia coraggiosa e libera nel dibattito pubblico francese. Questa è un'altra esortazione, potremmo dire, Don Maurizio, e poi sentiremo ancora Don Federico, molto molto importante. Sì. La Chiesa sia coraggiosa e libera nel dibattito pubblico.
1: Sì, Luca, Papa Leone arriva in un momento in cui in Francia, nella laicissima Francia, così come è stata definita, siamo di fronte ad una legge sul fine vita, quindi il Papa ribadisce, richiama, ma lo fa anche nell'omelia stamattina. Nell'omelia di questa mattina lui richiama due concetti fondamentali, richiamando Bernadette: conversione e penitenza. Conversione e penitenza di fronte a che cosa? A quel peccato che oggi non guarda più alla vita e alla sua eternità, ma guarda a quello che è il progresso e il materialismo. Quindi dobbiamo essere sempre attenti e pronti. E poi sicuramente ai vescovi questa mattina a porte chiuse, sappiamo questo incontro, ma poi abbiamo capito dal discorso che ha fatto, non solo richiama la vita, ma richiama anche il tema delicato per il quale il Papa è andato, che sono gli abusi. E sugli abusi dice proprio questo: sorvegliate e vegliate sui sacerdoti, ma anche sull'ambiente cattolico e cristiano. Quindi c'è anche la premura e la preoccupazione del Papa di andare a toccare quelle che sono delle tematiche per i quali questo viaggio è stato fatto. Poi, ricollegandomi a quello che dicevate prima, il linguaggio di Papa Leone, al quale ci ha educato, un linguaggio potente ma anche asciutto, essenziale e preciso, quindi questo ci aiuta moltissimo nella comprensione anche del Vangelo.
0: Avete ricordato l'incontro con alcune vittime di abusi? Ebbene, ci sarà intorno alle 18 sì, nella casa vescovile a Lourdes. Il Papa incontrerà privatamente proprio alcune vittime sì, degli abusi. Vedremo anche qua quello che durante le ore della sera verrà comunicato per questo incontro. Facciamo un passo indietro, Don Federico, perché lei è docente di storia.
2: Sì, sì, sì, no, quando parli di libertà della Chiesa mi si accendono un sacco di lucette, insomma.
0: Ecco, partiamo da, facciamo un passo indietro, andiamo ieri in Piazza della Concordia sì, a Parigi, credo che una messa celebrata, forse per la prima volta da un Papa, in Piazza della Concordia abbia un impatto, un'immagine storica molto forte, perché era una piazza dove con la ghigliottina sono stati fatti fuori, sono stati ammazzati praticamente centinaia e centinaia di persone, compreso il re Sole, Leone XIV, Luigi XIV,
2: Luigi XVI. Il problema è che si chiamano tutti Luigi XVI dalla fine del 400.
0: E la moglie Maria Antonietta.
2: Maria Antonietta. No, sto pensando anche a questo. In realtà non è stata la prima messa, cioè tutti noi festeggiamo, ricordiamo la Rivoluzione francese il 14 luglio, la presa della Bastiglia. Ma in realtà la prima celebrazione della Rivoluzione francese, che venne fatta nel 1790, cioè un anno dopo, esattamente un anno dopo, fu celebrata con una messa proprio lì nel luogo di Place de la Concorde, che venne celebrata niente di meno che da Talleyrand, che tutto era un vescovo, ma disse al suo sagrestano.
0: Anch'esso credo ghigliottinato,
2: sì, poi
0: nella
2: alla
0: piazza.
2: Fine fece. No, Talleyrand le cose le sapeva, quindi insomma. Però la cosa paradossale è che, se mi viene in mente una messa celebrata in quel luogo, proprio la messa che ha dato inizio alle celebrazioni della rivoluzione il 14 luglio. Paradossalmente, quindi, però in ogni caso rimane il messaggio fortissimo. Oltretutto, se non sbaglio, i partecipanti erano 200.000 in più del previsto.
1: Sì, stimavano 800.000 persone questa mattina, quindi di più.
2: Quindi due o tre giorni fa si parlava di 600.000, da quello che sentivo. Ma la cosa appunto più interessante, veramente provocatoria, nel luogo in cui ci fu la ghigliottina, in realtà Papa Leone ha recuperato uno spunto che venne anche qui paradossalmente dagli stessi rivoluzionari, perché il titolo Place de la Concorde fu dato dal direttorio
0: dopo
2: le stragi del terrore e dopo anche la fine di Robespierre, che prima fu preso a pugni e poi dopo fu ghigliottinato, quasi come a prendere le distanze da quello stesso orrore che la rivoluzione aveva provocato. Quindi quella Concorde era, forse potremmo dire, una richiesta di aiuto implicita. Ecco, il Papa l'ha raccolta e ha rilanciato la difesa della vita proprio in quel luogo in cui la vita è stata violata. Mi viene in mente, non so se fu a Compiègne, ma le Carmelitane di Compiègne, che non so esattamente, non ricordo se furono ghigliottinate proprio lì, ma comunque in ogni caso la testimonianza del sangue che ha generato nuovi cristiani. Poi ieri abbiamo visto lì all'Institut Catholique il luogo in cui morirono centinaia di sacerdoti e il luogo in cui il Papa ha incontrato i catecumeni indeofiti. Il sangue dei cristiani è seme di nuovi cristiani.
0: Ecco, altro aspetto che ci arriva da questo viaggio del Papa in Francia, il tema dei neofiti. Ho visto che la stampa anche oggi, sì, in una breve rassegna stampa, ho visto alcuni articoli al riguardo. In Francia aumentano le richieste di battesimo, aumentano le richieste di iniziazione alla vita cristiana. Sono migliaia, negli ultimi mesi.
1: Sì. C'è stato un bilancio, siamo partiti da 46 milioni di battezzati, siamo nel 2020, a 49 milioni oggi nel 2024, quindi c'è stato un vero e proprio innalzamento. Ma soprattutto una cosa, un dato bello, è che i giovani di oggi, i neofiti che Papa Leone ha incontrato, sono i giovani che stanno reagendo come cristiani a tutta quella scristianizzazione che sta avvenendo. Diciamo, è una reazione, ma una reazione positiva. Abbiamo visto nello stadio l'altra sera la veglia dei giovani, 80.000 ragazzi, che può sembrare un numero, ma per la Francia è un numero altissimo, perché parliamo della laicissima Francia, quindi anche i giovani stanno reagendo tantissimo. E i dati che ci arrivano, che arrivano a noi anche come media, sono proprio di un aumento, di una crescita. Pensiamo solamente ai battezzati, c'è stato un aumento dei battezzati altissimo, molto alto, così come i matrimoni e così come le cresime. Proprio perché? Perché la Francia sta

0: delle autorità ecclesiastiche del posto. Diciamo che subito, immediatamente, il Papa arriva, si inserisce veramente in un momento strategico, sia politico che anche religioso. Non so se voi convenite con me.
1: Sì, Don Maurizio. Don Federico, restiamo un attimo sul tema dei neofiti e poi riprendiamo anche il ragionamento di Don Maurizio, perché il Papa, soprattutto a voi sacerdoti, ma anche agli educatori laici, ha dato una sorta di vademecum di come accogliere queste persone che iniziano un cammino di fede.
2: Fondamentalmente il testo principale è il rito dell'iniziazione cristiana degli adulti. Lì non c'è solamente il rito del battesimo degli adulti, che può interessare, diciamo, almeno si pensava fino a qualche tempo fa, i paesi in terra di missione, ma sta diventando un vero e proprio metodo. Un metodo catechetico adatto anche, soprattutto, al nostro presente, alla nostra cultura europea post-cristiana, post-veritativa, post tutto quello che volete, ma comunque si tratta di un recupero, è un fondo, un cammino di recupero, di ripresa di una vita. C'è stato anche un participio molto curioso, che però è molto i ricomincianti, si è detto.
0: Sì.
2: Coloro che con un participio presente sono in movimento per una ricomincianza. Il termine reazione suona storicamente un po' determinato, diciamo. Qui si tratta proprio di un ricominciare, e in una maniera nuova, insomma.
0: L'immagine più bella che abbiamo, che richiama questa cosa qui, è il fonte battesimale che nella chiesa di Notre Dame è stato messo proprio all'ingresso subito dopo il portone, come quasi per dire simbolicamente: questa è la strada per arrivare a Cristo Eucaristia, cioè il battesimo. Quindi abbiamo visto anche queste immagini, anche molto belle, anche perché anticamente il fonte era all'inizio.
2: Mi
0: vero?
2: Viene in mente un articolo di un domenicano di cui non ricordo il nome, che addirittura proponeva una pastorale per i divorziati, i risposati o gli sposati civilmente o i conviventi, a partire dal rito dell'iniziazione cristiana, cioè una presa di coscienza di una distanza, un percorso graduale in vista di un recupero. E anche qui, e chiudo, Papa Francesco che ci dice che tra peccato e grazia non c'è una linea di confine, c'è una fascia da attraversare.
1: Però, Don Federico, Don Maurizio, allarghiamo lo sguardo all'Europa, perché se in Francia c'è una richiesta di iniziazione del percorso cristiano, in Germania c'è una richiesta di cancellazione dai registri dei battesimi, anche se in questo caso sembra che questo processo si sia rallentato, ma è sempre presente.
2: Beh, io ho qualche informazione diretta dall'Olanda, perché vivendo nell'ex seminario olandese qui a Roma ho mantenuto contatti con sacerdoti, anche vescovi olandesi. Mi dicono che in scala più ridotta, oltre a questo fenomeno che tu dicevi della richiesta di uscita, cioè di non essere più considerato cristiano,
1: anche perché in Germania poi c'è tutto un meccanismo per cui c'è il tema delle tasse legate al battesimo, comunque all'essere cristiano,
2: ecco, accanto a questo però anche qui in scala ridotta, ma c'è una riscoperta sotto traccia che probabilmente nel mondo germanico potrebbe verificarsi proprio a seguito di questa uscita formale, che però non ostacola e sembra, almeno dai primi segnali, non impedire, anzi favorire la ricerca personale. Cioè il problema della chiesa tedesca, della chiesa in Germania, è che è un'istituzione, che chi è cattolico paga le tasse alla chiesa cattolica, per cui
1: attraverso lo Stato,
2: esatto, attraverso il sistema che conosciamo, per cui voler uscire da un sistema non vuol dire necessariamente voler uscire dalla fede, anzi potrebbe voler sgombrare il campo da una struttura che impedisce la riconsiderazione, il ricominciare che sta avvenendo in Francia.
1: O anche per più banali problemi economici che una famiglia può avere, perché diciamo anche questo va considerato.
0: Diciamo che il termine giusto che viene usato, non so se è capitato anche a lei, Don Federico, in parrocchia, lo sbattezzo.
2: Sì, no,
0: viene
2: terribile.
0: Chiamato lo sbattezzo, voglio essere sbattezzato, ma no, non c'è una sbattezzo da qualcosa di giuridico, perché il sacramento è avvenuto, imprime il carattere, lo sappiamo, e quindi non può essere tolto.
2: Si può solo chiedere che venga messo accanto alla nota marginale la volontà della persona di non appartenere più alla Chiesa cattolica.
0: Ma questo non toglie il sacramento.
2: Certo.
1: Allora, sono le 15.25, noi siamo ancora in attesa dell'arrivo del Papa, previsto intorno alle 15.30, minuto più, minuto meno, in questa struttura sanitaria Notre Dame, sì, una casa di accoglienza, sì, che sarà un altro punto a Lourdes di incontro del Papa con la realtà locale della

0: diocesi di Tarbes e di Lourdes. Ma io vorrei allargare un po' ancora la nostra analisi, un'analisi che vorrei che fosse un pochino storica anche, perché noi siamo in Francia, sì. Idealmente siamo in Francia, e la Francia è stata anche la culla del cristianesimo a livello di tradizione e di storia cristiana. Non è la Francia seconda a nessuno. Poi la rivoluzione francese e oggi questa laicità che viene da qualcuno celebrata come una conquista, e una conquista anche di libertà, di autonomia, eccetera. Ecco, storicamente come andiamo a spiegare questo percorso?
1: Ci ricordiamo ancora dell'imbarazzo e delle polemiche suscitate dai 1500 anni del battesimo di Clodoveo, no? Ecco, la cosa importante e interessante è che a partire dall'Alto Medioevo il regno dei Franchi fu il primo regno germanico, barbarico cosiddetto, a abbracciare la fede nicena, cioè la fede cattolica, mentre tutti gli altri popoli germanici, goti, ostrogoti, visigoti, longobardi, eccetera, diventavano cristiani, sì, ma ariani. Quindi fin dall'inizio, cioè, poi c'è stato un collegamento, un raccordo, con termine francese, si chiama entente cordiale tra la Chiesa e il Regno dei Franchi, proprio per questo motivo. E questa compenetrazione è risultata tale, paradossalmente possiamo riprendere il discorso di prima, fino a diventare una struttura che è diventata una gabbia anche per la stessa Chiesa. Ricordiamo i 70 anni di Avignone, in cui il legame tipicamente medievale tra regnum e sacerdozium diventava veramente un cappio che stava soffocando la Chiesa. La famosa laicità, no? La laicissima Francia è un esito che dimostra la fecondità dell'incontro del Vangelo con la terra di Francia, perché il Vangelo ha generato libertà. E libertà, fraternità ed eguaglianza sono termini evangelici a tutti gli effetti, ma sono stati presi e tolti dal Vangelo per farne qualcos'altro, perché l'uomo è libero di farlo e anche le nazioni sono libere di farlo. Ma questo non ha impedito alla Chiesa, anzi è stato d'aiuto per essere sempre più chiari e più liberi. La famosa libertas ecclesiae nel Medioevo era il possesso della terra, poi la libertà nell'età moderna dai condizionamenti politici, adesso la libertà della Chiesa è, come diceva Gregorio Magno, opporsi a viso aperto ai potenti dicendo le cose come stanno. E credo che il Papa stia toccando le coscienze proprio perché parla in nome di una libertà, cioè non ha dietro nessuno, ecco, se non il Vangelo di Cristo, e questo viene percepito.
0: Farei sì, Don Maurizio, poi volevo tornare ancora un po' indietro all'incontro del Papa all'UNESCO.
2: Sì,
0: vai.
2: Sì, il Papa all'UNESCO fa un discorso molto preciso e soprattutto un discorso dettagliato, perché non soltanto riprende la dignità della vita umana, ma la riprende proprio in quest'ottica mondiale, globale, e dice due cose che secondo me sono importanti, che la laicità e la religiosità, ecco, non sono due cose che sono distanti, ma sono due cose che si completano e l'una non toglie niente all'altro, quindi ingloba la laicità e la religiosità. E diciamo, non so, mi permetto di dire questo, direttore, tira un po' le orecchie, no? Ai laici, dicendo: voi pensate che essere religiosi significa togliere la laicità? No, sono dei valori che abbiamo, che messi insieme vanno a costruire una nuova civiltà.
0: Ci dobbiamo fermare, sono le 15:30, linea alla regia, e poi torniamo in diretta.
2: Ciao Padre Gianni.
0: 15:30, amici ascoltatori, siamo in diretta, come avete ascoltato, un grande studio questo pomeriggio, questa domenica 27 di settembre. Diamo il benvenuto anche a Padre Javier, responsabile della redazione francese della Radio Vaticana. Padre, con lei stiamo seguendo un po' la parte più delle traduzioni della cultura francese, ben trovato.
3: Grazie.
0: ancora, per quanti solo ora si fossero messi in collegamento con la Radio Vaticana, le emittenti collegate e quanti ci stanno seguendo in video radio cronaca su Vatican News. Ringrazio Don Federico Corrubolo, docente di storia moderna e contemporanea all'Istituto Superiore di Studi Religiosi di Ecclesia Mater, direttore dell'archivio storico della Diocesi di Roma, e saluto anche Don Maurizio Giannella, sacerdote lucano della Diocesi di Tursi Lago Negro. Grazie per essere
2: grazie
0: con noi.
2: Grazie a voi.
0: Insieme, amici ascoltatori, seguiremo la visita del Papa, l'incontro del Papa con gli operatori e gli assistiti della struttura sanitaria, una casa di accoglienza Notre Dame a Lourdes, della Diocesi di Lourdes e Tarbes. Ma stavamo facendo un'analisi, una riflessione sui tanti significati che questo viaggio sta in qualche modo portando alla nostra attenzione. E allora io volevo fare, nell'attesa che il Papa raggiunga il centro Notre Dame, diciamo, della diocesi di Lourdes, tra poco le immagini ci stanno portando credo all'esterno di questa struttura in attesa del Papa, vorrei tornare all'incontro del Papa all'UNESCO, come ricordava poco prima Don Maurizio, perché il Papa all'UNESCO ha posto una domanda cruciale: che cosa significa essere umani, anche in relazione allo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
2: Sono dei temi che il Papa ha inserito fortemente, perché il Papa, quando parla anche dell'essere umano, ne parla nella sua integrità e soprattutto nella sua totalità e compostezza. E così stiamo vedendo le immagini del Papa dell'arrivo, che volevo dirti, Luca, che mi sembra una continuazione delle immagini di questa mattina. Siamo nello stesso posto, siamo nella stessa, anche perché poi Lourdes è una a 900 abitanti, molto piccola, e ci richiama a questa mattina, quindi un viaggio anche di continuità, dove il Papa, giustamente come ci dicevi tu, richiama la persona umana, proprio perché lì quello che diciamo il nodo cruciale, cioè l'umanità. Sappiamo che l'intelligenza artificiale ha le sue luci e le sue ombre, e il Papa richiama in queste luci e queste ombre i rischi di perdere l'umanità.
0: Padre Genovese, lei guarda questo viaggio come diciamo sacerdote africano. La Francia è molto legata ad alcuni paesi africani di lingua francese.
3: Tanti, molti.
0: Che taglio di riflessione ci dà a noi europei con il suo sguardo, la sua cultura africana?
3: Ma per me è un miracolo. Per me è un miracolo, perché io ho studiato anche giornalismo in Francia. Ho dovuto confrontarmi nella scuola di giornalismo, ho fatto la teologia all'Istituto Cattolico anche di Tolosa. Così quello che il padre diceva, infatti c'è molto da dire, perché è un gesto simbolico molto forte di tutto quello che è accaduto, tutto l'accadimento, anche la celebrazione della messa in questo posto, Piazza della Concorde, e con tanta gente che si faceva, andava da sacerdoti per la riconciliazione. Veramente è un miracolo per la Chiesa francese, e penso che sarà un risveglio grande per loro.
0: Ed ora entriamo in Radio Cronaca Diretta, amici ascoltatori, perché ci sarà il saluto del Vescovo di Tarbes e Lourdes, Monsignor Micas, nell'incontro con gli operatori e gli assistenti di questa casa sanitaria, casa famiglia Notre Dame, casa di accoglienza. Vediamo se il programma sarà rispettato. Il Papa è sorridente, si è seduto, e vediamo il Vescovo pronto per il saluto al Papa.
4: E vous m'avez visité.
3: Ero malato e mi avete visitato.
4: Amen. Je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait,
3: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Santo Padre, fin dalle apparizioni della Vergine Maria a Santa Bernadette, La fede delle persone malate si è espressa qui in modo spontaneo, semplice e forte, come in tanti, tanti santuari del mondo. Ieri sera, alla grotta di Massabiel, lei ha compiuto i gesti dei pellegrini di Lourdes. Qui le persone malate compiono gli stessi gesti, accompagnate dai loro cari, dalle organizzazioni di ospitalier, dai loro pastori, da tutta la Chiesa. Qui la malattia non viene nascosta, non è mai guardata come una umiliazione o una perdita di dignità. Al contrario, permette alla più profonda dignità umana di manifestarsi pienamente come una luce che illumina i cuori e i corpi, che rivela l'amore più grande di ogni sofferenza. E di amore, in questa struttura e negli altri luoghi di accoglienza di Lourdes, se ne dona davvero tanto. Tra tutti i santuari del mondo, Nostra Signora di Lourdes è profondamente segnata dal pellegrinaggio delle persone malate e ferite, sofferenti in mille modi, e di coloro che le accompagnano. Qui forse più di che altrove, i malati sono al centro del pellegrinaggio e tutti sono pellegrini, malati e assistenti, ospitalieri e medici, personale e volontari delle strutture che li accolgono per alcuni giorni. Sono lieto di presentarli lieli. Grazie per la sua presenza accanto a loro in questi giorni.
0: Questo è il saluto, amici ascoltatori, del Vescovo di Tarbes e Lourdes. Ora dovrebbe esserci il saluto del responsabile della struttura.
5: Sì. La maison que nous avons devant nous est une réponse
3: explicite. L'edificio che ha davanti a lei è una risposta esplicita e concreta all'invito della Vergine Maria pronunciata nella grotta nel 1858. L'accueil Notre-Dame permette infatti a persone malate o con disabilità di compiere il loro pellegrinaggio a Lourdes e di rispondere così all'appello della Vergine Maria che si venga qui in processione e che si costruisca una cappella. Andate a bere alla sorgente, a lavarvi, penitenza, pregate Dio per i peccatori. Qui persone fragili vengono da tutto il mondo, sfidando molteplici ostacoli, pareri contrari, perplessità, difficoltà economiche, impossibilità logistiche e di trasporto. Dal 1997 anno della sua inaugurazione, 750.000 persone malate o con disabilità hanno soggiornato qui, tra quelli San Giovanni Paolo II nel 2004.
5: Saint-Père, comment se peut-il que leur fragilité
3: Santo Padre, com'è possibile che la loro fragilità siano il cemento delle pierre di questo edificio costruito con una audacia incredibile nel cuore del santuario? 27.000 metri quadrati, il più vicino possibile della grotta. Com'è possibile che i più fragili siano il cemento di questo edificio umano fatto di centinaia di migliaia di volontari, operatori sanitari e assistenti noti come le ospitalières, gli ospitaliers, e loro applaudono forte. Come è possibile che siano i sementi di una comunità di lavoro e di accoglienza in cui operano ogni giorno dipendenti religiosi e religiose, volontari dell'ospitalità Notre-Dame de Lourdes e ogni estrazione sociale da ogni parte del mondo? Migliaia di persone scelgono di trascorrere le proprie vacanze a Lourdes per aiutare i malati a compiere il loro pellegrinaggio. Che senso ha tutto ciò? La Santa Vergine ha detto qui: non vi prometto di farvi felici in questo mondo, ma nell'altro. Credo di poterle dire che siano già nell'altro mondo. Questo mondo in cui ci guardiamo come persone, qualunque sia la nostra condizione fisica o psichica, questo mondo in cui a essere prioritario è il gesto che dà sollievo, la parola che consola, lo sguardo che rasserena, la preghiera che ci unisce, i sacramenti che si sostengono nella speranza. Benvenuto alla nostra scuola di vita, Santo Padre. Benvenuto all'accueil Notre Dame.
0: E questo era il saluto al Papa di Mathias Terrier, il responsabile della struttura della casa accoglienza, casa sanitaria, casa famiglia Notre Dame. Ora dovremmo ascoltare una serie di testimonianze a partire da quella di un medico.
6: Laval, ville où j'exerce comme médecin depuis 40 ans.
3: Santità, Laval, città dove esercito come medico da 40 anni, custodisce nell'atrio del suo ospedale il motto di Ambroise Paré, padre della chirurgia moderna, morto nel XVI. Io lo bendai, Dio lo guarì. Magnifica umiltà del medico, curare significa donarsi, condividere la nostra umanità, rifiutando di ridurre la nostra missione al verbo avere o essere. Lourdes permette di compiere il più bello dei viaggi andando incontro all'altro e in modo particolare ai più fragili che ci offrono il dono di rivelarci la nostra propria vulnerabilità, dono meraviglioso di questa relazione tra chi serve e chi è servito, che può essere accolto solo vivendolo. Lourdes è gioia servendo i nostri fratelli e le nostre sorelle malati, è Dio che serviamo facendosi samaritano, locandiere e perché no semplicemente cavalcatura. In questo luogo riceviamo così tante grazie che si avvolge il desiderio di tornarvi al più presto per dire grazie, facendo percorrere il cammino di conversione che la Vergine Maria ha trasmesso a Santa Bernadette. Lourdes permette a ognuno di pregare per la propria guarigione, ricevendo la certezza del perdono. Questo percorso ha trasformato profondamente il mio modo di essere medico. Accettare di condividere un frammento di calorosa umanità tenendo la mano di chi soffre, non dimenticare mai di ringraziare il Signore ogni mattina per la giornata. Non vi prometto di rendervi felici in questo mondo, ma nell'altro, dice la Vergine a Bernadette. La sofferenza resta un mistero, ma se accompagnata, alleviata, lenita, si permette di comprendere le parole di Charles Péguy. La speranza vedo ciò che non è ancora e che sarà. Non si prende cura della vita dando la morte. Ricordo semplicemente le parole del giuramento che ho pronunciato nel gennaio 1987. Farò tutto per alleviare le sofferenze. Non prolungherò abusivamente le agonie. Non provocherò mai deliberatamente la morte. Ripercorso il suo.
0: Questa è la testimonianza di un medico e ora c'è un canto.

Stiamo ascoltando il canto tratto dal musical di Santa Bernadette, un musical che insomma ha avuto anche tanta potenza nel suo linguaggio musicale, e l'interprete è una cantante proprio del musical che ha interpretato Bernadette, e noi lo stiamo ascoltando.

Ricordiamo che il musical Bernadette de Lourdes racconta la storia straordinaria delle apparizioni mariane vissute dalla giovane Bernadette Soubirous a Lourdes nel 1858. E questo musical è nato in Francia, dove ha registrato oltre 400.000 spettatori. L'adattamento italiano ha debuttato a Roma all'Auditorium della Conciliazione in occasione del Giubileo 2025.

Ed ora la testimonianza di una malata che lavora nella casa di accoglienza della struttura. Ancora qualche minuto.

0: Ed ecco la testimonianza di Margherita.
1: Santo Padre, per essere sincera con lei, mi dico che anch'io vorrei essere guarita. Sono venuta qui all'accueil Notre-Dame all'età di 20 anni per aiutare le persone malate e con disabilità del pellegrinaggio diocesano di Metz, dove lei andrà domani a compiere un pellegrinaggio. Il viaggio, l'arrivo, la vita qui per 4 giorni, le gioie, la fraternità, i servizi quotidiani, i servizi igienici, le cure, la stanchezza, a volte il dolore per un deceso durante il pellegrinaggio. Sospira. Per oltre 14 anni ho accompagnato i malati a Lourdes durante le mie ferie mentre lavoravo in una fabbrica di ceramica. Nel 2016 la mia vita è cambiata radicalmente. Il 15 agosto 2016, a seguito di una caduta in bicicletta in un burrone, sono diventato paraplegica. E allora è iniziato un lungo cammino di dolore, di disperazione, di lotta, di riabilitazione. Quando sono tornato a Lourdes l'anno successivo, nel 2017, in questo luogo dell'accueil Notre-Dame, con la mia disabilità, non capivo più la mia fede, ha vacillato. Ero arrabbiata con la Mamma Maria. Andavo spesso a pregare nella grotta, a gridare la mia disperazione e la mia rabbia. Ed è nella grotta che ho trovato conforto accanto a lei. Tornata a casa, ho lottato molto per riconquistare la mia indipendenza, riprendere a guidare, avere il mio appartamento, imparare un nuovo mestiere, ritrovare un lavoro. Ho inviato decine di curriculum vitae per trovare un impiego, senza successo. Un giorno, senza crederci veramente, ho fatto domanda per un lavoro come addetta all'accoglienza al santuario di Lourdes. Ed ecco la grazia che ho ottenuto, lavorare in questo luogo che amo. Ciò non cancella la mia sofferenza. Combatto ogni giorno con questo corpo che non funziona bene. A forza di riabilitazione, ricomincio a camminare un po' con un deambulatore. Mi affido a Mamma Maria quando è troppo difficile. Lei mi aiuta molto. Santo Padre, sono orgogliosa di essere ora al servizio dell'accoglienza dei pellegrini, per permettere loro di accedere alla grazia di questo luogo unico, per trasmettere loro la mia fede.
0: Una testimonianza molto toccante questa di Margherita.
2: Molto, molto, Luca. E nell'ascoltarla veramente non potevo che non pensare ad Antonietta Raco che abbiamo ascoltato questa mattina. Lei è stata guarita.
0: Ciao Federico.
3: Lei no. Lei non è stata guarita, ma ha fatto della sua malattia il luogo dell'incontro con Dio.
0: Il saluto con il Papa e Margherita, e tra poco ascolteremo il saluto ai malati e agli accompagnatori di Papa Leone. Cari fratelli e sorelle, cari amici malati, è una gioia grande per me trascorrere questo momento con voi, qui a Lourdes, dove da oltre 150 anni pellegrini di tutto il mondo vengono ad affidare a Gesù, per mezzo di Maria, le loro sofferenze, siano esse fisiche, psicologiche o spirituali. Qui la fragilità non viene nascosta, ma diventa luogo di un incontro sacro. Quest'anno il tema pastorale del santuario riprende il saluto dell'angelo Gabriele a Maria. Rallegrati piena di grazia. Il Signore è con te. Mette in luce questo meraviglioso scambio tra due sguardi, quello del messaggero del Signore e quello di Maria. In tale faccia a faccia l'umiltà e la generosità di una giovane fanciulla permettono a Dio di compiere la sua opera di salvezza. Maria non ha tenuto il Signore per sé, ma lo ha offerto al mondo dicendo a ciascuno di noi: il Signore è con te. Questa verità è il fondamento della nostra dignità di persone. E qui Maria guarda ciascuno di noi come una persona unica, come testimonia Santa Bernadette durante le apparizioni nella grotta. Questo sguardo materno ci ribadisce che nessuno è invisibile agli occhi di Dio. In un'epoca in cui alcune società tendono a distogliere lo sguardo o a chiudere gli occhi di fronte alla dignità della vita umana, urge anzitutto coltivare in noi e negli altri uno sguardo contemplativo. È lo sguardo di chi vede la vita nella sua profondità, cogliendone le dimensioni di gratuità, di bellezza, di provocazione alla libertà e alla responsabilità. È lo sguardo di chi non pretende di impossessarsi della realtà, ma la coglie come un dono, scoprendo in ogni cosa il riflesso del Creatore e in ogni persona la sua immagine vivente. Si apre a ritrovare nel volto di ogni persona un appello al confronto, al dialogo, alla solidarietà, affinché il mondo abbia la vita. Nel dialogo dell'Annunciazione, mentre il Signore posa su di lei il suo sguardo, Maria scopre di essere la prescelta di Dio, ma al centro di questo incontro è ciascuno di noi a scoprire di essere personalmente chiamato e profondamente destinato all'amore di Dio, che è fonte di vita. La persona umana è infatti degna per il semplice fatto di esistere e di avere come fine l'eternità. La sua dignità non si misura e non si discute. So che per alcuni di voi, a causa di particolari patologie e di dolori talvolta terribili, l'orizzonte può apparire cupo, incerto, senza via d'uscita.
4: Mais aucune loi humaine ne doit vous faire perdre la certitude de votre dignité.
0: Ma nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità.
4: Au contraire, c'est en nom de cette dignité inaliénable de la personne humaine.
0: Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale.
4: Ici à Lourdes, c'était des malades et de l'espérance.
0: Qui a Lourdes, città dei malati e della speranza, invito tutta la comunità degli operatori sanitari a ricordare il significato profondo della propria vocazione: prendersi cura di una persona che soffre e non eliminarla.
4: Oui, chers amis, Soyez des serviteurs passionnés de la vie.
0: Sì, cari amici, siete servitori appassionati della vita. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata.
4: In questo senso, je vous invite d'une part à développer sans relâche.
0: In questo senso vi invito da un lato a sviluppare senza sosta le strutture di cura palliativa e di ricerca.
4: Et d'autre part, accompagner avec tendresse les malades.
0: Dall'altro ad accompagnare con tenerezza i malati, come avviene qui a Lourdes, dove medici, infermieri, barellieri, cappellani, equipe pastorali dei malati e tanti altri ancora esercitano la loro vocazione al servizio della dignità della persona umana, affinché il mondo abbia la vita. Curando i corpi, voi curate anche le anime. A voi, cari membri delle associazioni di ospitalità, ma anche a voi, operatori sanitari, che vi dedicate al servizio dei vostri fratelli e delle vostre sorelle, esprimo tutta la mia gratitudine.
4: Chers frères et sœurs malades, je tiens à vous dire, vous n'êtes pas un poids.
0: Cari fratelli e sorelle malati, ci tengo a dirvi, non siete un peso, siete il cuore pulsante della nostra umanità e un tesoro prezioso per la Chiesa. Accompagno con la preghiera le prove che state attraversando. Il mio pensiero va a tutti coloro che non possono essere qui e che, dalle loro case o dalle loro camere d'ospedale, sono uniti al nostro incontro. Vi affido tutti all'amore materno della Madre del Signore, chiedendole di proteggervi e di procurarvi le consolazioni di suo Figlio Gesù. Che Dio vi benedica e vi protegga. Così il saluto del Papa ai malati e agli accompagnatori della casa di accoglienza sanitaria Casa Famiglia Notre Dame di Lourdes. Ed ora c'è anche un momento per lo scambio dei doni con la responsabile della casa. Il dono rappresenta un'immagine dell'Annunciazione, una riproduzione in ceramica della celebre opera realizzata da Andrea della Robbia nel 1475 per il Santuario Francescano della Verna, che ora viene fatta vedere ai fedeli che sono presenti. Una realtà che unisce la Verna, Monte del Silenzio Francescano, a Lourdes, dove Maria si mostrò. Ed ora è il momento anche della benedizione.

0: Merci, merci beaucoup. Gracias. Prions du Seigneur. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
1: Amen. Vive le papa!
2: L'applauso dei fedeli, dei pellegrini, dei medici, dei malati, di quanti sono presenti a Lourdes in questa casa di accoglienza. C'è un momento di scambio e di saluto tra il Papa e il Vescovo di Tarbes e di Lourdes. Ma c'è molto da commentare, amici ascoltatori, per questo discorso del Papa. Riassumo brevemente, mentre ancora ascoltiamo i brani del musical dedicato a Santa Bernadette, in sottofondo il Papa, io sintetizzo Don Maurizio, sì, e Don Federico, perché sono molti concetti, ma diciamo, il Papa ha detto: non si può considerare normale togliere la vita per compassione, non si può togliere la vita per legge, nessuna legge può dare la morte, e ancora la medicina non si deve fare serva della morte programmata, chi soffre non va eliminato. E ancora il Papa ha detto ai malati: non siete un peso ma il cuore pulsante dell'umanità. Ecco, facciamo una riflessione mentre ascoltiamo in sottofondo un brano del musical di Santa Bernadette.
3: Quando pensavamo che il Papa avesse detto tutto ciò che c'era da dire, ecco che arriva in maniera incisiva e potente a ricordarci il concetto basilare dell'uomo. La sua dignità non si misura e non si discute. Richiama quello che ha detto all'UNESCO, ma ancora il Papa ci parla, come ci ha ricordato tutti, di nessuna legge. Quindi il Papa oggi ha fatto un vero e proprio discorso ai cristiani, ma anche agli uomini e alle donne francesi, ai cristiani che devono impegnarsi dinanzi anche a questa responsabilità.
2: Non credo solo ai francesi.
3: A tutto il mondo.
4: Beh, appunto, da questo punto di vista sì, abbiamo toccato il fondo e il vertice. Non è mai lecito a nessuno calpestare la dignità dell'uomo. Questo l'aveva detto Leone XIII nella Rerum Novarum a proposito degli operai. Nemini licet, a nessuno è lecito. È stato ripetuto da Benedetto XVI nella Spe Salvi. Non è mai possibile fissare per legge uno stato buono del mondo. E oggi a nessuno è lecito calpestare la dignità dell'uomo, anche se sofferente. Questi sono toni da enciclica e quindi è un messaggio della Chiesa al mondo, e dato da qui in questa maniera, con la testimonianza di un medico e di un malato, assume un rilievo altissimo da un punto di vista morale, ma anche da un punto di vista politico e sociale.
2: Padre Jean-Pierre.
5: Veramente sono commosso, è pazzesco quello che è successo, perché non si poteva immaginare un luogo più simbolico per dire queste parole, sì, che abbiamo sentito. E vedete, questi malati erano commossi e molte volte, 6 volte, hanno applauso spontaneamente. il discorso del Santo Padre.
3: E c'era un'ammalata, scusate, padre Giampiero, non so se hai notato anche tu, c'era un'ammalata che mentre il Papa pronunciava queste parole piangeva, quindi vuol dire che lei si sentiva interpretata in quelle parole di Papa Leone.
4: E io ho notato anche che, a differenza di quello che ha fatto finora, in cui parole pesantissime dette con delicatezza.
2: Il Papa sta salutando i malati in questo momento.
4: Il Papa ha gridato, ha alzato la voce anche fisicamente, con una inflessione di voce che non gli è usuale per niente. Abbiamo sentito che il suo era proprio un grido, cioè un tono di voce molto più alto, quasi tendente alla indignazione, si potrebbe dire. Mi ha colpito moltissimo, concordo con padre Jean-Pierre, c'è un clima emotivo anche che fa parte integrante del messaggio, quindi sotto questo punto di vista l'impatto di questo incontro si potrebbe anche misurare in termini addirittura superiori a quella di un'enciclica, che è un testo scritto e spesso è anche un trattato. Qui invece è un evento, un accadimento che si sta realizzando sotto i nostri occhi.
3: Ma c'è un altro...
5: Sì, sì, quello che padre ha detto è veramente, ho detto la parola pazzesca, è pazzesca, perché si prende nella pelle, si prende nel vissuto, si prende veramente nel vissuto, e come sentito, questa parola, queste parole risuonano nel mondo intero, e ve lo dico, anche in Africa la gente ha bisogno di sentire questa parola, e nessun altro che il Santo Padre può pronunciare queste parole e dire ai potenti del mondo e a tutti questi scienziati che con le tecnologie gridano e facilmente fanno capire che sì, quando non c'è più niente da fare, praticamente vedete la maggioranza dei paesi qui in Europa e in Canada hanno votato rendendo lecito di dare la morte, e questo non va, bisogna gridare. È normale che il Santo Padre faccia questo grido al nome della nostra umanità, della nostra dignità.
3: Il Papa esplicita la Magnifica Humanitas quando dice anche in un altro passaggio, ecco, che la persona non è un algoritmo da laboratorio, la medicina non è serva della morte programmata, e quindi c'è tutto questo appello molto forte di Papa Leone che richiama la Magnifica Humanitas e quindi dice all'umanità magnifica, cioè mondiale, in questo caso anche lì nel cuore di Lourdes, ecco, voi non siete un algoritmo ma siete una persona.
4: E mi riallaccio subito a quello che dice Don Maurizio, perché quanti hanno letto, studiato e meditato questa espressione leggendo Magnifica Humanitas, e quanti sono collegati adesso come noi a Lourdes a ascoltare queste parole in questo clima. Voglio notare che mentre la giovane cantava il Papa era visibilmente commosso, e lui di solito non lascia trapelare grandi sentimenti, invece qui abbiamo visto una banda di oscillazione molto superiore, e anche adesso, e il saluto agli ammalati sta diventando un incontro in cui il Papa non si preoccupa più degli orari e di quello che deve fare o non fare, sta proprio interagendo
2: praticamente in mezzo alla folla, in mezzo ai fedeli, in mezzo.
4: Si lascia proprio raggiungere principalmente da loro.
5: La sicurezza ha problemi.
4: La sicurezza è in grande difficoltà adesso, se è comprensibile.
3: È invaso anche dai bambini, dai ragazzi. Quindi...
2: È proprio in mezzo a un gruppo di persone, di fedeli che lo hanno
3: Non so se notate anche voi, da circondato. Ieri sera il Papa ha iniziato proprio un percorso da pellegrino. Cioè ieri sera fino a stasera con la recita del Rosario è iniziato un percorso da pellegrino, ma un pellegrino che grida e diventa un autoparlante di Dio per l'intera umanità.
4: No, questa è un'enciclica
3: vivente,
4: di cronaca, un pellegrinaggio che ha un rilievo, ma anche qui da noi in studio ci siamo tutti accorti del peso di queste parole e della valenza. A me torna in mente ancora una volta Gregorio Magno, dice: il pastore sulla breccia, il suo compito è opporsi con libertà di parola ai potenti del mondo. È una legge che è ancora oggi verificata dopo tanti secoli.
2: Ci sono delle immagini che ci arrivano in diretta da Lourdes, queste strette di mano, il Papa che allunga il braccio per stringere mani e mani dei fedeli che cercano beccano la mano del Papa. Credo che sia una sintesi molto bella di questo momento.
3: Sì, è una sintesi, ma anche una conferma. Io penso, Luca, non so se tu sei d'accordo con me, che la Francia non sarà più quella di prima, dopo questi tre giorni.
2: Beh, questa è un'affermazione importante, vedremo sì. poi come
4: bisognerà vedere sì, che cosa discuterà si poi l'Assemblea Nazionale
2: all'interno di un paese che tra un anno andrà alle elezioni
3: però
2: parlamentari.
3: Penso anche che questi cattolici, questi cristiani, queste persone che hanno partecipato a questi incontri torneranno a casa con una riflessione in più e con una parola in più.
4: E certamente anche i governanti devono rendersi conto certo. che la presenza della Chiesa è sotto,
2: c'è una voce alternativa, questo è importante.
4: Non è raggiunta dai media, ma è non di meno molto profonda, e quindi tenerne conto.
2: Io vorrei tornare un attimo sul dono che il Papa ha lasciato a questa casa di accoglienza, perché mi sembra anche questo molto, molto importante, sul quale fare una breve riflessione. L'immagine che è stata donata è una riproduzione in ceramica, come ho detto precedentemente, di Andrea della Robbia, l'Annunciazione, è del 1475, l'ha realizzata Andrea della Robbia, quella reale è nel santuario francescano della Verna, questa è una riproduzione naturalmente, però c'è un collegamento, e questa è la cosa che mi piace sottolineare, tra la Verna, sì. questo monte francescano dove San Francesco ebbe le stimmate,
3: sì.
2: e Lourdes, dove la Madonna è apparsa a Bernadette. Ecco, mi piacerebbe riflettere su questa realtà.
3: Sì, c'è un'associazione, perché quando si va alla Verna, tra i tratti caratteristici, non so, Don Federico, mm-hmm. Padre Gianpier, se siete stati, i tratti caratteristici sono gli speroni delle rocce che ci sono proprio, sì, che ci sono proprio all'interno, dove San Francesco in quelle grotte si ritirava e pregava, era quasi un eremita, che richiama lo sperone e le rocce che ieri Papa Francesco da pellegrino levigate e umide ha toccato. Quindi c'è questa associazione, ma la sofferenza di Francesco, cioè prendere nel proprio corpo non solo le stimmate fisiche ma anche le stimmate spirituali, e Lourdes è il luogo dove le stimmate fisiche e le stimmate spirituali si sintetizzano negli ammalati e nel corpo malato.
2: C'è una manifestazione del divino anche attraverso questi episodi?
4: Lo stiamo toccando con mano, ci stiamo accorgendo che il Papa adesso sta salutando le suore e gli hôpitaliers, e certamente ci stiamo accorgendo che qui lo Spirito ha parlato, perché quando si parla così si esce fuori un po' dalla cronaca e ce ne stiamo accorgendo tutti. E la cosa che a me colpiva è effettivamente questa accenno a cui faceva riferimento ora Don Maurizio. Il momento delle stimmate è un momento tragico della vita di Francesco, perché è nell'oscurità più totale e nell'abbandono più totale, e riceve delle ferite che però lo aprono all'incontro con Cristo. La testimonianza dell'ultima persona che ha parlato, Marguerite, mi sembra veramente riproporre quello che diceva ora Don Maurizio. Questa donna non è stata guarita, sì. quindi non c'è un lieto fine umano, ma c'è una guarigione interiore, e da questo cuore adesso scaturisce la luce e la grazia per tante persone. Bellissima la cosa, io vorrei essere guarita. Perché liberaci dal male, il Signore ce l'ha insegnato a chiedere, ma se questa sofferenza è luce per altri, rispettiamo il mistero.
2: Entriamo nuovamente brevemente in cronaca, perché il Papa ha lasciato l'esterno della casa Notre Dame. Dobbiamo ricordare che tutto questo è avvenuto nel cortile esterno della sì. casa, per raggiungere il quinto piano della struttura, dove saluterà ancora malati e rappresentanti delle associazioni che lavorano nella struttura. Al termine il Papa si trasferirà a piedi, ecco il Papa che in ascensore sta salendo la struttura, dovrebbe arrivare al
3: un'immagine bellissima.
2: Quinto piano, ecco il Papa in ascensore che saluta, un ascensore che ha i vetri naturalmente, che questa è un'immagine molto, molto accattivante. Il Papa si trasferirà, terminato questo incontro, lo farà a piedi al monastero del Carmelo di Lourdes, che dista pochi metri praticamente dalla casa Notre Dame. E il Carmelo di Lourdes è un monastero di carmelitane scalze che è proprio di fronte alla grotta, se non ricordo male.
4: Sì, io lo ricordo bene, perché lì 40 anni fa scrissi insieme ai miei amici la lettera di richiesta per entrare in seminario. Era l'agosto dell'86 e insieme eravamo in pellegrinaggio a Lourdes con i superiori del seminario, quindi ho un ricordo molto particolare di quel luogo.
2: Ed è un incontro che sarà privato, quindi noi torneremo poi in collegamento, il Papa poi tornerà nella casa vescovile, incontrerà in privato alcune vittime di abusi e poi la cena in privato per tornare poi nel santuario di Nostra Signora di Lourdes intorno alle 21 di questa sera per la preghiera del Santo Rosario, che torneremo a testimoniarvi, amici ascoltatori, in dirette radio sulla Radio Vaticana. E allora noi siamo in conclusione. Io vorrei ringraziare Padre Janvier, naturalmente un collega della redazione francese, per averci aiutato nelle traduzioni, Don Federico Corrubolo, docente di storia moderna e contemporanea dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater, nonché direttore dell'archivio storico della Diocesi di Roma. Grazie,
4: grazie,
2: buon pomeriggio.
4: A te, Luca, e a tutti voi.
2: Grazie anche a Maurizio Giannella, sacerdote della Diocesi di Tursi Lago Negro in Basilicata, che con noi sta commentando il viaggio del Papa. La collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti, Marina Tomarro in redazione che ci ha aiutato per quanto riguarda la nostra pagina social di Radio Vaticana. Un saluto agli amici ascoltatori che ci hanno ascoltato in radio ma anche in video, hanno potuto vedere in video attraverso Vatican News e su YouTube. È veramente tutto da Luca Collodi, la linea torna alla regia, ai regolari programmi di rete di Radio Vaticana.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: La scorsa settimana, ricordate, noi abbiamo ascoltato la parabola del vignaiuolo che era molto preoccupato per il lavoro nella sua vigna ed era uscito ben 5 volte sulla piazza del villaggio per trovare dei lavoratori. Nella parabola che ascolteremo quest'oggi, Gesù riprende l'argomento della vigna. E questa immagine noi la ritroveremo in una parabola anche la prossima domenica. Vuol dire che il lavoro da svolgere in questa vigna al padrone, che è Dio naturalmente, preme davvero tanto. La vigna, dicevamo la scorsa domenica, è il regno di Dio, il mondo nuovo, l'umanità nuova che i discepoli di Cristo sono chiamati

0: che non vedono di buon occhio che Dio doni tutto il suo amore anche a coloro che non lo meritano, perché Lui è buono. Comunque, domenica scorsa noi eravamo dei servi. Oggi, nella sua parabola, Gesù ci promuove, ci fa salire di grado, ci colloca a un livello molto superiore. Nella parabola che ascolteremo, noi diventiamo i figli del padrone. E siccome siamo di famiglia adesso e la vigna è un bene di famiglia, siamo chiamati a un impegno diverso, perché trattandosi di roba nostra, allora siamo più disposti a sentirci interessati e impegnati. Bene, a chi racconta questa parabola? Gesù è giunto a Gerusalemme da pochi giorni e appena arrivato la prima cosa che ha fatto è stato purificare il Tempio, ha cacciato quei venditori e sono cominciati quindi le dispute con l'autorità religiosa che già non lo vedevano di buon occhio. Sono 3 anni che lo sopportano, lo considerano un eretico che insegna false dottrine su Dio e poi non pratica le prescrizioni della tradizione rabbinica. Matteo ci dice che Gesù in quei giorni trascorreva le notti a Betania, poi al mattino andava in città e cominciava a insegnare nel Tempio, probabilmente sotto il portico di Salomone. È proprio qui che noi lo troviamo quest'oggi. Ed è lì, nel Tempio di Salomone, che giungono gli anziani e i capi dei sacerdoti per affrontarlo e gli chiedono: chi ti ha autorizzato a fare ciò che hai fatto? E chi ti permette di insegnare qui nel Tempio? Tu non hai alcun titolo per fare queste cose. Gesù risponde con una controdomanda. Chi ha dato l'autorità al Battista di predicare? Voi o gliel'ha data Dio? Quelli non gli rispondono. Non lo sappiamo, dicono. Bene, cosa intendeva dire Gesù? C'è un'autorità che date voi, ma c'è un'autorità superiore che viene da Dio. Stava dicendo Gesù: è Dio che mi dà l'autorità di predicare come la dava direttamente ai profeti. Erano loro che dovevano comunicare al popolo quelle parole che Dio poneva sulla loro bocca. Quindi c'è un'autorità superiore alla vostra. E continua con la parabola. Notiamo, Gesù ha degli interlocutori che non sono dei peccatori, dei dissoluti, no, sono le persone religiose, pie, devote, osservanti scrupolose di tutti i comandamenti, quindi persone rispettabili e sono la massima autorità religiosa. È per loro che Gesù adesso racconta la parabola. Sentiamo come lui li coinvolge.
1: Che ve ne pare? Un uomo aveva 2 figli.
0: Quando un rabbino iniziava una parabola parlando di un padre e di un figlio, tutti capivano, sta riferendosi a Dio e a Israele. Israele è chiamato nell'Antico Testamento il figlio di Dio. Per bocca di Mosè, Dio dice al Faraone: Israele è il mio figlio primogenito, lascia partire il mio figlio. Pure attraverso il profeta Osea dice: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. E poi commovente la supplica accorata di questo popolo che si trova in esilio e si rivolge al Signore dicendo: tu sei nostro padre, noi siamo argilla, opera delle tue mani. Gli interlocutori quindi di Gesù sono rimasti stupiti dal fatto che lui abbia cominciato la parabola parlando di un padre

0: e di due figli. Dio ha un figlio soltanto. I pagani, i pubblicani, i peccatori, le prostitute sono persone immonde, non figli. Dio ha un figlio soltanto, Israele. Fermiamoci un momento. Siamo così sicuri che a pensare in questo modo fossero soltanto i capi religiosi del tempo di Gesù? Non abbiamo sentito forse qualche cristiano che ragiona allo stesso modo, che ritiene che Dio abbia soltanto un figlio? I figli buoni, quelli che osservano tutti i comandamenti, quelli che sono andati fuori strada non sono più figli di Dio. Ogni uomo ha impressa indelebile l'immagine di Dio. A ogni uomo Dio ha donato la sua stessa vita. Uno ci deve pensare prima di mettere al mondo dei figli. Quando li ha messi al mondo, questa paternità non può più essere cancellata. Mettiamocelo bene in mente. Dio ha due figli, quelli buoni e quelli meno buoni. Anche i più scapestrati rimangono sempre suoi figli, anche i criminali, diciamolo alla parola che ci disturba tanto, sono sempre dei figli di Dio. E poi teniamo presente che la figliolanza divina non la si ottiene per merito, e quindi nessuno è più figlio di un altro perché è più buono. La somiglianza con il Padre del Cielo può essere molto deturpata, ma l'identità di figli di Dio non può essere cancellata. La vita divina la si riceve in dono, come si riceve in dono dai genitori la vita biologica. E questo ci porta quindi a comprendere la fraternità universale di tutti i figli di Dio. Posto quindi questo fatto, che Dio ha due figli, quelli buoni e quelli meno buoni, e accettiamo quindi questa verità, a chi adesso Gesù con la parabola vuole dare una lezione? Chi è che lui vuole convertire? Indubbiamente i pagani, i ladri, i briganti, i pubblicani, i peccatori. Non sono certo persone buone da imitare, anche loro devono cambiare, devono convertirsi. Ma la parabola di oggi è per convertire i giusti, quelli della prima ora, quelli che pensano di essere gli unici figli di Dio. Sentiamo come adesso il padre si rivolge ai suoi figli.
1: Avvicinatosi al primo, disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non voglio». Ma poi, cambiata idea, vi andò.
0: Si rivolse al primo e gli disse: «Va a lavorare nella vigna». Non è una bella traduzione. Il testo greco dice «proserthon», da «proserchomai». Avvicinatosi, accostatosi al primo, non si presenta come un sovrano distaccato che dà un ordine, no, ma è un padre che si avvicina con affetto perché vuole coinvolgere il figlio nel lavoro della vigna, gli vuole far capire: è un bene di famiglia, ti deve interessare questo lavoro. Lo prende sotto braccio per convincerlo. E poi impiega un termine bello per dire figlio, non pais o hylios, ma tecne, che viene dal verbo ticto, che significa dare alla luce, partorire, cioè c'è una sfumatura materna in questo modo di rivolgersi al figlio. Va a lavorare nella vigna, cioè prendi coscienza che tu sei figlio, non sei un servo. La vigna è nostra, interessa a tutti coloro che vivono in questa casa. Se vuoi dare un senso alla tua giornata, va a lavorare nella vigna, impegnati, rendi bella la tua vita dandogli un significato grande. L'oggi rappresenta tutta la nostra vita che deve essere giocata nel lavoro della vigna del Signore, e lavorare nella vigna del Signore significa produrre uva, vino, cioè amore, gioia, vita per ogni figlio di Dio. La risposta è negativa e dura. Non voglio, uthelo in greco. Chiaramente questo figlio aveva in mente altri progetti, pensava che la sua giornata avrebbe avuto più senso facendo ciò che lui aveva in mente. Il no di questa parabola è il segno della ripulsa della nostra natura biologica alla proposta di impegno che ci fa Gesù nel suo Vangelo. La sua proposta è impegnativa. Se uno risponde subito sì, vuol dire che non ha capito. Qualcuno pensa che ciò che il Signore ti chiede come lavoro nella vigna del Signore sia qualche devozione, qualche intimismo spirituale. Allora uno dice anche subito di sì, ma quando capisce ciò che realmente il Vangelo ti chiede, allora necessariamente dice no. Questo no è il segno che ha capito. E ci si arriva pian piano a lasciarsi buttare all'aria i progetti che invece noi avevamo in testa, perché siamo noi questo primo figlio, poi saremo anche il secondo, ma intanto siamo il primo. Pentitosi. Come mai ha riveduto la propria scelta, la propria posizione? Ha riflettuto, ha cambiato idea, perché si è reso conto che chi gli chiedeva di andare nella vigna non era un padrone, era suo padre di cui lui conosceva l'amore. Sapeva che il padre gli voleva bene, e se mi vuole bene e mi dà questa indicazione, significa che ciò che lui mi propone è bello, anche se è impegnativo, faticoso. Di questo padre io mi posso fidare, perché lui vuole che il mio oggi, cioè tutta la mia vita, sia bella e abbia un senso. Se invece lo ritengo un padrone che mi tiranneggia, che mi impone senza motivo ciò che lui comanda, allora io cerco di fare ciò che mi piace. Ecco la ragione per cui tante volte noi preti sbagliamo nella nostra catechesi quando presentiamo ciò che la parola di Dio ci richiede, senza aver prima detto chi ci rivolge questa parola. Soltanto quando noi abbiamo capito che chi ci chiede di fare certe scelte è uno che ci ama, allora ci fidiamo di lui. Se invece prendiamo questo disposizioni come degli ordini, seguiti magari anche da qualche minaccia, allora noi non ascoltiamo ciò che il Padre ci invita a fare. E adesso sentiamo che cosa accade con il secondo figlio.
1: Avvicinatosi al secondo, gli disse lo stesso, ed egli rispose: sì, Signore. Ma non andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo.
0: Anche al secondo figlio il padre si accosta, proselthon, avvicinatosi anche a lui, prende anche lui sotto braccio per convincerlo ad andare nella vigna. E sorprende la risposta immediata di questo secondo figlio: sì, Signore. Meglio, il testo greco dice ego kyrie, io, Signore. Non dice padre, Signore. Per lui sono le disposizioni di un padrone che dà ordini, e questi ordini devono essere eseguiti. Come mai risponde così deciso a ciò che il Signore chiede. E il Signore qui rappresenta Dio. Ha risposto subito sì perché non ha capito. Rappresenta quella parte di Israele che non ha realmente capito ciò che il Signore chiede al suo popolo e si sono inventati tutta quella parte di sacrifici, di olocausti, incensi, digiuni. Ma era questo che il Signore aveva chiesto? Se avessero capito, avrebbero fatto come il primo figlio, avrebbero detto di no. Perché il Signore che cosa chiedeva? Chiedeva giustizia, amore per il povero, per la vedova, per l'orfano, per lo straniero. Invece avevano limitato l'adesione alla volontà di questo Signore a tante cose che erano degli imperativi umani. Lo dice bene il profeta Isaia al capitolo 29. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Il culto che mi rendono è un imparaticcio di precetti umani. Il Salmo 50. Il Signore che dice al suo popolo: non ti rimprovero per i sacrifici, per gli olocausti. Tu mi offri agnelli di prima scelta. Qual è il problema? Chi te li ha mai chiesti? Io ti chiedo l'amore per il povero, la giustizia, questo è ciò che mi interessa. Ecco la ragione. Questo secondo figlio rappresenta quella parte del popolo di Israele che ha detto di sì, ma senza avere realmente capito ciò che il Signore vuole. La domanda adesso che Gesù fa a quegli interlocutori che ha davanti: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? E tutti rispondono: il primo. È un invito che Gesù fa a ripensare adesso alla nostra posizione. Sono già morti quegli interlocutori del tempo di Gesù. Questa parabola e quindi questo secondo figlio rappresenta tutti noi. Quante volte noi cristiani abbiamo detto di sì a Dio, subito sì, perché non avevamo realmente capito cosa ci chiedeva e ci siamo inventati tutte le nostre pratiche religiose che tante volte servono soltanto a tranquillizzare la nostra coscienza, ma non ci siamo lasciati coinvolgere in ciò che Lui realmente ci chiede, il dono della nostra vita. Se avessimo capito, avremmo fatto come il primo figlio. Gesù ha detto nel discorso della montagna: non chiunque mi dice Signore, Signore entra nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ecco, noi ci siamo rivisti in tutti e due questi figli, perché abbiamo sentito la ripulsa, abbiamo detto di no tante volte, poi ci siamo anche convertiti, abbiamo anche cercato di dire un po' sì, poi siamo anche come il secondo figlio che cerca di tranquillizzare la propria coscienza con delle pratiche che ci siamo inventati noi. Ci sarebbe un terzo figlio al quale noi dovremmo assomigliare, non se ne parla nella parabola. Ma lo capiamo chi è questo figlio: è l'unigenito del Padre del Cielo, è Gesù di Nazareth. Lui ha risposto sì e ha messo in pratica tutto ciò che il Padre voleva da lui. E adesso Gesù si rivolge direttamente ai capi religiosi del suo popolo e applica a loro la parabola. Sentiamo.
1: E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.
0: Facciamo attenzione perché potremmo interpretare male le parole di Gesù. I pubblicani, le prostitute, i peccatori vi passeranno davanti nel regno dei cieli. Non sta dicendo che loro sono buoni, invece quei pii giudei che Gesù ha davanti sono cattivi. A volte sentiamo anche noi qualcuno che dice: quelli che non vanno in chiesa sono migliori degli altri, lo ha detto anche Gesù. No, non è vero. I pubblicani, le prostitute, non sono modelli da imitare, sono fuori strada, devono convertirsi perché stanno sbagliando, stanno impostando male la loro vita. Gesù sta dicendo che queste persone passeranno davanti agli altri, cioè arriveranno prima a entrare nel regno di Dio. Come mai loro arrivano primi e gli altri arrivano dopo? Cos'è che impedisce alle persone pie, che sono quei giudei buoni, giusti, che Gesù ha davanti? Cosa impedisce loro di aderire alla proposta che Gesù fa col suo Vangelo? Eccola la risposta. L'impedimento è quella pratica religiosa che loro si sono inventati, quelle disposizioni umane che tranquillizzano la loro coscienza, che li fa sentire già a posto con Dio, per cui non hanno bisogno di conversione, non hanno bisogno d'altro. I pubblicani e le prostitute non hanno questa schermata spirituale che dà loro sicurezza di essere a posto. No, loro sono persone bisognose della salvezza. E quando hanno sentito il Battista che li invitava alla conversione, loro si sono lasciati convertire e sono arrivati prima a entrare nel regno di Dio, cioè a dare l'adesione alla proposta di uomo fatta da Gesù di Nazaret. Si sono convertiti. Il Battista aveva indicato loro il Messia e loro l'hanno accolto. Coloro invece che si sentivano sicuri con la loro religione, i sommi sacerdoti, gli anziani, gli scribi e i farisei, non si sono lasciati convertire e hanno perso l'opportunità di entrare subito nella vigna del Signore. Poniamoci allora la domanda: noi che ci sentiamo a posto, potremmo forse essere il secondo figlio, cioè colui che ha detto di sì? Ma chiediamoci, il nostro sì ci porta poi a lavorare realmente nella vigna? Chiediamoci quanta gioia produciamo noi con la nostra vita, con il nostro impegno, con il nostro lavoro. Questo è il vino. Se noi produciamo questa gioia, vuol dire che, anche se forse inizialmente abbiamo detto di no, poi abbiamo detto il nostro sì. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

0: sacerdote per sempre, è Cristo Signore. Alleluia.
1: Il nostro Dio è nei cieli, tutto esiste per la sua parola. Alleluia.

0: Il nostro Dio è nei cieli, tutto esiste per la sua parola. Alleluia.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.

0: servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
1: Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio, per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a questo con il nostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo.

Non dite, Signore e Signore, per entrare nel regno dei cieli, ma fate la volontà del Padre mio che è nei cieli. Alleluia.

0: Non dite, Signore, Signore, per entrare nel regno dei cieli, ma fate la volontà del Padre mio che è nei cieli. Alleluia.
1: Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di Lui. Animati da questa speranza, invochiamo il nostro Salvatore.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Al tramonto di questo giorno, o sole di giustizia, noi ti preghiamo per tutto il genere umano. Fa che ogni uomo goda senza fine della tua luce intramontabile.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai sigillato con il tuo sangue. Santifica e rinnova la tua Chiesa perché sia sempre pura e senza macchia.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Ricordati del tuo popolo, Signore. Benedici la dimora della tua gloria.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Dona incolumità e pace a quanti viaggiano in cielo, in terra e in mare. Fa che giungano felicemente alla meta desiderata.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
3: Accogli nella tua casa le anime dei defunti. Concedi loro il perdono e la gloria eterna.
2: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che riveli la tua

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
0: Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

vive in me il tuo fuoco, il tuo potente amore. Vogliamo darti gloria, vogliamo darti gioia. Aiuta chi è ferito ad aprirti il cuore. Aiuta a perdonare chi ci ha fatto male. Sana le ferite, dona la tua forza, dona vita nuova, dona eterna gioia.

ci colleghiamo con il santuario della Madonna del Carmine di Ragusa per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, e per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
2: Con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per accostarci degnamente alla mensa del Signore, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo Dio con un cuore pentito. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore, è venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La messa è offerta in suffragio del defunto Gian Battista.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male a causa di questo, muore. Egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno.

ricordati, Signore, della Tua misericordia e del Tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non le ricordare. Ricordati di me nella Tua misericordia, per la Tua bontà, Signore.

buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Vendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano davanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece vi hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Signore.
3: Il Signore Gesù racconta questa breve parabola di due figli, uno che dice ma non fa, l'altro che è apparentemente obbediente, ma poi di fatto non realizza quello che il suo padre desidera. Questa immagine del Signore parla sostanzialmente di due tipologie di persone. La persona che apparentemente è riluttante e manifesta è l'immagine di questi pubblicani e prostitute, quindi persone che notoriamente vivevano nel peccato, ma che alla predicazione di Gesù e di Giovanni Battista rispondono con il pentimento e quindi cambiano la vita. Ecco, il primo figlio si rivolse al primo figlio e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi vi andò. Invece il secondo, quello che apparentemente è obbediente ma non fa nulla, sta a significare, a simbolizzare, meglio dire, l'immagine dell'elite religiosa del tempo di Gesù, cioè farisei, scribi, sommi sacerdoti, il clero ebraico del tempo. Perché il Signore sferza? Non perché fossero tutti cattivi, attenzione, alcuni erano molti amici di Gesù, anzi seguaci di Gesù, ma perché lui voleva richiamare a una religiosità che non fosse di semplice apparenza. Il figlio obbediente, appunto, sì, faccio, farò, non fa nulla. Non semplice apparenza religiosa, perché a quel tempo, guardate, che non è come oggi, che le cose religiose non interessano a nessuno. In quel tempo, dove il sistema è politico e religioso al medesimo tempo, la religiosità è occupare un posto di rilievo nell'ambito religioso, era molto importante, era una persona in vista. Magari non eri molto convinto di queste cose, però occupava un ruolo. Ecco perché certuni, diciamo così, si nascondevano dietro l'apparenza, c'era ipocrisia. E il Signore li bacchetta, lo sappiamo, li bacchetta in tante occasioni. Allora Gesù qui, guardate, che non ha astio verso nessuno, ma richiama al principio importante che la parola di Dio, come si professa con la bocca, come uno l'ascolta, come uno la proclama, così la deve vivere. Cioè ci deve essere una trasparenza fra il credo che professiamo e la vita che viviamo. Questo è il succo del discorso, il senso profondo e centrale della parabola. Il Signore fra pubblicani, sacerdoti, aveva amici, Vi ricordate che c'è un fariseo che lo invita a pranzo e lui ci va, non schifa nessuno. ma non ci va perché lo deve convertire, ci va perché c'è un rapporto di amicizia. Certamente in quell'occasione fu quel fariseo che, invitato Gesù, gli chiese cosa deve fare uno per essere perfetto, e il Signore risponde: amare il prossimo tuo come te stesso e Dio con tutto il cuore. E poi il Signore, in casa di quel fariseo, racconta la famosa parabola del buon samaritano. Quindi il Signore ha amici fra questi, però siccome la parola di Gesù è luce che viene a portare verità, questa luce entra anche dove già c'è luce, ma perché diventi fulgore, per rischiarare ancora di più. Il Signore non ha avuto mai un atteggiamento di classe, classista, facendo differenze. Lui veramente frequentava tutti, e guardate che da questo punto di vista era una sorta di uno che fa saltare le categorie sociali. Io frequento quelli della mia categoria, altri no. Vale anche oggi, forse un po' meno, ma ai tempi di Gesù questo era molto sentito, una società classista, ognuno con quello della sua categoria, della sua condizione sociale. Invece Gesù frequenta tutti, pubblicani, Matteo prima della conversione, esattore delle tasse a nome dell'impero romano, e si fa toccare da donne di malaffare, quella donna che, piangendo, lavò i piedi di Gesù e gli asciugò con i capelli. Frequenta elite religiose, i farisei erano una sorta di categoria di persone particolarmente osservanti, i pii si chiamavano, fariseo sostanzialmente vuol dire questo, i pii, il pio religioso. Conosceva i sacerdoti che esercitavano il ministero nel Tempio di Gerusalemme, conosce i pescatori, sappiamo che da lì appunto prende i suoi discepoli, pastori. Ecco, veramente il Signore tocca qualsiasi categoria sociale, ma perché vuole salvare tutti. Il Signore Gesù è una luce che tocca l'uomo refrattario alla salvezza, lo invita a conoscere Dio, lo invita alla conversione, come tocca la persona che ha la presunzione di essere perfetta, che non gli manca nulla, come va a toccare quello che sa di non essere perfetto, ma da ipocrita si mostra per quello che non è. Gesù non si risparmia, viene a salvare tutti, il peccatore perché diventi santo, l'uomo giusto perché si migliori e il santo perché diventi perfetto. Ecco, questo Signore Gesù, salvatore di tutti, salvatore universale. A noi rimane, come dicevamo, il succo del discorso di vivere ciò che professiamo con la bocca, viverlo concretamente. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ci ha rivelato il volto amorevole e paterno di Dio. Eleviamo ora a Lui la nostra fiduciosa preghiera.
0: Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Padre.
3: Ascoltaci, o Padre.
0: Per la Chiesa, sia esempio di sobrietà evangelica e manifesti al mondo lo spirito di solidarietà e di amore accogliente di Gesù Cristo, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Padre.
0: Per i migranti e i rifugiati, trovino nelle nostre città e paesi luoghi di autentica accoglienza per collaborare a costruire insieme la civiltà dell'amore e della pace, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Padre.
0: Per quanti sono impegnati in ruoli di responsabilità, vivono il loro incarico come autentico servizio, operando non per proprio interesse, ma per il bene di tutti, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso e un gesto di solidarietà, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Padre. Vogliamo affidare al Signore questa comunità carmelitana, i padri, l'OCDS, le monache carmelitane scalze, perché ricordiamo in questi giorni gli 80 anni di apertura del convento. Allora, perché il Signore benedica voi tutti, vi confermi nella fede e nel carisma carmelitano, e perché questa comunità continui nel tempo a vivere e a essere anche un faro, una luce per la città di Ragusa. Preghiamo. O Padre, che offri rifugio ai poveri e ai sofferenti, accogli la nostra preghiera, purificala ed esaudiscila secondo il sapiente disegno della tua bontà. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista, Santa Teresa, la Beata Maria Candida e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la tua parola, Signore.

0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la passione del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Stiamo vivendo questo tempo con gioia per l'80° anniversario della fondazione del Carmelo qui a Ragusa, in questo luogo, in questo santuario. Ringraziamo ancora una volta il nostro Padre Superiore, Padre Andrea Oddo, che oggi ha presieduto, come ieri, questa celebrazione. E vogliamo anche prepararci spiritualmente per rendere grazie a Dio a partire da domani, lunedì 28 settembre, poi mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, attraverso delle meditazioni che ci offrirà Don Carmelo Mezzasalma, che è il fondatore della comunità di San Leolino. Voi lo conoscete perché anche egli è un ragusano. Il tema di queste meditazioni sarà sulle tracce di Elia, Maria e la vita carmelitana. Ogni giorno, quindi alle ore 18, in questi giorni che vi ho detto. Martedì, giorno 29, ricorre proprio l'anniversario dell'inizio dei padri carmelitani 80 anni fa in questo santuario, e quindi ci sarà il nostro vescovo alle ore 19, quindi ci sarà una concelebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo. Siamo tutti invitati a partecipare.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
4: Rendiamo grazie a Dio.

Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi della Porta Accanto delle diocesi. Diamo modo alle diocesi dunque di far conoscere i loro tesori, il loro patrimonio di bellezza e di bellezza umana e spirituale. Oggi abbiamo la gioia di andare a Palermo e presentare una grande figura, quella di Don Pino Puglisi. Lo facciamo con Rosaria Cascio, una delle giovani presenti con Don Pino, oggi docente, e con lei cerchiamo di conoscere questa luminare figura di Don Pino. Rosaria, buongiorno a te.
3: Buongiorno Don Andrea, buongiorno a tutti.
2: Rosaria, puoi dirci e far conoscere ai nostri radioascoltatori la figura di Don Puglisi?
3: Padre Puglisi è stata una bellissima parabola che il 15 settembre ha avuto la sua data di nascita e la sua data di fine, con un periodo in mezzo nel quale dal 37 al 93, quando poi sarà ucciso, Padre Puglisi è stato sacerdote della Chiesa di Palermo. L'esperienza di parrocato è durata soltanto è avvenuta in due casi. Un primo caso, una decina d'anni nel paese di Godrano, a due passi da Palermo, e poi quella finale a Brancaccio. Tutto il resto del tempo, dopo la formazione in seminario, con un aiuto grandissimo ricevuto dalla famiglia, sia come sostegno economico che soprattutto come sostegno morale. Ricordiamo che la mamma di Padre Puglisi desiderava un figlio prete e santo, erano queste le sue parole, e tutta la sua famiglia volle fortissimamente accompagnare la vocazione che si manifestò in età giovanile in Padre Puglisi. Dopodiché tutta la sua esperienza è stata segnata dal lavoro con i giovani, in particolar modo negli anni 80, quando lui inizia a Palermo l'esperienza di direttore del Centro Diocesano Vocazioni, allora oggi ufficio delle vocazioni, e lì, oltre a condurre appunto questa esperienza per diversissimi anni anche a livello regionale e nazionale, ha formulato una bellissima, ha dato la possibilità a tantissimi giovani di costruire un'esperienza di crescita dal punto di vista spirituale, esistenziale, umano, all'interno di questi gruppi. Un'esperienza che poi si è concretizzata davvero in tantissimi anni e che non ha lasciato quasi fino alla sua morte. Poco prima di morire, nel 90, arriva a Brancaccio. Dico poco prima di morire perché dal 90 al 93 è esattamente quello il periodo in cui fu parroco, e gli bastarono soltanto 3 anni per poter concretizzare in maniera assoluta la parola di Dio in un territorio che sembrava dimenticato da tutti, anche dagli uomini, soprattutto dagli uomini, e che era in mano alla criminalità, alla peggiore criminalità del momento, e quindi quella dei fratelli Graviano, quella che portava le bombe in giro per l'Italia nel 92 e poi nel 93 con tutte le stragi a Roma, gli attentati alle chiese, a Milano, a Firenze, e poi nel 92 ai due magistrati Falcone e Borsellino. Puglisi a Brancaccio concretizza e dà senso, direi quasi, a tutta l'esperienza di sacerdote a Palermo, perché lì realizza esattamente il suo mandato da sacerdote, quello di vivere in pieno e incarnare in un territorio dove vivono gli ultimi la parola di Dio.
2: E ti domando, grazie innanzitutto, ti domando Rosaria, cosa ha segnato maggiormente voi parrocchiani, ma voi giovani, la figura di Don Puglisi?
3: Io che oggi sono insegnante, rivedo nell'esperienza vissuta con Padre Puglisi il metodo educativo, quello cioè che ha segnato davvero l'esistenza di tutti noi. Mi piace riassumere sempre Padre Puglisi in una parola importante: coerenza. avere un adulto significativo che il giovane vede come accompagnatore nella sua vita, un adulto che non dice, non dà risposte, ma che sollecita domande e si pone accanto a te in questo cammino di scoperta, ecco, questo credo che sia stata la formula magica che sia riuscita a far diventare Puglisi un punto di riferimento per tutti. Oggi che sono un insegnante, l'ho quasi definita la pedagogia dello sguardo, la sua capacità di entrarti dritto negli occhi fino ad arrivare al tuo cuore, alla tua anima, e di rimanere lì seduto in attesa che tu cresca, senza sollecitarti o orientare la tua vita in una direzione piuttosto che in un'altra, ma aspettando che sia tu a scoprirla, il vero lavoro di un educatore e di un animatore.
2: Rosaria, c'è un testo che è stato raccolto da un'audio cassetta dove Don Pino presenta un campo vocazionale nel 1986. Allora proviamo ad ascoltarlo, perché è particolarmente suggestivo.

0: tal modo. L'uomo desidera ciò che gli altri fanno, è il conformismo, tutti fanno così. Oppure faccio quello che gli altri vogliono che faccia il totalitarismo, ecco, mi adeguo a quello che comanda un tale. In altri termini, l'uomo va abdicando alla sua responsabilità, al suo io. L'uomo è uno, nessuno 100.000, cioè noi oggi abbiamo parlato della nostra identità. Io ho delle preferenze, dei progetti, sono fatto in un determinato modo, poche battute, però il mondo di oggi cerca invece di massificarci, di farci diventare massa, un numero in una massa, senza una vera e propria identità.
1: Ecco, Rosaria, se c'è una cosa che emerge da questo brevissimo testo, ma particolarmente incisivo, è la capacità di tenere lo sguardo, lo dicevi anche tu prima, in modo chiaro, non solo tra di voi, ma anche verso qualcuno. Sì, ma verso dove? Proprio perché non siamo moltitudine, ma ciascuno è fatto uno. Nessuno è 100.000, ecco.
2: E d'altronde quel clima verso dove è diventato lo slogan dei gruppi giovanili, ed è un sì, che è un sì alla vita, è più che altro una constatazione, era una constatazione, come dire, siamo vivi. E adesso di questa vita cosa ce ne vogliamo fare? La vogliamo accettare passivamente perché appunto ci troviamo vivi, oppure vogliamo darle un senso, vogliamo darle una direzione? Quel ma verso dove racchiudeva e racchiude ancora l'accompagnamento esistenziale, spirituale, umano che Padre Pugli si proponeva a noi ragazzi. E non è una domanda alla quale dai una risposta una volta per tutte. Io oggi ho 60 anni e ogni mattina mi faccio la stessa domanda, perché va confermata continuamente in ogni momento della nostra giornata. È la scelta di vita, quella che può essere anche definitiva, un affetto, il lavoro, la scelta di mettere al mondo un figlio, sono di quelle scelte che vanno comunque confermate giorno per giorno. E lo slogan che Pugli si è voluto per i giovani, per i gruppi giovanili, è proprio questo, ed è ancora oggi validissimo.
1: Vuoi ricordare, Rosaria, per cortesia, ai nostri radioascoltatori per cosa è morto, in quale situazione poi è morto Don Pino?
2: Padre Puglisi è arrivato nel settembre del 1990 a Brancaccio, un quartiere periferico della città di Palermo, un quartiere storico ma contemporaneamente un quartiere violentato dall'inserimento nel suo tessuto di cittadini che erano stati tolti dal centro storico, quello bombardato della nostra città, e trapiantato lì. Questo aveva un po' modificato le cose di quel territorio, però contemporaneamente era diventato un'enclave mafiosa che al suo interno era governata da una delle famiglie più potenti, quella dei fratelli Graviano, a loro volta figli del Benedetto Graviano, che era il capomafia del territorio. Ed è proprio a Brancaccio che Pugli si propone una pedagogia alternativa a quella mafiosa, attraverso una sua presenza continua e costante a fianco principalmente dei bambini, perché ciò che Pugli con chiarezza aveva detto anche durante diversi incontri pubblici con gli adulti che ormai sono intrisi di mentalità mafiosa, non c'è purtroppo molto da fare, con i giovani qualcosa possiamo, ma con i bambini possiamo davvero cambiare le cose. Stare a fianco di quei bambini che erano abituati ad essere trattati da animali, quei bambini che desideravano diventare mafiosi perché la mentalità mafiosa nella quale erano stati educati aveva fatto di loro dei replicanti, cioè delle persone che senza esercitare il pensiero critico eseguono ordini, quei bambini desideravano essere parte del mondo mafioso. Puglisi non ha mai contestato questo desiderio di quei bambini, perché l'oppositività sarebbe diventata esclusione, e invece Puglisi entra nella vita di questi bambini proponendo il modello dell'amore evangelico, del sostegno reciproco, dell'affetto, del prendersi cura come modello alternativo. E dice Puglisi, noi non dobbiamo soltanto trattare questi bambini da bambini, ma dobbiamo far vedere che noi adulti ci trattiamo da persone, perché l'esempio, ecco la pedagogia anche dell'esempio, perché l'esempio darà loro la possibilità di chiedersi, ma perché questi adulti si trattano bene?

0: che sono persone e non animali nel trattarsi così. Questo è bastato. È dirompente quello che viene a Brancaccio, fa tante altre cose, comincia cioè a far capire alla gente, soprattutto alle donne, che i diritti negati ai quali la mafia rispondeva con favori, creando dipendenza e clientela, invece erano diritti da affermare, e quindi fonda il Centro Padre Nostro, all'interno del quale gli assistenti sociali danno una mano alle donne del territorio per poter ottenere quei diritti. Insomma, in un modo o in un altro la mafia sente che perde potere in quel territorio, ma perde soprattutto i bambini per questa pedagogia alternativa di cui parlavo. Ecco perché dopo un anno dalla presenza a Brancaccio già viene decretata la morte di Puglisi, dice Spatuzza, Gaspare Spatuzza, un pentito che farà parte del gruppo di fuoco che ucciderà quel 15 settembre padre Puglisi, che Puglisi nel 93, quando poi verrà ucciso, era una pratica aperta da troppo tempo, perché la sua morte già era stata decretata. Ecco, applicare il Vangelo in modo semplice, in modo efficace, in modo genuino, significa diventare alternativi a quella malavita che nel giro di un anno capisce che le toglie, che ha perso linfa, ha perso terreno sotto i piedi. Quindi la condanna a morte che 3 anni prima era stata decisa viene eseguita dopo 3 anni, perché i Graviano sono anche di quella mafia che appunto si è occupata delle bombe, quindi ha perso tempo su questo, lo dicono gli stessi mafiosi nei processi. Nel 93 viene ucciso da un killer soprannominato U Cacciaturi, il cacciatore, per la vista potente che aveva. Viene ucciso e la mafia pensa di averlo messo a tacere, ma in effetti ha creato un boomerang, una rivoluzione a Brancaccio e poi anche altrove, perché Puglisi oggi è amato in tutto il mondo, assolutamente in tutto.
1: La causa di beatificazione è stata avviata nel 98, se non erro?
0: Sì. E dopo i 5 anni che servono appunto per poterla imbastire, poi è stata avviata e con difficoltà è andata avanti nella parte finale, perché era stata impostata in maniera complessa. Diciamo che è il primo martire di mafia, cioè il primo che viene ucciso dalla mafia per il quale si imbastisce appunto una causa, quindi è stato complesso anche imbastirla, tanto che poi alla fine il colpo finale per poter portarla a termine è stato quello di considerare inodium fidei, cioè in odio alla fede. La mafia ha ucciso Puglisi in quanto Puglisi incarna una fede, quella cristiana, contro la quale, verso la quale la mafia ha nutrito odio. Quindi Puglisi diventa in qualche modo il martire di una fede cristiana che già di per sé diventa pericolo per la criminalità.
1: Io ti ringrazio di cuore, Rosaria. Prima di salutarci, di passare la parola a un tuo amico, volevo chiederti una cosa. Hai da suggerire un libro per conoscere la figura di Don Puglisi?
0: Allora, libri ce ne sono davvero tanti, più di 100. Io ne ho scritti parecchi, perché molti sono prevalentemente biografici. A me è interessato molto lavorare sulla pedagogia di padre Puglisi, ma se vogliamo indicarne uno che possa essere buono per chi vuole conoscerlo, io direi la biografia di Francesco Deliziosi, che è uscita in diverse edizioni già dal 94. È la prima biografia, anche quella completa, quella più completa, nella quale si trovano anche gli elementi più importanti legati alla causa di beatificazione. Quindi consiglierei il libro di Francesco Deliziosi, la biografia.
1: Dal titolo?
0: Don Pino Puglisi, edito dalla Rizzoli. Poi c'è ancora, ce ne sono diversi, ecco, però basta cercare Francesco Deliziosi, ne ha scritti diversi, e uno degli ultimi racchiude anche gli scritti di padre Puglisi.
1: Avete anche un sito dove si può attingere notizia su Don Pino?
0: Lì basta andare alla diocesi di Palermo, nel sito della diocesi di Palermo, dove si trova il sito che abbiamo creato come gruppo, che con Don Corrado l'orefice, il nostro vescovo, stiamo portando avanti il messaggio di Puglisi, ed è, si trova proprio il sito ufficiale dedicato a Padre Puglisi a livello diocesano. Quindi basta andare direttamente nel sito della diocesi di Palermo e trovare lì il banner. Sarebbe complicato, è molto lungo come nome.
1: Grazie infinite Rosaria per la tua testimonianza. Grazie. E passiamo allora la parola a un secondo testimone che può aiutarci a entrare ancora di più dentro il messaggio di Don Pino Puglisi.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma dedicato a Don Pino Puglisi, dopo aver colto il suo profilo, vogliamo approfondire alcune tematiche da lui affrontate e lo facciamo con Gregorio Porcaro, che ha avuto modo di conoscere Don Pino proprio diventando per lui anche collaboratore e animatore. Gregorio, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
0: Gregorio, chi è stato per lei Don Pino Puglisi?
1: Per me Don Pino Puglisi è stato sicuramente, oltre che un fratello, è un amico, è anche un punto di riferimento. L'ho conosciuto quando ero bambino, avevo 8 anni. Lui è venuto a fare il viceparroco nella mia parrocchia a Mondello, qui a Palermo, e io poi ho ricambiato il favore andando a fare il viceparroco a casa sua, a Brancaccio. Quindi anche negli ultimi anni della sua vita, gli ultimi 3 anni della sua vita, quindi sono stato con lui, ecco, per me era veramente un punto di riferimento. Non lo dico semplicemente per il fatto che bisogna dire questa cosa, come me possono dirlo centinaia di ragazzi, ex ragazzi di allora, che hanno avuto come lui, come me, padre Puglisi come punto di riferimento. Il quale padre Puglisi non era il classico operatore sociale, eccetera. Lui, la sua predisposizione per l'amore per le persone, per il prossimo, lo portavano a diventare come, un po' come ha fatto Gesù di Nazareth, diciamo, da Dio che era, è diventato uomo per salvare, cioè per provare a salvarci questo nuovo Adamo che diventa, che ascolta e che ci fa ascoltare una parola di salvezza. Ecco, lui questa parola l'ha fatta sua, i suoi momenti di preghiera poi ce li condivideva. Lui addirittura aveva inventato una scuola di preghiera qui a Palermo, frequentata ogni secondo giovedì del mese qui a Palermo, in posti diversi, centinaia di ragazzi andavano a imparare a pregare. Ma questa sua la bellezza di questa preghiera veniva fuori da esperienze diverse di cui lui si nutriva, esperienze di preghiera profonda, usando tecniche zen, oppure la preghiera dei salmi, oppure, ecco, tutto questo diventava ricchezza che lui ci dava gratis, ci regalava ogni volta. Ecco, questo era il padre Puglisi, ecco, di una profonda spiritualità che però non diventava mai arroganza, diventava semplicità, perché poi alla fine la parola di Dio è un soffio, no? Lui ce la proggeva con la sua gentilezza, col suo modo. Ecco, io credo che la gentilezza, il farsi come, siano stati vincenti anche in un quartiere difficile come quello di Brancaccio, dove praticamente non esisteva la parola amore, dove non esiste la parola, si figuri che per esempio i bambini non conoscevano alcune parole che noi usiamo comunemente, che so, per dire grazie, per favore, scusa, poi non ne parliamo. Ecco, piano piano queste parole sono entrate nel mondo di questi bambini. Ecco, lui ha cominciato da loro, ha scommesso su di loro, e i bambini hanno, oltre alle parole, hanno cominciato a capire anche dal comportamento che esiste un altro modo di comportarsi, che esiste la gentilezza, che esiste il rispetto. Ecco, questo modo di essere è stato un po' come il sale. Non so se il sale, diciamo, nel linguaggio nella tipologia evangelica, questo sale che, se non serve a salare le cose, viene buttato via. Ma il sale ha un'altra specificità. Sì, dà sapore alle cose, ma non si vede, sparisce. Ecco, padre Puglisi era questa presenza discreta, questa presenza che non si vedeva, ma che nello stesso tempo riusciva a dare sapore ai bambini, alla vita dei bambini, alla vita dei ragazzi, soprattutto di Brancaccio, che non avrebbero avuto nessuna possibilità poi di costruirsi un futuro.
0: E pensare che nonostante fosse stata una vita che si scioglieva e entrava dentro le relazioni e nei cuori, eppure qualcuno si è accorto di questa presenza e ha dato fastidio questa presenza anche.
1: Sicuramente, sicuramente, perché le faccio solo un esempio, vi faccio solo un esempio. I ragazzi, specialmente quelli di una certa età, di adolescenti anche un po' più grandi, si sono accorti che finalmente c'era qualcuno che li ascoltava, qualcuno disposto a stare con loro, a parlare con loro, a diventare uno di loro, no? Anche insegnò anche a me a fare questa cosa, quindi io e lui per i ragazzi eravamo veramente fratelli maggiori, se così si può dire, e si fidavano di noi. Prima no, all'inizio no, abbiamo avuto 3.000 difficoltà, però poi piano piano con l'ascolto abbiamo imparato il loro linguaggio, perché non dovevano insegnare niente, dovevano insegnarci prima loro il loro linguaggio, se no non li avremmo capiti e loro non avrebbero capito noi. E quindi il farci come, il diventare come loro, li ha portati a fidarsi di noi. Se posso usare un'espressione tipica palermitana, per i ragazzi di Palermo noi eravamo cornature, cioè gente di cui si può fidare, ci si può fidare. E con loro abbiamo cominciato a fargli vedere, a toccare con mano che avevano la possibilità di costruire il loro futuro, a partire dalla bellezza di ognuno di loro. E lì è cominciata la rivoluzione per questi ragazzi che oggi fanno mestieri che 30 anni fa era impossibile pensare che Luigi entrasse nelle forze dell'ordine, oppure addirittura c'è la storia di Giuseppe che è diventato collaboratore di giustizia perché ha denunciato tutta una serie di reati mafiosi all'interno del quartiere di Brancaccio, diventato collaboratore di giustizia, era impossibile. Ecco, è Brancaccio che ha cominciato a liberare se stessa a partire dai più giovani. Questi sono i miracoli dell'amore, sicuramente. Ecco.
0: Gregorio, quali sono le opere compiute da Don Pino?
1: Allora, prima di tutto l'apertura di questo centro Padre Nostro, che lui ha aperto proprio di fronte alla chiesa, questa palazzina diroccata che piano piano, grazie alla provvidenza, è diventata la casa di tutti a Brancaccio. Si chiamava centro di accoglienza parrocchiale Padre Nostro. Innanzitutto la realizzazione di questo luogo, di questo posto dove tutti potevano venire per essere ascoltati, tutti potevano venire per capire come iniziare a costruire il futuro. Ecco, un centro in cui si accoglieva chiunque. E quindi tutto questo, i primi che l'hanno capito sono stati i bambini, poi le loro mamme, poi i ragazzi. E quindi come ci siamo presi cura di loro? Prendersi cura proprio di chi si considera in un quartiere come quello senza speranza. La gente quando si sente curata, sente la presenza di Dio, perché diciamo, padre Puglisi, Dio ci ama sempre tramite qualcuno, se qualcuno, quel qualcuno poi siamo noi, e se ognuno di noi si sente questo mezzo di amore di Dio, allora fare tanto. Ecco, le opere lavoravamo con gli anziani, lavoravamo con i bambini, si faceva dopo scuola, c'era un servizio di segretariato sociale. La gente, abbiamo insegnato alla gente che avevano dei diritti, no? E i diritti non erano favori da chiedere alla mafia, erano diritti, cioè il diritto alla casa, il diritto al lavoro, il diritto al cibo, eccetera. Avevi diritto a queste cose, insieme a poter ottenere questi diritti, ma c'erano anche i doveri, e quindi non era tutto dovuto, e quindi te lo devi conquistare il pane, un po'. Se volendo fare raccontare un po' la metafora cinese, quella del pesce, del pescatore, se qualcuno ti chiede un pesce, tu dai il pesce, ma intanto insegnagli anche a pescare. Ecco, questo è quello che si faceva.
0: Io la ringrazio, Don Gregorio, perché il tempo sta scappando. Una sola cosa, a conclusione, quale pensiero vuole lasciare per ultimo ai nostri radioascoltatori?
1: Io credo che l'esempio di Puglisi sia chiaro. In questa quaresima, cioè nella quaresima, nel messaggio pasquale più che altro, è possibile la risurrezione, non esiste. Non esiste nessuno senza speranza, non esiste un territorio senza speranza. Per ogni uomo c'è sempre la possibilità di rinascere.
0: Io la ringrazio anche di questo pensiero finale, auguro lei un buon cammino e saluto anche i nostri radioascoltatori. Alla prossima puntata. Arrivederci,
1: Gregorio. Arrivederci.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a questa puntata, diciamo così, di Afrofonia, sabato 26 settembre 2026. In studio con voi
4: Filomeno Lopez
3: e Dulce Araujo, e alla parte tecnica Daniele Giorgi. Molti spunti da questo viaggio del Papa in Francia, molti spunti sull'Africa su cui vorremmo riflettere con voi prossimamente, ma per oggi vi vogliamo portare fin a Lisbona insieme al collega Filomeno Lopez per un evento che si è tenuto il 17 settembre e in cui è stato protagonista anche il cardinale prefetto del Dicastero per l'Educazione e la Cultura, cardinale José Tolentino de Mendonça. Si è trattato di un'estensione dell'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal, l'isola capoverdiana, dove si tiene ogni anno a giugno un festival di letteratura sulla letteratura mondiale, cioè che vuole, in poche parole, aprire i canoni della letteratura da altre parti del mondo, in particolare quella africana, capoverdiana, ma come dice lo stesso titolo, letterature del mondo. E ogni anno ci sono due omaggiati particolari. Quest'anno è stato la cantautrice tradizionale nel centenario della sua nascita, Nássia Gomi, e il poeta brasiliano Paulo de Barros. Allora, questo festival ha delle estensioni in varie parti del mondo, è già successo qui a Roma e il 17 settembre scorso ha avuto questa estensione a Lisbona nel gremio letterario. Il tema di fondo è la poetica della terra e c'è stato questo momento di accoglimento della partecipazione straordinaria del cardinale Tolentino, che è stato omaggiato, e poi ha avuto un dialogo su letteratura e spiritualità con altri scrittori, in particolare Dina Salustio di Capoverde e Anna Mafalda Leite di Mozambico, sulla letteratura e la spiritualità. Ed è stato un altro momento importante la presentazione del libro del collega Filomeno, Cambio di paradigma. Ecco, Filomeno, tu avevi già partecipato a Sal a giugno al festival e poi adesso in questa estensione a Lisbona. Che impressione generale ti lascia questo festival? Qual è la sua importanza?
4: Ma guarda, come anche a Sal rimasi, perché a Sal era la prima volta che ci partecipavo, e rimasi particolarmente toccato soprattutto dalla provenienza prima di tutto di gente, ma soprattutto l'ambiente che si crea, cioè è veramente un luogo di, come dirlo con Senghor, le rendezvous du donner du recevoir, in cui vedi persone che sono affermatissime nell'ambito della letteratura, ma che vengono lì con uno spirito veramente di condivisione, di sentire dagli altri, insomma, essere veramente un'occasione di intercambio, no? Quindi questa volta a Lisbona c'è stata anche la partecipazione molto, diciamo così, molto qualificata anche delle persone che erano lì. Era la prima volta che si faceva, però non so se anche era per il tema, che normalmente è molto, non si usa molto parlare, letteratura e spiritualità. Ecco, ho visto veramente molto interessi, ma anche c'è stato anche occasioni per essere, sai, queste cose li vedi di più dall'intervento di domande che il pubblico fa, ma veramente dico positivo, sì, nei due casi.
3: Certamente ci siamo dimenticati all'inizio di dire chi sono i promotori di questo Festival di Letteratura Mondo di Sal. Il principale promotore è la casa editrice Rosa de Porcelana, fondata dal poeta, saggista, capoverdiano Filin Telisio e dalla professoressa brasiliana Marcia Souto. Poi ci sono altri partner e a Sal c'è il comune di Sal, per esempio, e tanti altri partner che portano avanti questo festival. Devo dire che io ho partecipato a Mozambico, Angola, erano, insomma, vari paesi del mondo, il Mali, per esempio. C'è stato un anno in cui è stato l'omaggiato è stato Amadou Ampateba, di cui abbiamo parlato qui recentemente. È abbastanza aperto. E c'è stato anche un anno in cui è stato omaggiato Antonio Tabucchi, che è uno scrittore italiano. Torniamo, prima di parlare della presentazione del tuo libro, che i nostri ascoltatori già conoscono un po', mi ha incuriosito questa sessione dedicata sulla letteratura e la spiritualità. Che cosa ti è rimasto di questa parte dell'incontro a Lisbona?
4: Devo dire che non so se la provvidenza o meno, perché è stata una provvidenza, perché è stato un momento per vedere scrittori, scrittrice che confessano che non è usuale per loro, quando si parla di letteratura, associare la parola spiritualità. Ed è proprio quello che è stato interessante poi dover ripercorrere, ognuno di loro, il percorso che hanno fatto finora, ripensando con lo stradario della parola spiritualità. L'unico che poi è stato probabilmente per me molto più incisivo è Britto, perché lui era un...
3: Manuel Britto, capoverdiano, scrittore molto critico, una persona molto critica.
4: Però straordinaria, insomma. Perché lui, io non sapevo neanche questo particolare, lui è stato pastore.
3: Sì, lui è un pastore nazareno, errato. Non è cattolico.
4: Sì, intendo, in effetti, per cui quando hanno parlato prima le due presentatrici del tema, e lui quando è entrato ha detto, io al contrario di loro devo dire che posso avere una risposta non tanto interrogativa ma quanto veramente affermativa, no? Quindi non di chi ricerca ma di chi già dentro e cerca sempre di più, mentre invece le due prime presentatrici hanno veramente confessato, come dicevo all'inizio, che gli sembrava strano questa cosa.
3: Quindi alla scrittrice, alla docente universitaria Anna Mafalda Leite, luso mozambicana, e Dina Salustio, che è una grande scrittrice capoverdiana.
4: Sì, ma lei ha fatto una lettura straordinaria, veramente, partendo da cose semplici.
3: Dina Salustio.
4: Sì, dal mercato, ho parlato con una persona al mercato, ha cominciato così, visto che non ci avevo mai pensato, ho detto invece di andare in biblioteca cercare di sapere cosa significa spiritualità, eccetera, mi sono messa a conversare con della gente. Ho cominciato con una donna al mercato, poi l'altra all'infermiera, poi questo, poi quest'altro. Ha fatto una relazione veramente straordinaria, ma che secondo me terminava proprio in quello che è l'essenziale, cioè che la spiritualità è una ricerca per alzare il proprio livello verso alto, no? Ognuno di loro ha dato, soltanto che, come dicevo, rispetto a Britto, loro l'hanno posto come una cosa che non ci avevano mai pensato, Britto invece sì.
3: Molto interessante questo. Sì. Con Filomeno propongo di sentire un po' di musica prima di proseguire con la parte che riguardava il tuo libro e di altri temi che aborderemo tempo permettendo. Non so che cosa hai preparato.
4: Ho preparato un brano che ricorda i nostri, coloro che si sono battuti prima per noi, perché noi potessimo abbracciare veramente la nostra spiritualità come africani.
3: E il titolo di questo brano?
4: The Sacrifice.
3: The Sacrifice, sentiamo. They gave their

0: Sacrifice, una voce che ci arriva dalla Giamaica. E qui in studio della Radio Vaticana proseguiamo Afrofonia. Adesso abbiamo come tecnico Gabriele De Domenico e Filomeno, ritorniamo fino a Lisbona a questa ottava, all'estensione dell'ottava edizione del Festival della Letteratura Mondo, in cui è stato presentato anche il tuo libro Il Cambio dei Paradigmi, di cui abbiamo avuto occasione di parlare, ma è un libro ricchissimo e osato che vale la pena tornarci sopra, rileggere, ripensare e infine riflettere e vedere come ci può illuminare non solo l'Africa ma il mondo di oggi, il rapporto tra le nazioni, di cui tra l'altro il Papa sta parlando molto anche in questo viaggio in Francia. Come è stato accolto questa presentazione? Come si è svolto? Che cosa hai portato nel cuore a Roma per continuare a scrivere?
1: No, ho portato nel cuore il fatto che comunque la necessità, almeno per gli africani che c'era, perché la maggioranza erano capoverdiani e guineani che c'erano, e tutti sentono questo bisogno di cambio di paradigma, soprattutto a livello di educazione. Per cui è stata un'occasione anche che si è ricordato molto già il lavoro che faceva Cabral durante l'epoca della lotta, dove non c'erano solo armi, ma c'era molto di scuola, e soprattutto l'esperienza di scuola piloto, che era un modo di indogenizzare l'educazione, cominciare dalla base, no? In cui non c'hai nulla contro il fatto che un bambino possa crescere sapendo la storia di Napoleone, molto bene, non c'è nulla di contrario in questo, però non può partire da Napoleone, per esempio, e non sapere nulla, per esempio, di Samory Touré, che è il suo fondamento, eccetera, di Samory Touré e di tanti altri che sono all'origine, soprattutto per il modo come la colonizzazione ha fatto un lavaggio di cervello agli africani. Ora, oggi, quello che si diceva, il fatto che ormai lo sappiamo questo, cioè la storia, persone hanno lavorato su questo, ora si tratta non più di reclamarlo, ma di cercare di mettere all'opera questo fatto. E veramente c'è stato sia da uni come gli altri, ma sono venuti anche molti studenti che stanno lavorando su tesi riguardanti proprio a queste tematiche nostre profondamente, senza trascurare ciò che è stato il mondo, ma forse per tanto tempo ci siamo occupati del mondo e molto meno di ciò che è nostro.
0: E il libro è stato presentato quindi in questo contesto dal cardinale Tolentino de Mendoza. Lui che aspetto l'ha colpito, ha messo in evidenza?
1: Lui è di più il fatto che il libro sia nato proprio da un bisogno di dialogo tra, perché inizia il dialogo tra me e il professor Roberto Mancini, dove la domanda principale era come è possibile ancora oggi un dialogo tra l'Occidente e l'Africa intorno ai problemi della convivenza umana, e comunque come riprendere questo discorso. Per lui questo testo andrebbe veramente presentato molto di più, e forse molto di più divulgato, perché ci sono molti spunti di coraggio, ma lui attribuiva questo al fatto che probabilmente io, anche non essendo legato alle strutture educative, quindi ufficiali, avevo più libertà di dire ciò che veramente bisogna dire, senza offendere, o comunque sempre in una prospettiva filosofica dove è più questioni che veramente dire le cose devono essere così. E questo è l'aspetto che lui ha sottolineato di più, e dice che è un bisogno di ricercare questa questione, visto che il problema fondamentale oggi, e lì anche ha parlato della sinodalità, no? È proprio questo, come essere sinceri, no? Gli uni con gli altri, ma senza mai dimenticare quello che ci accomuna come umanità, no? E soprattutto il contributo che io cerco di dare nel libro, cioè dicendo che oltre il panafricanesimo e la negritude, anche i PALOP hanno apportato un qualcosa di più concreto a tutto il continente. Perciò la lotta intrapresa da loro all'epoca era all'interno delle Nazioni Unite quello che loro chiamavano la combattente anonima della causa delle Nazioni Unite, perché si è potuto riunire la teoria e la pratica insieme. Un popolo di grandi illuminati figli intellettuali, ma anche dei poveri contadini che non sapevano leggere e scrivere, ma che avevano le armi in mano con una coscienza culturale e politica ben definita. Quindi, secondo me, la CNCP, quindi l'azione dei paesi di lingua portoghese, la loro lotta, completa ed eleva ciò che era iniziato semplicemente come dibattito all'interno del panafricanesimo e della negritude. Quindi completa e soprattutto dà alla negritude e panafricanesimo l'occasione di non rimanere un dibattito tra intellettuali. Ecco.
0: Ecco, tutto questo ci conduce a una delle figure importanti di questi PALOP, come dicevi, PALOP che sta per paesi africani di lingua ufficiale portoghese, sì. E che hanno avuto grandi leader della lotta per indipendenza. Alcuni di questi paesi oggi sono un po' così, ma bisogna ritrovare la bussola, come sì. Dice il cineasta della Guinea-Bissau, Flora Gomes, che è stato di recente a Venezia. Ma sto già divagando, volevamo tornare ad Amilcar Cabral, che ha fondato la scuola pilota in Guinea-Bissau durante la lotta per educare la gente alla sua cultura come strumento di emancipazione. Ecco, Amilcar Cabral è stato anche in questi giorni a settembre molto in auge, in sì, voga qui sì. In Italia, perché a Roma gli è stato dedicato un giardino che sta vicino a San Paolo, vicino all'Università Roma 3, e poi a Bologna, dove da 50 anni c'è una biblioteca importante dedicata al suo nome, si è svolto un incontro a cui ha partecipato tra l'altro Filintelisio della Rosa Porcellana Editore e fondatore del festival di cui abbiamo parlato. Sì. Ecco, due eventi importanti. A Bologna è stato messo in evidenza l'aspetto umanista di Cabral, perché siamo più abituati a vederlo come un combattente, uno stratega, ma era un grande uomo, un grande umanista, un uomo di cultura. E poi a Roma si è riconosciuto il suo ruolo dedicandogli questa via, nell'anno in cui quest'anno si celebra un anniversario importante della fondazione del PAIGC, il partito fondato, il settantesimo anniversario, fondato da lui per la lotta che ha unito Guinea, Bissau e Capoverde nella stessa via per l'indipendenza, perché Cabral era figlio appunto di ambidue paesi. Ecco, una tua valutazione su questi eventi, su qualcosa che ti viene in mente di dirci oggi su Cabral, che i nostri ascoltatori apprezzano, perché ne parliamo spesso qua.
1: No, guarda, quello del 12 qua a Roma è stato per me qualcosa che ero lì, sembrava di sognare, veramente non avrei mai immaginato, per le poche lotte che facciamo, però si è visto che è valsa la pena. Ed è stato anche un'occasione per riscoprire di nuovo, come io e te, come i suoi figli, veramente, la dimensione mondiale di quest'uomo, no? Cui probabilmente noi come figli stiamo ancora nelle nostre bagarre interne, eccetera, ma è normale che un rapporto che il figlio ha coi genitori è diverso, però vedere che il mondo veramente si ricorda di questo, e soprattutto in Italia. L'Italia per questo momento così cruciale, perché lui è venuto qua per chiedere un cambio del modo di operare di solidarietà tra popoli.
0: Cambio di paradigma già
1: sì,
0: all'epoca.
1: Sì, sì, in effetti. E dice, siamo ben felici del tipo di aiuto che ci date, questa solidarietà di cui veramente abbiamo bisogno. Però io sono venuto qua per dirvi che vogliamo cambiare, e quello che vi chiediamo è solidarietà nella conoscenza e conoscenza nella solidarietà. Quindi il ruolo primario della cultura come elemento di far sì che i popoli si conoscano, perché poi è ciò che lui ricorderà a Giovanni
0: Pirelli?
1: Serbandini, quando è andato ad assistere a un congresso dell'allora Palop lui era andato come un capo rappresentante dei movimenti anticoloniali italiani. E Cabral, dopo che l'ha sentito parlare, l'ha detto: ci hai detto cose belle. Quando torni, di agli italiani queste due cose. Sì, sappiamo che l'Italia fa parte della NATO ed è la NATO che bombarda le nostre, eccetera, eccetera, perché Portogallo non c'ha. Però di agli italiani che noi non confondiamo mai i popoli con i loro governanti. Ragion per cui vi abbiamo chiesto di ormai operare la nostra relazione basata fondamentalmente sulla cultura. In fondo, poi, Dulce, perché ci avevano dominato? Ci avevano dominato perché hanno detto che noi non avevamo cultura e quindi le nostre culture sono state trasformate in folklore, le nostre lingue in dialetto, la spiritualità di cui parlavamo in superstizioni, e così siamo stati tagliati di fondo. Allora la lotta di Cabral, per finire, è stata quella di un uomo consapevole che ormai non possiamo più fare totalmente indietro. E l'ha detto: il futuro però che la nostra lotta vuole costruire non lo possiamo costruire solo con le nostre culture, ma non possiamo neanche prescindere dalle nostre culture, pena a costruire tutto ciò senza base. Ed è questo che penso che ciò che il mondo oggi ha bisogno di capire. La lotta oggi degli africani non è contro l'Occidente, non è contro nessuno, ma è per affermazione anche che culturalmente ha qualcosa da dare al mondo.
0: Una bellissima riflessione che vorremmo continuare, ma il tempo a nostra disposizione, a disposizione di Afrofonia, è arrivato così alla fine. Non ci resta che ringraziare il nostro tecnico, i nostri tecnici, Gabriele De Domenico e
1: De
0: Giorgi, Filomeno, grazie ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, e appuntamento alla prossima settimana con Afrofonia, sempre qui sulla Radio Vaticana. E rimanete in compagnia di questo brano reggae che Filomeno sa chi è l'autore.
1: Bob Marley, One Love.
0: One Love a tutti voi. Alla prossima. Grazie.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti a Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Oggi mettiamo in relazione due temi che a prima vista sembrano lontani, ma che in realtà hanno un filo conduttore molto forte. Sono la presenza di Cristo che passa attraverso le persone e attraverso il servizio. Partiamo da una storia che appartiene alle radici dell'apostolato di Monsignor Luigi Novarese, cioè la Lega Sacerdotale Mariana. Fu fondata da Novarese nel 1943, prima ancora della nascita del Centro Volontari della Sofferenza, con l'obiettivo di sostenere spiritualmente i sacerdoti, soprattutto quelli malati o in difficoltà nel vincolo dell'Immacolata. E possiamo dire che proprio da lì comincia a germogliare quel grande progetto apostolico che porterà Novarese a coinvolgere ammalati, sacerdoti, consacrati e laici, facendo della sofferenza non un motivo di esclusione, ma una possibilità di partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Anche San Giovanni Paolo II ricordò la Lega come il primo nucleo dell'opera novaresiana. Di questo parleremo attraverso una bella riflessione di Mariano Landini, sacerdote e giornalista, che ci aiuterà a capire meglio che cosa rappresentava questa realtà e perché sia così importante per comprendere tutto il carisma di Novarese. E poi faremo un salto dal passato al presente, perché parleremo di qualcosa di molto concreto. Tra altare e case, il ministro straordinario rende visibile la presenza del risorto nella fragilità. Una persona che porta l'Eucaristia nelle case, che entra nelle stanze di chi è malato, anziano o fragile, non porta semplicemente un sacramento, porta una presenza, porta una vicinanza, porta una carezza della Chiesa. E allora il collegamento viene quasi naturale. Dalla Lega Sacerdotale Mariana, nata per sostenere il sacerdote e il suo ministero, arriviamo a tutti quei servizi attraverso i quali la presenza di Cristo raggiunge concretamente le persone, soprattutto quelle che fanno più fatica. Per accompagnarci in questi argomenti avremo le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e naturalmente non mancherà la musica. Ascolteremo Noi Maria con te, un canto dedicato a Maria, nel quale ritorna quel Rogai por nos, in portoghese prega per noi, che richiama la preghiera dei pastorelli di Fatima, e poi ascolteremo A un metro di speranza, perché a volte basta avvicinarsi un po' alla speranza per fare quel passo verso l'altro, per scoprire che anche ciò che sembrava senza colore può tornare ad illuminarsi. E come in ogni puntata abbiamo iniziato con Per sempre con noi, l'inno dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Allora mettiamoci in ascolto, perché oggi parleremo di sacerdoti, di Eucaristia, di malattia, di Maria e di servizio. Ma in fondo parleremo sempre della stessa cosa, di un Dio che sceglie di farsi vicino e che ci chiede di fare altrettanto. La Lega Sacerdotale Mariana, madre di tutto l'apostolato novaresiano. La Lega Sacerdotale Mariana è la radice da cui germoglia tutto l'apostolato. Dalla voce di Gian Berardino Carlucci ecco una riflessione di Mariano Landini, sacerdote e giornalista.
1: Premetto che non sono iscritto alla Lega Sacerdotale Mariana, la prima associazione fondata da Monsignor Luigi Novarese a guerra ancora in corso nel maggio del 1943. Non lo sono perché, pur conoscendo ed impegnandomi con il CVS dal 1985, quando ancora seminarista partecipai ad un corso di esercizi spirituali a Re, nessuno me lo ha mai proposto. E ne ho sentito poco parlare anche quando, qualche anno dopo, avendo favorito la nascita del CVS nella mia diocesi, venni nominato dal vescovo assistente ecclesiastico del CVS diocesano. Sapevo che questa associazione esisteva perché agli esercizi spirituali Don Tonino Giorgini non mancava mai di nominarla, ma non mi era mai passato per la testa di approfondire davvero la cosa. Solo dopo aver partecipato, mi pare fosse il 92, ad un pellegrinaggio di sacerdoti ammalati a Lourdes, predicati dal mio ex parroco Monsignor Comastri, iniziai a ricevere stampa specializzata del settore e sospettai di essere stato iscritto a mia insaputa. Ultimamente Don Wojciech mi ha mandato un libretto tratto dallo statuto della Lega Sacerdotale Mariana, edito credo nel 1980, e mi sono messo a leggerlo con interesse. E ho scoperto una miniera d'oro di spiritualità sacerdotale e mariana allo stesso tempo, perfettamente in linea con le altre associazioni che Monsignore fondò negli anni successivi, il Centro Volontari della Sofferenza, i Fratelli degli Ammalati e i Silenziosi Operai della Croce. Essendo la prima, potremmo definire la Lega Sacerdotale Mariana come madre delle altre associazioni novaresiane e dell'apostolato che Monsignore, con l'aiuto decisivo di sorella Miriam, realizzerà negli anni successivi. Luigi aveva incontrato il mondo della sofferenza fin da piccolo con la sua malattia e con le lunghe degenze in sanatorio, però non è vero che una volta diventato prete le sue attenzioni si rivolsero subito verso gli ammalati. Per primi vennero i preti malati. Perché? Senz'altro il suo lavoro in segreteria di Stato lo aveva portato ad incontrare e conoscere le condizioni dei suoi confratelli ed aveva capito quanto avessero bisogno del sostegno della Chiesa. Era il periodo, fra l'altro, in cui, in un'Italia riscopertasi magicamente antifascista, in certi ambienti si era coniato il detto: se vedi uno vestito di nero, sparagli. O è un fascista o è un prete. Se il sacerdote o il vescovo era, in fin dei conti, un povero uomo che doveva affrontare da solo i pesi della vita e la responsabilità della comunità che gli era stata affidata, non c'era stato ancora il Concilio Vaticano II, che auspicherà una sempre maggiore corresponsabilità dei laici, il prete malato era l'anello più debole della catena ecclesiale, perché si trovava, e spesso ancora oggi si trova, a vivere il momento di maggior debolezza della vita, la malattia e l'anzianità, appunto da solo. Ecco la necessità di creare un'associazione che valorizzasse, dal punto di vista spirituale, i sacerdoti anziani e malati. E Monsignore sapeva benissimo chi poteva, più e prima di ogni altro, alleviare la solitudine e le sofferenze dei preti, ammalati e sani. La Vergine del Sì, colei che con il suo assenso incondizionato alla volontà di Dio è considerata il prototipo di ogni vocazione. Ed infatti il fine primario della Lega Sacerdotale Mariana è vivere filialmente lo spirito di devozione verso la Madonna, impegnarsi ad instillare e sviluppare nelle anime la vera devozione a Maria Santissima, incoraggiando e sostenendo tutto ciò che giova a far conoscere, amare ed imitare la Vergine Santa. Sul legame fra la Madonna ed il sacerdote sono state scritte centinaia di pagine. Mi limiterò a quanto afferma il famoso teologo gesuita Jean Galot. Maria non è personalmente impegnata nella via del sacerdozio, che è proprietà di suo figlio, ma è stata incaricata di cooperare alla venuta di questo sacerdozio nel mondo e in seguito di preparare Gesù alla sua missione sacerdotale. Il ruolo di Maria non si limita alla sua unione con il sacerdozio del Salvatore, esso si estende a tutto lo sviluppo del sacerdozio nella vita della Chiesa. È la verità che Gesù stesso ha voluto far capire quando consumava sulla croce il sacrificio della sua missione sacerdotale. Egli si è rivolto a Maria per affidarle il discepolo prediletto. «Donna, ecco tuo figlio». Con ciò assegnava a sua madre una nuova maternità.

e quanto abbiamo bisogno noi presbiteri di riscoprire ed approfondire il rapporto con Maria. Corriamo da una parrocchia all'altra, da un'iniziativa all'altra, da un convegno pastorale all'altro. Non ci manca certo la buona volontà, ma quali sono i risultati? Gente ammessa ne viene sempre meno. Ancor minore è il numero di quelli che si avvicinano ai sacramenti, specialmente quello della riconciliazione. I gruppi giovanili non ci sono più e i ragazzi scappano appena ricevuta la cresima, anzi, da qualche anno in qua, anche dopo la prima comunione. E le famiglie? I laici impegnati, che secondo il Concilio Vaticano dovrebbero portare avanti la vita pastorale della Chiesa, spesso sono solo fantasmi. Quanto potrebbe ottenere Maria con noi e al posto nostro se la invocassimo, se la lasciassimo lavorare, se ci credessimo veramente? Ecco perché Monsignor Novarese indica come primi tre punti per l'apostolato degli iscritti alla Lega Sacerdotale Mariana. Primo, approfondire la conoscenza della partecipazione della Vergine al piano della salvezza con lo studio della teologia mariana. Secondo, appoggiare tutte le iniziative che la Lega Sacerdotale Mariana crederà opportuno prendere nel campo della mariologia. Terzo, collaborare allo svolgimento di pellegrinaggi a Lourdes dei sacerdoti ammalati. Francamente, non so se la spiritualità della Lega Sacerdotale Mariana sia ancora oggi vissuta in qualche diocesi da sacerdoti sani e ammalati. Di sicuro, se non ci fosse, sarebbe da reinventare.

0: Portare la speranza. Tra altare e case, il ministro straordinario rende visibile la presenza del risorto nella fragilità. Nel cuore della Chiesa ogni servizio trova il suo senso più profondo nella comunione con Cristo e nel dono di sé ai fratelli. Ovviamente la forza la troviamo nella speranza, che come virtù teologale ci dona la certezza di essere chiamati al servizio nella Chiesa, corpo mistico di Cristo. Tra questi servizi, quello del ministro straordinario della distribuzione dell'Eucaristia è un compito che richiede non solo preparazione liturgica, ma soprattutto una profonda vita di fede, di carità e di speranza teologale.
1: La speranza, virtù che nasce dall'incontro con il risorto. La speranza cristiana non è ottimismo umano né attesa vaga di un futuro migliore. Essa è certezza radicata nella risurrezione di Cristo, primizia di coloro che sono morti. Il ministro straordinario dell'Eucaristia è chiamato a vivere questa certezza ogni volta che porta il corpo del Signore. Egli è la vita che non muore, il pane che nutre nel cammino, la presenza che accompagna ogni sofferenza e ogni solitudine. Chi distribuisce l'Eucaristia, soprattutto ai malati o a chi non può partecipare alla messa, è messaggero di speranza. Entra in case, ospedali, stanze di dolore e vi porta la luce del risorto. Ogni incontro diventa allora un piccolo annuncio pasquale. Cristo è vivo e ti ama.
2: Coltivare la speranza nel servizio. Perché questo annuncio sia autentico, il ministro deve anzitutto custodire in sé la speranza, nutrendola nella preghiera e nella parola. Alcuni atteggiamenti concreti possono aiutare. Meditare la parola di Dio, soprattutto i salmi di fiducia e le promesse evangeliche. Io sono con voi tutti i giorni. Partecipare con fervore all'Eucaristia. Chi distribuisce il pane della vita deve prima lasciarsi nutrire da esso. Guardare con fede le prove e le fatiche, proprie ed altrui, come luoghi dove Cristo continua ad operare la redenzione. Coltivare uno sguardo di bene, che sa riconoscere i segni di speranza anche nelle situazioni più difficili. La speranza cresce quando ci si lascia plasmare dallo Spirito, che viene in aiuto alla nostra debolezza.
1: Portatori di speranza ai fratelli. Nel gesto semplice della distribuzione dell'Eucaristia, il ministro straordinario diventa segno visibile della sollecitudine della Chiesa. Egli non porta solo un'ostia consacrata, ma la vicinanza dell'intera comunità, che attraverso lui abbraccia chi soffre, chi è solo, chi attende una parola di consolazione. Ogni visita, ogni sguardo, ogni silenzio rispettoso e orante è un atto di speranza. È come dire a chi riceve il Signore: non sei dimenticato, Cristo viene per te. La tua vita ha senso e valore, soprattutto nella fragilità. Ogni malato, anche se inguaribile, non potrà essere mai incurabile. Per la Chiesa questo è un caposaldo.
2: Maria, madre della speranza. Nessuno meglio di Maria può insegnare la speranza al ministro straordinario. Ella ha creduto anche sotto la croce, quando tutto sembrava finito. A lei, madre della speranza, il ministro può affidare ogni incontro, ogni malato, ogni gesto del suo servizio, perché il suo cuore resti sempre saldo nella fede e nella pace.
1: Quindi coltivare la virtù teologale della speranza significa lasciarsi trasformare dall'incontro con Cristo vivo, fino a diventare testimoni del suo amore in ogni situazione. Il ministro straordinario dell'Eucaristia è chiamato ad essere uomo o donna di speranza, perché porta colui che è la speranza stessa. E nel farlo scopre che, come dice il beato Luigi Novarese, chi dona Cristo non perde nulla, ma riceve la vita in abbondanza.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Chiodata la sua sofferenza è qualcosa che è rimasto nel mio cuore, anche proprio nella mia formazione spirituale di attenzione ai malati. Poi in realtà nel mio cammino mi sono dovuto misurare anche con la sofferenza, con la malattia, quindi ho fatto, come dire, il passaggio della barriera dall'altra parte, no? Con i malati. Poi il Signore mi ha fatto fare un seminario, tante volte scherzando lo dico, un seminario parallelo, no? Gli ultimi 2 anni di seminario li ho fatti un po' dentro e fuori gli ospedali, e poi alla fine, insomma, il Signore ha voluto che diventassi sacerdote, fossi ordinato, e anche lì io la prima volta andai con i missionari, appunto, scalabriniani, ma poi capii che la mia strada non era tanto quella, appunto, degli emigrati, ma quella del servire Dio nella Chiesa di Roma, e quindi entrai in seminario. Per cui la seconda volta che andai a Lourdes fu proprio nel passaggio dai missionari di San Carlo per gli emigranti al seminario romano. E il Papa oggi è stato al monastero delle Carmelitane oggi pomeriggio, e anche lì ai miei tempi si faceva una cosa molto bella, cioè si scriveva la lettera di richiesta per entrare in seminario proprio dal monastero di clausura delle Carmelitane che guarda la grotta di Massabiel. E quindi io lì scrissi la lettera nella quale chiedevo quali erano le ragioni per cui chiedevo di entrare in seminario. E poi sono tornato tante altre volte a Lourdes da sacerdote, evidentemente, ma ancora un ricordo personale è legato alla mia storia familiare. Io ho celebrato con i miei genitori il loro 40° di matrimonio da Lourdes. Poi, con la grazia di Dio, sono arrivati a 62 anni di matrimonio prima che il Signore li chiamasse a sé, prima l'uno e poi l'altro. Però anche questa cosa ha segnato un po' la mia storia, no? Perché ciascuno di noi è chiamato a guardare anche al percorso che il Signore ti fa fare e a saperlo comprendere, rileggere con gli occhi della fede. E certamente in questo Maria è madre e maestra, perché ci dice la scrittura, Luca, la Madonna in realtà parla pochissimo nel Vangelo, ma Luca ci sottolinea spesso che lei custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Allora lei, nel suo essere madre certamente del Figlio di Dio, ma poi anche discepola e modello di sequela del Signore, ci insegna anche a fare tesoro, patrimonio di quello che è la nostra esperienza, la nostra vicenda, e saperlo vedere e meditare agli occhi della fede.
3: Ecco, amici ascoltatori, abbiamo voluto iniziare questa trasmissione di attesa della preghiera del Rosario, della processione au flambeau, con Papa Leone, proprio per raccontare una testimonianza, quella di Don Massimo Tellan, parroco di San Giovanni Crisostomo a Monte Sacro Alto a Roma e dirigente scolastico della scuola paritaria parrocchiale Paolo VI, è una delle tante storie che sacerdoti, ma anche laici, uomini, donne, hanno andando a Lourdes. Ma vorrei...
2: Anche perché, sai Luca, noi guardiamo sempre Lourdes dal punto di vista solo della sofferenza fisica, ma Lourdes anzitutto è un luogo di guarigione dalle nostre sofferenze interiori.
3: Dice che a Lourdes si cerca la pace, si trova la pace.
2: Perché, e il Papa oggi anche l'ha sottolineato quando ha fatto la sua omelia, le sofferenze della nostra vita sono tante, non sono solo quelle fisiche, quelle morali e quelle spirituali, ma sono anche proprio le sofferenze che talvolta sono retaggio della nostra storia, qualche volta magari perché abbiamo fatto noi degli errori o perché magari subiamo le conseguenze di qualche, come dire, croce che qualcuno ci butta sulle spalle. Ma Lourdes è proprio un luogo che ci riconcilia. Io nella mia esperienza anche lì di sacerdote, ma di uomo anzitutto, ho fatto proprio questa esperienza. Lourdes, ogni volta che io penso a Lourdes penso anche al mistero proprio di quella pace che ti dà. E a Lourdes io ho imparato una cosa che nella mia vita da sacerdote mi è utile e cerco sempre di metterla in pratica, cioè la capacità di distinguere tra il peccato e il peccatore. Il peccato certamente va sempre ricusato, va allontanato, va condannato, anche il Papa oggi l'ha detto, è il peccato che è nel mondo che ci porta a questa condizione di male che è presente. ma poi c'è la condizione del peccatore che tante volte suo malgrado, no? Certo per le sue scelte sbagliate, quello che è, però si trova a vivere una condizione di cui il peccato ti rende schiavo, non è... Certo il peccato lo facciamo noi, ma poi alla fine il peccato ci imprigiona e ci rende schiavi di noi stessi, dei nostri limiti. E il Signore, che è il Signore della salvezza, che ci libera, chiaramente a Lourdes ci fa fare questa esperienza guardando anche alla nostra storia attraverso la filigrana della sua croce, che è un mistero di redenzione e anche di espiazione. Il Papa oggi nell'omelia a Lourdes l'ha detto, unire le proprie sofferenze alla sofferenza di Cristo in croce perché possano avere un valore redentivo. Allora la persona che soffre, soffre unendo il proprio dolore a quello di Cristo crocefisso, e questo è il grande mistero della nostra fede, in questo dolore offerto c'è una valenza, una connotazione di redenzione.
3: Don Massimo, noi ci prepariamo alla processione au flambeau e poi alla preghiera del rosario. La processione au flambeau è fatta con le fiaccole, quindi una luce nel buio della notte. Anche questa è un'immagine simbolica molto forte, non tanto simbolica, reale, ma molto forte, luce che rischiara la tenebra.
2: È la luce della fede. E qui c'è la tradizione, anche se andiamo a rileggere un po' la storia delle 18 apparizioni della Madonna a Santa Bernadette, c'è anche lì, proprio nella 17esima, se non ricordo male, Santa Bernadette va alla grotta accendendo un cero. Ecco, quel cero che si accende è evidentemente la luce della fede, quella fede che ciascuno di noi ha ricevuto il giorno del nostro battesimo, che è una luce che è quella di Cristo, accesa al cero pasquale, quindi riceviamo la luce di Cristo, ma è anche una luce che noi siamo chiamati a diffondere. E quando viene consegnata ai nostri padrini e madrine insieme ai genitori il giorno del battesimo, viene proprio detto questo: a voi genitori, padrini e madrine è affidato questo segno pasquale, fiamma che voi dovete sempre alimentare, abbiate cura che vostro figlio, vostra figlia vivano sempre come un figlio della luce.
3: Don Massimo, mentre siamo in attesa dell'inizio del rosario e della processione au flambeau, che abbiamo introdotto con la tua testimonianza, abbiamo introdotto anche con una riflessione più ampia, cerchiamo di collocare Lourdes anche in quello che è il viaggio del Papa in Francia, perché il Papa ha definito Lourdes il santuario della sacralità della vita, e lo ha fatto in una Francia, ma anche, aggiungo io, in una Europa in cui si dibatte fortemente sul fine vita, sull'interruzione di gravidanza, ma soprattutto sull'eutanasia.
2: Soprattutto proprio su questo, non semplicemente sulla legalità, no? L'introduzione di queste leggi che rendono legali queste pratiche, no? Ma anche addirittura, come in Francia, l'introduzione nella Costituzione. Nella Costituzione noi riconosciamo la carta fondante di una nazione, no? Quindi introdurla nella Costituzione significa dire che questo è un diritto, no? Acquisito. Ma è una negazione, perché è antitetico a quello che dovrebbe fare una Costituzione, cioè la salvaguardia di quei diritti che ci portano a poter essere poi persone dentro la vita, dentro l'attenzione anche che la nostra vita oggi. Il Papa, anche quando è stato lì alla casa di accoglienza, lo ha ripetuto.
3: Notre Dame ha detto: la medicina non può essere
2: a servizio
3: di una morte programmata.
2: Esattamente. Certo, questo lontani dalla luce della fede non si comprende, perché è già, possiamo dirlo, anche Papa Francesco spesse volte ha richiamato al problema di considerare le persone malate, le persone con un handicap, uno scarto della società. E ancora di più Papa Leone XIV continua e lo rafforza ancora di più, ricordandoci che la vita è e deve essere sempre salvaguardata, perché, e anche oggi l'ha detto, è dono di Dio. E quindi se è un dono di Dio, supera anche il nostro controllo in qualche modo.
3: Don Massimo, dalla grotta di Lourdes e anche in altri discorsi che il Papa ha fatto in questo viaggio e non solo, Papa Leone ha lanciato un forte appello ai leader politici del mondo per la pace e per il disarmo. Ha espresso proprio l'auspicio che i politici siano saggi nel promuovere la pace, E allora io ti chiedo, la preghiera del rosario, in che modo, che noi stasera tra poco andremo a recitare insieme al Papa con lo flambeau, cioè con le fiaccole in mano, in che modo si può trasformare in un atto di pressione spirituale, voglio usare questo termine, per fermare le guerre, per convincere i politici al disarmo?
2: Io penso, il Papa poi ha invitato a vivere il mese di ottobre, che è il mese del rosario, con questo intento di pregare incessantemente per la pace. Ma io penso che le coordinate siano esattamente due. In una è proprio il valore dell'intercessione. Noi preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché converta il cuore di chi ha in mano le sorti dei popoli. Ma dall'altra parte io penso che c'è anche una dimensione, se vuoi, antropologica, spirituale, dentro la preghiera del rosario. Perché il rosario esprime che cosa? Esprime anche l'umiltà della fede. Questa ripetizione dell'Ave Maria, che è nella semplicità proprio dell'esperienza di fede, e ci insegna l'arte dell'umiltà. Tante volte noi pensiamo, e anche Gesù nel Vangelo lo dice, crediamo di essere esauditi a forza di discorsi, di chiacchiere, e invece nella preghiera del rosario, fatta in maniera anche ripetitiva, noi esercitiamo quell'umiltà che ci dispone a sentirci piccoli e a sentirci anche esauditi nella fede, non per la grandezza dei discorsi, ma per la fiducia che noi riponiamo in colui che ci ascolta. E quindi questa umiltà che noi siamo chiamati a incarnare nella preghiera del rosario la testimoniamo e in qualche modo la consegniamo anche ai potenti, che se imparassero un pochino l'arte dell'umiltà forse il mondo conoscerebbe più velocemente un'epoca di pace.
3: Sono le 20:48, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana, siamo in attesa di collegarci con il santuario di Nostra Signora di Lourdes per seguire e partecipare alla preghiera del Santo Rosario e alla processione o flambeau, idealmente noi vi parteciperemo via radio da Roma. Ma abbiamo visto Don Massimo Tellan, il Papa in questo viaggio ha parlato della sacralità della vita, della pace, ha detto però anche che i cristiani non devono nascondere nella vita quotidiana la propria fede, non devono chiudersi in una fede privata, e che i cristiani possono benissimo dire la loro anche nella vita pubblica.
2: Beh, perché un po' c'è questa tentazione di voler relegare nella logica della laicità dello Stato anche la laicità delle persone che sono credenti. Lo Stato sarà anche uno Stato laico, ma il credente, anche nella sua condizione di laico,
3: un santo, modo particolare per essere cristiani in uscita.
2: Esattamente, no? Già nella Christi Fidelis Laici, San Giovanni Paolo II ci invitava a ricordare, ci spronava a dire che il cristiano vive da laico nel mondo la sua fede. Quindi non è che perché siamo laici poi ci dobbiamo dimenticare di quello che siamo lì nella nostra vita quotidiana, dove lavoriamo, dove abbiamo anche il nostro impegno politico. Siamo chiamati lì a vivere da cristiani dove la volontà di Dio ci mette.
3: E abbiamo in bassa frequenza qua in studio a Roma, amici ascoltatori, le immagini che ci arrivano da Lourdes grazie anche alla collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Sentiamo Don Massimo Tellan l'audio che ci arriva dal luogo antistante la Basilica di Lourdes.
2: È anche una suggestione questa immagine.
3: Una forte
2: stessa
3: suggestione, sono immagini molto belle e vediamo tanti pellegrini, tanti fedeli. Tra l'altro, in concomitanza con l'arrivo del Papa a Lourdes, sono arrivati diversi treni bianchi, sono arrivati molti pellegrini, molti malati, un po' da tutta Europa, anche dall'Italia e dalla Francia in particolare.
2: Sentiamo l'applauso.
3: Sentiamo l'applauso, molto probabilmente ci annuncia la vicinanza dell'arrivo del Papa. Restiamo in collegamento audio grazie alla regia con Daniele Giorgi dal prato antistante, enorme prato antistante, la Basilica di Lourdes.
2: l'esplanade, come si chiama, questo grande accompagnamento che porta i pellegrini dal cancello fino ai piedi del primo santuario che sorge proprio sopra la grotta, la Basilica dell'Immacolata Concezione, così come la Vergine ha definito se stessa nella apparizione del 25 marzo, alla pressione del parroco di Lourdes che costantemente chiedeva a Bernadette di farsi dire il nome della Signora. Alla fine, proprio il 25 marzo, giorno oltretutto in cui celebriamo la festa dell'Annunciazione, Maria definisce se stessa l'Immacolata Concezione. E siamo appena 4 anni dopo la proclamazione del dogma. Nel 1854 viene proclamato il dogma come verità appunto di fede della Immacolata Concezione e Santa Bernadette oggi, Bernadette Soubirous allora, da ragazza ignorante che non sapeva neanche leggere e scrivere, corre appena la Vergine dice il suo nome per paura di dimenticarlo, perché proprio è una cosa che lei neanche riesce a tenere in mente, corre dal parroco, entra nella parrocchia e senza dire nulla grida al parroco: Immacolata Concezione, Immacolata Concezione. Insomma, e da lì è partito poi tutto, insomma.
3: Lourdes, lo ha detto anche il Papa, è luogo di speranza cristiana.
2: È luogo della speranza perché, ed è questo l'altro aspetto di cui oggi non parliamo più. un tempo
3: i cristiani hanno speranza.
2: Si parlava tanto dei novissimi, no? Cioè il fatto che c'è una realtà dopo la morte, morte, giudizio, inferno, paradiso, questi sono i novissimi. Oggi non se ne parla più. Ormai li abbiamo dati come qualcosa di un po', come dire, antico, qualcosa. Invece il Papa oggi è tornato a ribadire è la realtà della vita eterna. Noi crediamo nella vita eterna. Io ricordo Cardinal Ruini in una intervista a Mezzo Minuto con Annunziata, nel tempo di Covid, lui disse una cosa che in quei giorni si sentiva dire poco e disse: certo, noi cristiani dobbiamo curarci, dobbiamo stare attenti, dobbiamo, però noi non abbiamo paura perché noi crediamo nella vita eterna. Il Papa oggi, citando le parole della Signora, di Nostra Signora di Lourdes a Bernadette, ha ricordato questo, dice: la Vergine ha detto a Bernadette: non prometto di renderti felice in questa vita ma nell'altra. E allora la nostra speranza delle speranze è una speranza che va oltre la morte, è il cuore anche della nostra fede. Noi camminiamo, tanto spesso non ce ne rendiamo conto perché forse siamo anche poco attenti alle nostre celebrazioni, ma se tu fai attenzione, come dovremmo fare, tutte le preghiere in fondo alla fine ci fanno rivolgere lo sguardo alla vita eterna. Tutte le preghiere di colletta, hanno questo orizzonte ultimo che sfonda, potremmo dire così, quella tenebra assoluta che è la tenebra della morte.
3: Don Massimo Tellana, ti ripropongo la domanda. Prima ti ho chiesto se i cristiani hanno speranza, la rimodelliamo in questo modo, richiamando un po' e sintetizzando forse in modo improprio quanto ha detto il Papa oggi. I governanti hanno speranza?
2: Dovrebbero avere una... Ecco, usiamo il condizionale. I cristiani sono chiamati... io non direi neanche chiamati, cioè è proprio connaturale al DNA del cristiano la speranza. Noi tante volte la releghiamo semplicemente a un'attitudine, no, dell'anima. Speriamo che le cose vadano meglio, speriamo che il mondo conosca la pace, ma in realtà nel DNA del cristiano ci sono le virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. Le virtù teologali vuol dire che sono dei doni che Dio stesso infonde nella nostra vita. Quindi la speranza non possiamo non averla, se no non siamo cristiani. È come non avere la fede, è come non avere la carità. È nel nostro essere discepoli di Gesù che siamo persone di speranza, che camminano nella forza della fede e testimoniano questa fede, la vivono, la incarnano col dono di sé nell'amore. Ora, chiederlo se i governanti ce l'abbiano, dovremmo pregare perché ce l'abbiano la speranza.
3: E Lourdes è luogo di preghiera, ma anche di malattia e di speranza, per tornare a questo tema. Malattia e speranza.
2: Certamente tanti malati che vanno a Lourdes hanno anche la speranza della guarigione. È innegabile questo. E ci sono le guarigioni. Sono tantissime guarigioni documentate. Ancora oggi avvengono, no? Ma la guarigione più vera che Lourdes dona è quella guarigione di saper portare la propria croce, non con rassegnazione, perché la rassegnazione tante volte la scambiamo per la speranza, ma non è così. La rassegnazione non è una qualità del cristiano. La speranza è quella attitudine, appunto, dell'animo, corroborato dalla grazia dello Spirito, che ti porta ad abbracciare la tua malattia e a sapere che anche appesi alla croce il nostro destino è ben altro. C'è un passaggio nel Vangelo di Luca quando si parla proprio della crocifissione. Il buon ladrone, cosiddetto, a un certo punto dice a Gesù: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù risponde con un'affermazione che ci colpisce, perché un tempo la vecchia traduzione dei nostri lezionari diceva: oggi sarai con me in paradiso. Quindi proietta il focus sull'andare con Gesù in paradiso. La nuova traduzione dei nostri lezionari invece è molto più forte e molto più bella, perché dice: oggi con me sarai in paradiso. Come a dire, se siamo con Gesù, anche se siamo appesi alla croce, è paradiso.
3: Don Massimo, mentre ancora torniamo brevemente in cronaca, siamo in attesa dell'arrivo del Papa. Sentite l'audio che ci arriva dal santuario di Lourdes. Tra poco parteciperemo alla preghiera del Santo Rosario e alla processione O Flambeau, in collegamento diretto con la Radio Vaticana e Vatican News in video radio cronaca. L'arte è immensa nel captare questo mistero cristiano, in particolare proprio anche di quello che stiamo parlando, di questa speranza, della malattia, della preghiera che si respira a Lourdes.
2: È la bellezza della fede. E noi guardiamo, come dice il profeta Isaia, al più bello tra i figli dell'uomo, che però è bello perché si è caricato dei nostri dolori.
3: Allora, noi ci fermiamo perché diamo la linea alla regia. Tra poco entreremo in collegamento ufficiale in video radio cronaca, Radio Vaticana, Vatican News e emittenti collegate con Lourdes.

0: Laudetur Jesus Christus, buonasera a tutti voi che vi siete collegati con noi attraverso il consueto canale YouTube, la diretta Facebook di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, qui dal santuario di Nostra Signora di Lourdes per partecipare insieme con il Santo Padre alla preghiera del Santo Rosario e alla processione au flambeau.
1: Io cedo la linea a Don Massimo Tellan, parroco di San Giovanni Crisostomo a Monte Sacro Alto a Roma, per la radiocronaca e la partecipazione alla preghiera del Rosario e alla processione au flambeau. In regia Daniele Giusti, da Luca Collodi è tutto, la linea a Don Massimo Tellan per la preghiera del Santo Rosario da Lourdes.

Siamo in attesa che inizi la preghiera del Santo Rosario e la processione o flambeau. La regia ci consegna questa suggestiva immagine del santuario di Nostra Signora di Lourdes, il santuario con la basilica appunto dedicata alla Immacolata Concezione, e anche l'esplanade, questo lungo viale che dal cancello si dipana verso appunto la basilica che sovrasta la grotta di Massabielle, quella grotta dove l'11 febbraio del 1858 la Signora, così come la chiamò Bernadette Soubirous, apparve a questa giovane fanciulla che negli atti poi successivi, quando venne istituito il processo stesso per il riconoscimento della veridicità, appunto dell'autenticità delle apparizioni, quando le chiedevano come mai la Vergine Maria avesse scelto proprio una fanciulla come lei, Bernadette rispondeva con estrema umiltà: perché a Lourdes non c'era ragazza più stupida e ignorante di me. Evidentemente era la grande umiltà di questa fanciulla che ha saputo accogliere il dono di questa apparizione della Vergine Maria e anche corrispondere a questo dono con la risposta all'invito che la Madonna gli fece di tornare per 15 giorni a pregare insieme con lei, riservandole una serie anche di richieste, di messaggi, in questo luogo che poi è diventato il santuario della salvaguardia della vita. Oggi Papa Leone, nella sua omelia, nella messa che ha celebrato di fronte alla grotta di Massabielle, ha ricordato proprio questo, che Lourdes è il santuario della sacralità della vita.

E intanto ringrazio Maria José Ando che mi ha raggiunto della redazione francese per coadiuvarmi in questa diretta appunto della preghiera del Santo Rosario e della processione au flambeau dal santuario di Nostra Signora di Lourdes. Intanto vediamo le immagini della regia che ci mostrano Papa Leone XIV che è arrivato, è sceso dall'autovettura e ora si sta dirigendo verso la grotta di Massabiel, quella grotta che, come dicevamo poc'anzi, ha visto l'apparizione della Vergine Maria a Bernadette Soubirous la prima volta l'11 febbraio del 1858. Il Papa sosta un attimo in preghiera, anche noi uniamoci in preghiera con lui.

E il Papa si prepara ad iniziare la preghiera del Santo Rosario e la processione o flambeau. Questa processione nella quale anche noi idealmente vogliamo portare quelle luci che sono l'immagine della luce della fede che illumina le tenebre del mondo.

proprio il canto della professione di fede, il credo, ci richiama appunto a ciò che rappresentano queste fiaccole, la nostra fede, la fede che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo, la luce di Cristo morto e risorto che illumina le tenebre dell'esistenza, della nostra e quella del mondo.

0: Votre Saint-Père, le pape Léon, ses intentions et les intentions de toute l'Église.
1: In una fede comune, preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa.
2: Con una fe comune, rezamos por nuestro Santo Padre, el Papa León, por sus intenciones y las intenciones de toda la Iglesia.
0: United in one faith, let us pray for our Holy Father, Pope Leo, for his intentions and the intentions of the whole Church.
3: Padre nostro, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
4: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
3: peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc

0: processione che si snoda dietro all'immagine di Maria Immacolata, il Santo Padre e tutti coloro che seguono.
1: La resurrection du Seigneur. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: de même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo Gesù diceva ai giudei: come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

0: Deuxième mystère glorieux, l'ascension du Seigneur.
1: Secondo mistero glorioso, l'ascensione del Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli: quando vedrete il Figlio dell'uomo salire laddove era prima, è lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono Spirito e sono vita.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Glorioso, la Pentecoste. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.

0: Quatrième mystère glorieux.
1: Quarto mistero glorioso. L'assunzione della Beata Vergine Maria.
0: De l'Évangile selon Saint.
1: Dal Vangelo secondo San Luca.
0: Elisabetta
1: fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
0: Tu es
1: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che le è stato detto da parte del Signore.

0: Cinquième mystère glorioso.
1: Quinto mistero glorioso.
0: Le couronnement de la
1: L'incoronazione della Beata Vergine Maria.
0: De l'Apocalypse de Saint Jean.
1: Dall'Apocalisse di San Giovanni.
0: Un grand signe apparu
1: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Allora nel cielo una voce potente proclamava: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.

0: Les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant déposées aux pieds de Notre-Dame, qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence.
1: Le intenzioni di preghiera raccolte oggi sono ora deposte ai piedi della Madonna, che intercede a favore di tutti i suoi figli. Raccogliamoci in silenzio.
2: Las intenciones de oración que hemos recibido hoy son ahora depositadas a los pies de Nuestra Señora, que intercede en favor de todos sus hijos. Lo hacemos en silencio.
0: The prayer intentions collected today are now presented to Our Lady, who intercedes on behalf of all her children. Let us pray in silence. Sainte Vierge Marie, obtiens aussi la paix pour le monde. Montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, prie pour nous.
1: Beata Vergine Maria, ottieni al mondo la pace. Mostra ai popoli la via della fraternità. Regina della pace, prega per noi.
2: Santissima Virgen María, obtén también para el mundo la paz. Muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, ruega por nosotros.
0: Blessed Virgin Mary, also obtain peace for our world. Show people the path of fraternity. Queen of Peace, pray for us.
3: Ed ora la locuzione del Santo Padre.
4: Nous sommes rassemblés ce soir.
3: Siamo qui riuniti questa sera per rispondere alla richiesta che la Madonna rivolse ai sacerdoti per mezzo di Santa Bernadette. Che si venga qui in processione. Quanto è commovente vedere il popolo fedele, di generazione in generazione, rispondere con amore e fiducia al tenero invito della Vergine Maria. Quanto è consolante sentire i cristiani cantare inni pieni di fervore e di fede e camminare con un lume in mano verso la loro Madre del Cielo, la Madre che Gesù ci ha donato sulla croce. Rendo grazie al Signore di poter a mia volta rispondere questa sera all'appello della nostra Madre, facendomi pellegrino tra i pellegrini. Questa luce che ci guida e ci attira è quella della speranza che non ci abbandona mai, pur mentre percorriamo il cammino di questa vita, spesso costellata di prove, ma già pervasa dalla gioia di sapere di essere figli di Dio, amati e salvati da Gesù. Le persone malate sono testimoni privilegiati di questa trasfigurazione dell'esistenza, attraverso la fede e l'amore per Dio e per il prossimo. Bisogna venire qui a fare questa processione con voi, cari malati, per percepirne pienamente la realtà. Come diceva Papa Pio XII. Giammai, in un angolo della terra, si è visto un simile corteo di sofferenza, giammai un eguale irradiarsi di pace, di serenità, di gioia. E un simile miracolo è possibile, quello di suscitare serenità e gioia nella prova, è perché Dio ci dona la grazia di percepire la presenza vivificante di Cristo risorto in mezzo a noi. Ci dona di volgere lo sguardo verso un futuro più lontano, al di là del nostro orizzonte terreno, un futuro di felicità infinita in Dio, che siamo certi di ottenere se rimaniamo saldi nella fede e nella carità. A tal fine, San Paolo ci incoraggia. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Tenete sempre a mente queste parole d'oro, cari malati. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che sarà rivelata in noi. Siamo quindi chiamati a perseverare nel nostro cammino, ancora e ancora, finché ci saranno concessi i giorni della nostra vita in questo mondo, in cui Maria ci precede, e percorreremo con fiducia verso di lei, la cui immacolata concezione risplende come un faro nella notte. Ella è il segno della vittoria dell'amore, del bene e di Dio, che dona al nostro mondo la speranza di cui ha bisogno. Questa sera volgiamo il nostro sguardo verso Maria, così gloriosa e così umana, e lasciamo che sia lei a condurci verso Dio, che è il vincitore. Io sono l'Immacolata Concezione. È esattamente così che Maria si è definita proprio qui, con la massima umiltà, ma riconoscente a Dio per il privilegio assolutamente unico di cui ha goduto e che rappresenta per noi l'alba della salvezza. Per i meriti della sua passione e della sua risurrezione, Gesù ha voluto preservare sua madre da ogni macchia del peccato originale. Ne fa una nuova Eva, su cui il demonio non avrà mai alcun potere, da cui tutto ricomincia, per cui tutto torna ad essere possibile, per il mondo come per ciascuno di noi. Ecco perché il suo sostegno e la sua intercessione non sono secondari per il cristiano che vuole accogliere la grazia della redenzione ottenuta dal sangue di Gesù e lottare contro il male. Ella è la stella del mare, Stella Maris, che ci soccorre nelle tribolazioni, come ha ben espresso San Bernardo. O chiunque tu sei, tu che avverti che nel flusso di questo mondo stai oddeggiando tra burrasche e tempeste, invece di camminare sicuro sulla terra, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, se non vuoi essere sopraffatto dalle tempeste. Seguendo lei, non ti smarrisci, pregando lei non ti disperi, pensando a lei non sbagli, se lei ti tiene non cadi, se lei ti protegge non temi, se lei ti guida non ti stanchi, se lei ti dà il suo fervore tu arrivi al tuo fine. Allora, cari fratelli e sorelle, pellegrini e malati che siete venuti dalla Francia e da tutto il mondo per partecipare a questa processione di luce fervida e serena, portiamo le nostre intenzioni più care e più urgenti e presentiamole a Nostra Signora, le nostre intenzioni personali e quelle per il mondo, contemplandola nella sua Immacolata Concezione, una gioia e una speranza invincibile sorgono dal nostro cuore, perché rivestita del sole, con la luna sotto i suoi piedi e coronata di stelle. Ella è gloriosa, potente, allo stesso tempo umile, vicinissima a noi. È la madre di Gesù e madre nostra. O Vergine Immacolata, fa che questa luce che teniamo in mano stasera non si spenga mai nelle nostre vite, ma che illumini il futuro, aprendoci fin da oggi alle promesse della vita eterna.

0: Prions le Seigneur.
1: Preghiamo il Signore.
0: Tu as voulu, Seigneur,
1: oh Dio, che l'annuncio dell'angelo, il tuo verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria, ascolta la nostra supplica. Poiché la riconosciamo vera Madre di Dio, fa che possiamo trovare sostegno nella sua preghiera presso di te, per Cristo nostro Signore.

benedizione del Santo Padre, la grande assemblea che si stringe qui attorno alla Vergine Maria, all'Immacolata Concezione, fa sentire tutto il calore della sua presenza con questo applauso, mentre vediamo la statua della Vergine Maria che lascia la gradinata da cui si entra nella basilica, appunto a lei dedicata, la basilica della Immacolata Concezione.

abbiamo i sentimenti del Santo Padre che nella sua allocuzione ci ha invitato davvero a lasciarci toccare il cuore, a lasciarci commuovere nel vedere tutto il popolo fedele che di generazione in generazione risponde con amore e fiducia, ha detto il Papa, al tenero invito della Vergine Maria. E insieme cantiamo la Salve

0: Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes. Sainte Bernadette.
1: Alla triplice invocazione rivolta a Nostra Signora di Lourdes perché preghi per noi, e anche l'invocazione a Santa Bernadette perché preghi per noi, vediamo entrare appunto la statua della Vergine Maria Immacolata Concezione dentro la Basilica di Nostra Signora di Lourdes, seguita dal Santo Padre. Il Papa questa mattina aveva già sottolineato nella sua omelia come davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabiel si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Rivolta ai malati ha detto: le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli. Sono il luogo per eccellenza in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita. E anche nella sua allocuzione il Papa questa sera è tornato sul tema della speranza, questa luce che abbiamo visto portata in mano non solo dal Santo Padre ma anche da tutte le persone, le migliaia di persone che ora la regia ci fa vedere inquadrate nella notte di Lourdes, in questa immagine così suggestiva e bella. Queste luci non sono altro che le luci di quella speranza che non ci abbandona mai, pur mentre percorriamo il cammino di questa vita, spesso costellata di prove, ma già pervasa dalla gioia di sapere di essere figli di Dio, amati e salvati da Gesù, così ha detto il Santo Padre. E anche noi ci avviamo alla conclusione di questa nostra diretta dal Santuario di Lourdes. Il ringraziamento alla mia collega, dalla redazione francese, a Daniele Giorgi per l'assistenza tecnica, a tutti voi che ci avete seguito attraverso Vatican News, Vatican Media, Radio Vaticana, attraverso il canale YouTube, la diretta Facebook, così come anche le radio a noi collegate, l'augurio di una serena notte, illuminata dalla luce della fede e della speranza, che davvero la nostra vita, come ha concluso il Papa nella sua preghiera rivolta a Maria, sia una vita illuminata verso il futuro, aprendoci fin da oggi alle promesse della vita eterna. A tutti, buonanotte. Laudetur Jesus Christus.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
2: Benvenuti a questo incontro. Si chiama Il welfare non è un benefit, l'impresa, la persona e il lavoro. E già nel titolo c'è tanto. C'è un po' una maturità del discorso sul welfare. Ormai di welfare aziendale ne parliamo da più di un decennio e abbiamo avuto la possibilità, a partire dall'esperienza che tutte le imprese fanno o che i provider di welfare fanno, ma che i lavoratori fanno, di capire pian piano che il welfare aziendale è qualcosa di più di un mero benefit, ma è uno strumento complesso, eterogeneo, variegato, che può accompagnare l'impresa nelle sue trasformazioni, può accompagnare i lavoratori nelle sue trasformazioni, può accompagnare il lavoro in sé, può portarlo a passi nuovi. E oggi proviamo a parlare di questo. Proviamo a farlo mettendo insieme tanti attori. Il welfare è per sua natura un ecosistema di tanti attori che lavorano insieme, che più lavorano insieme più abbiamo delle conseguenze, degli esiti positivi, e lo facciamo quindi facendo interloquire il mondo delle istituzioni col mondo delle imprese, col mondo dei provider di welfare. Per farlo abbiamo gli ospiti migliori che ci consentono di fare tutto questo. Vado in ordine di intervento. Alla mia sinistra Gabriele Fava, che è presidente dell'INPS. Chiedo un applauso uno alla volta, se lo meritano. Segue l'onorevole Marco Snato, che è presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. La dottoressa Anna Zattoni, che è co-CEO di Marsh Jointly. Francesco Bardelli, che è Chief Health and Welfare Officer di General Italia e CEO di General Wellion. E Alessandro Angelini, che è Director Visa Government Solutions. Faremo un paio di interventi ciascuno e iniziamo un po' col quadro più istituzionale. Quindi lascio subito la parola al Presidente Fava per darci un po' la sua idea di qual è la situazione oggi del welfare, quali sono le urgenze che vede a partire da un istituto come l'INPS, che come sappiamo in Italia è tanto ampio quanto variegato e segue diversi aspetti. Poi magari nel secondo giro guardiamo un po' più le prospettive.
3: Grazie, grazie a tutti, è un piacere essere qua. Ma Francesco, ci diamo del tu. La tua sottolineatura è importantissima, mai come oggi è attuale. Io però parto dal razionale, dal messaggio del meeting, che è l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Questo, con questa frase fantastica, Dante chiude il suo percorso, il suo viaggio fantastico alla ricerca del senso della vita. E Dante attraversa l'inferno, il purgatorio e il paradiso, ma per che cosa? Per conoscere che cosa? Per comprendere che ciò che tiene insieme il mondo non è il potere, ma è la capacità dell'uomo di orientare liberamente la propria vita verso il bene. Liberamente, orientare liberamente. Mi soffermo intenzionalmente su questo concetto perché è fondamentale. È il libero arbitrio, che tu da accademico professore sai perfettamente e meglio. Il libero arbitrio, cioè la possibilità di, l'opportunità di poter scegliere ciò che è bene e ciò che è male. E questa, vedete, è una lezione incredibilmente contemporanea. Perché? Vedete, il welfare, tu l'hai chiamato, è noi stiamo portando avanti un nuovo modello di welfare contemporaneo, attuale, vicino, che va a intercettare, vicino a tutti i cittadini, che va a intercettare il fabbisogno. Ma anche, anche il welfare oggi, davanti a che cosa? Di fronte alle trasformazioni che abbiamo, trasformazione del lavoro, trasformazione della tecnologia, delle AI, dell'organizzazione del lavoro, del futuro e la crescita del nostro paese, sul quale si soffermerà sicuramente l'amico Marco meglio e con più autorevolezza. Bene, davanti a queste trasformazioni sempre più veloci, sempre più stressanti, l'INPS, il welfare, non può più limitarsi a erogare prestazioni o a intervenire a correggere le fragilità quando si manifestano. Deve cioè oggi il welfare e quindi l'INPS, che rappresento e ho l'onore di, presiedere, deve mettere la persona nella condizione di scegliere, di crescere, di partecipare, di costruire il suo futuro. Ma perché, vedete, in fondo un welfare autentico deve fare esattamente questo: non deve decidere la vita delle persone, non deve decidere la vostra vita, deve, a mio modo di vedere, ma ci credo fortemente, deve dare alle persone, a voi, ai giovani, la forza e gli strumenti per poter decidere, per poterla orientare, per poter avere un futuro di successo. E questo ruota tutto intorno al libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere ciò che è bene e ciò che è male, naturalmente ciò che è bene. E per questo motivo, è per questo motivo che l'INPS vuole esserci quando la vita cambia, deve esserci quando la vita cambia. Ma come? Come rubo pochi minuti, ma ci tenevo a condividere questa riflessione che mi sono appuntato l'altra sera. Come? Diventando oggi quello che è, diventando la più grande infrastruttura sociale del paese, che per voi è la nuova, anzi l'officina del nuovo welfare, concettualmente parlando, cioè quel è il luogo dove lo Stato, in cui lo Stato non si limita più a dare soltanto un aiuto, ma costruisce con ogni persona, con tutti noi, costruisce lo Stato attraverso le istituzioni, e io ne rappresento forse la più importante per il Paese, costruisce con ogni persona la strada per ripartire. E questo è un nuovo modo di organizzare il nuovo welfare, il welfare d'oggi, il welfare del futuro, quel welfare generativo che sto portando e stiamo portando avanti con tutta la tecnostruttura fin dal primo giorno del mio insediamento. E cioè, è un modo nuovo, dicevo. Cioè, cosa vuol dire? Meno pezzi separati, più ascolto, più prevenzione e più accompagnamento. E chiudo davvero dicendovi, alla luce di questa riflessione, che cosa abbiamo fatto e che cosa vorremmo fare magari dopo. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato su tre direzioni. Innanzitutto per i giovani abbiamo fatto un'app, un portale giovani, un portale disabilità, un portale genitorialità. Abbiamo fatto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per semplificare la vita alle imprese, perché è dalle imprese che passano i futuri contribuenti, voi ragazzi. Abbiamo invece al tempo stesso fatto degli accordi formidabili con la Guardia di Finanza, i Carabinieri, riportando i controlli congiunti ex ante, prima e non dopo, perché è prima che si risolvono i problemi, non dopo. Noi INPS abbiamo i dati e quindi in chiave predittiva possiamo leggere ciò di cui c'è bisogno oggi per il futuro. tutti noi vogliamo la crescita del nostro paese, ma la crescita del nostro paese passa dalla sostenibilità, e la sostenibilità si fonda sul credo, sulla valorizzazione e sulla realizzazione dei nostri giovani. Tutto verso che cosa? Verso il bene comune. E chiudo davvero tornando un secondo a Dante, perché è d'obbligo oggi. Io devo ringraziare il meeting perché mi ha dato l'opportunità di ritornare su un'opera fantastica, mai così attuale come oggi, che è la Divina Commedia, con la chiusura. E Dante 7 secoli fa ci ricordava che la conoscenza da sola non basta. Oggi infatti possiamo prevedere, possiamo automatizzare, possiamo personalizzare e decidere quasi tutto a una velocità supersonica.

0: il bene comune, che è il bene altrui e il bene della comunità.
1: Grazie. Grazie Presidente Fava per questo suo primo intervento, anche per essersi messo in relazione col titolo del meeting, questo molto apprezzato credo dal pubblico. Lascio la parola a Nero Snato, non so se per una sua interpretazione della terzina dantesca o per il quadro su welfare, può scegliere lei.
2: No, innanzitutto buongiorno a tutti, no? Io non ero uno studente modello come il Presidente Fava, per cui non mi avventuro nell'esegesi dantesca, però innanzitutto voglio ringraziare il meeting, la Compagnia delle Opere, le aziende che sostengono questo evento, perché credo che sia uno dei pochi ormai luoghi dove anche la politica può finalmente parlare con serenità, sperando anche con puntualità e competenza nel mio caso di un tema che è diventato centrale anche rispetto ai cambiamenti che ci sono stati nella nostra società in questi ultimi anni. E è chiaro che oggi noi quando parliamo di welfare non parliamo come sbagliando in passato si è fatto, e qui lo dice anche un po' il titolo di questo convegno, parlando di benefit. Abbiamo qui a fianco la bellissima mostra di Leon Armel, insomma, dove chi ce l'ha illustrata, e invito tutti a provare a guardarla e ad analizzarla, chi ce l'ha illustrata ci ha spiegato come il welfare non può essere confuso col paternalismo dell'imprenditore che concede qualcosa al lavoratore anche in modo sincero, in modo sicuramente solidaristico, ma invece il welfare, soprattutto in un sistema economico, produttivo e sociale come è quello attuale nel nostro mondo e più segnatamente in Italia, invece è una necessità di collegare i bisogni del lavoratore, di chi lo circonda, delle famiglie, degli anziani, della necessità anche di socialità o di solidarietà. Poi spiegherò anche rispetto al collegamento welfare-solidarietà cosa abbiamo provato a fare in Parlamento, e di collegarlo appunto con quello che è il mondo del lavoro, che come ci raccontava appunto Leon Armel era sicuramente l'incontro del capitale con il lavoro, e non era la lotta di classe che sempre in quegli anni Marx e la cultura materialistica prevedevano. Era un incontro, quindi una volontà di unire questi elementi che appunto sono alla base della produzione, per cercare appunto sicuramente di dare una visione più, più personale anche dell'economia, ma è anche un sistema più ampio che appunto deve contemperare una funzione produttiva che non si esaurisce nell'azienda, ma si continua appunto nella comunità, nel territorio nel quale si vive, e per la mia anche cultura politica credo anche in un interesse nazionale che fa il bene appunto della comunità dove si vive. Quindi importante questo, importante non considerarlo appunto come un catalogo di opportunità per quanto positive, ma considerarlo come un sistema che va non a sostituire il salario. Noi abbiamo fatto anche delle politiche che abbiamo intitolato il salario giusto, quindi crediamo che sia giusto lavorare sul salario, sul potere d'acquisto, lo spiegherò magari dopo nel secondo giro come abbiamo cercato di farlo, ma crediamo che il welfare sia qualcosa di diverso dal salario accessorio, usiamo questo termine se volete un po' abusato, ma sia proprio un'idea appunto di società diversa che, partendo dal valore sociale che l'azienda deve avere, dà appunto alla società stessa e quindi alla comunità nella quale vive l'azienda delle opportunità per i propri cittadini, che sono anche i lavoratori. E allora sicuramente una remunerazione globale, possiamo chiamarla, dove c'è sicuramente appunto il salario, dove c'è sicuramente la previdenza, e qui abbiamo l'amico Fava che sicuramente conosce bene il tema, ovviamente abbiamo il discorso riguardante la tutela della salute, abbiamo la tutela degli anziani magari abbiamo in casa, quindi l'aspetto più sociale. Possiamo pensare, come è stato fatto in molte aziende, all'aiuto ai figli che studiano, e quindi sia quelli che abbiamo in casa sia che i figli che abbiamo fuori sede, quindi degli affitti. Insomma, abbiamo una serie di importanti temi che sono anche la

0: conciliazione non solo di aspetto economico, ma sono anche migliorare la vita quotidiana di ognuno di noi, quindi tutto quello che sappiamo. E devo dire che, per fortuna, mi sembra che il mondo produttivo lo stia percependo, perché io mi sono segnato dei dati che arrivano dall'Associazione Italiana del Welfare Aziendale. L'amico presidente Massagli mi ha dato qualche spunto. Ci sono negli ultimi anni il 69% di lavoratori coinvolti in piani aziendali in più. Ci sono 839% in più di piani attivati nelle aziende, senza contare appunto la previdenza complementare, senza contare l'assistenza integrativa contrattuale. Ci sono 3,5 miliardi nel 2025 che riguardano il welfare aziendale, non solo delle grandi imprese, ma ormai anche di quelle che sono le medie e anche le piccole. Quindi vuol dire che la cultura del welfare si sta diffondendo. Bisogna ovviamente lavorare anche in termini formativi, che è un tema anche del welfare importante, e non va considerato, e questo lo dico al Presidente della Commissione Finanze, quindi se volete anche con una certa coinvolgimento, non va considerato il welfare come un espediente fiscale, cioè non si usa il welfare per pagare meno tasse. Poiché ovviamente uno Stato cerchi di favorire e di incentivare il welfare, va bene, ma non deve essere considerato una modalità di, usiamo un brutto termine, dell'elusione fiscale. Quindi la sfida appunto che dicevo del welfare è quella di riscoprire il valore sociale dell'impresa, che è insito poi in tante culture industriali, anche in quella italiana. Io me ne sono ricordate alcune, insomma quella della Lane Rossi, insomma, che è stata una delle grandi aziende appunto che ai tempi aveva questa e ha avuto questa cultura. Da colui che vive in Lombardia ricordo sulle rive dell'Adda il villaggio Crespi, così come c'è stato il villaggio Piaggio a Pontedera, insomma tutti conosciamo l'epopea dell'Olivetti dei primi anni, insomma, così come la cultura che in seno a Leni aveva inventato Enrico Mattei. Insomma, da bellunese so quanto per esempio Leonardo Del Vecchio nella crescita di Luxottica ha sempre tenuto in piedi, insomma, il tema della vicinanza ai suoi lavoratori, alla cura dei lavoratori e quindi ai sistemi di welfare che erano, se vuoi, all'inizio più primitivi, che poi si sono invece configurati proprio in un sistema di welfare assolutamente moderno. E credo che poi magari credo che sarà un argomento dei prossimi interventi, credo che in questo va anche inserita una grande novità, paradossalmente molto tardiva, della nostra legislazione, che è quella della partecipazione dei lavoratori all'impresa, che era un obiettivo della Costituzione che per tutti questi anni era rimasto inevaso, se ne è parlato, se ne è discusso, non era mai stato completato. In questa legislatura, con tante proposte di legge sia parlamentari che di iniziativa popolare, la più importante è quella della CISL, che poi è stata anche ripresa come testo base, si è poi creata finalmente una norma che insomma attui questo principio costituzionale della partecipazione dei lavoratori all'impresa. E credo che sia una rivoluzione importante, ma non perché sia una novità. Se uno va appunto nello stesso padiglione nei panel qui a fianco, proprio l'epopea di Leon Almer ci racconta di come inventò già nella seconda metà dell'Ottocento la partecipazione. Gli esempi che io ho citato adesso raccontano di come ci siano esempi più o meno completi di partecipazione, però oggi è una norma dello Stato, non è più un'iniziativa della singola predisposizione, buona disposizione dell'imprenditore, ma è una legge dello Stato. Cosa vuol dire? Che prendendo dal basso, quindi dalla società, ecco, userei questo termine che alla fine degli anni 90 piaceva molto, meno Stato, più società, ecco, noi abbiamo trasformato, insomma, un'esigenza che era insita nella nostra società in una legge dello Stato, in un'opportunità quindi che lo Stato, la pubblica amministrazione, dà a queste imprese. Quindi io credo che, ripeto, partendo dal concetto di valore sociale dell'azienda, rispetto dei territori, rispetto delle esigenze della persona, della comunità e quindi della nazione, oggi abbiamo la possibilità di completare questa filiera.
1: Grazie. Mi sembra che stia uscendo da questi primi interventi un'idea di welfare che è ampia. La partecipazione dei lavoratori di cui si parlava è un elemento centrale. Il welfare, se non è soltanto un benefit, non è semplicemente qualcosa che viene erogato, ma è anche l'esito di un'analisi dei bisogni, una comprensione dei bisogni. E vi consiglio, l'avrei fatto sul finale ma mi porto avanti, di vedere la mostra che è qua a fianco, la storia di Leonard Mack, che io ho conosciuto quest'estate, lo ammetto umilmente, e che è stato anticipatore non soltanto di istituti, introduzioni di novità, eccetera, ma proprio di un metodo, quello del dire: se ascoltiamo i lavoratori, gli lasciamo un certo spazio nel porre le domande, nel porre i temi, la stessa impresa ne guadagna, perché non vive soltanto di quello che pensa già di sapere, ma scopre qualcosa che non sapeva e la cosa funziona meglio. E questo mi serve per adesso passare la parola proprio al mondo delle imprese, e inizio volentieri con Anna Zattoni, che può raccontare un po' quello che Marsh Jointly fa. Peraltro per voi questo è stato un anno di passaggio significativo dal punto di vista aziendale, avete fatto un salto importante e che come partner del meeting accogliamo con grande piacere, e avete sempre avuto un'idea, uso un termine abusato, olistica del welfare, più ampia, ma che parte dalle specificità delle persone, che sono allo stesso tempo molto diverse da di loro. Quindi Anna, se ci racconti un po' il vostro approccio.
2: Grazie Francesco. Allora, mi ricollego innanzitutto ad alcuni aspetti della mostra di Leonard Mell che hai citato, ma che secondo me rappresentano dei fattori distintivi. Posto che allora era una cornice di assenza totale dei diritti, quindi rispetto invece a una cornice normativa nostra attuale molto, molto ricca e molto interessante per quello che riguarda il welfare aziendale, quella non c'era. Per cui l'intento di Armel è stato molto interessante, perché da una parte lui stesso per primo era coinvolto in questo progetto, quindi oggi parleremo, la leadership in azienda è... guida questa trasformazione organizzativa con questo tipo di strumenti. Secondo aspetto molto interessante è anche quello di educare i lavoratori e quello che allora potevano essere i rappresentanti dei lavoratori su queste tematiche. Quindi non è, se è un linguaggio nuovo, è un linguaggio su cui le parti si devono formare, altrimenti non si parla la stessa lingua. Questo è un altro aspetto molto importante quando si pensa una spinta più forte nella contrattazione. Il terzo elemento che secondo me è molto, molto interessante è quello del consiglio di fabbrica, quindi come dicevi tu, un luogo dove ci potesse essere uno scambio, ma non uno scambio unidirezionale o informativo, uno scambio di coprogettazione di iniziative, quindi un ascolto che si traduce in un progetto comune, in un coinvolgimento delle persone. L'ultimo è molto di cornice, è che questo strumento era parte della cultura dell'azienda di allora attraverso i valori cristiani che Leonard Mell promuoveva all'interno della sua organizzazione. Quindi anche questo elemento è un elemento di distintività e che rende coerente l'intento di Armel all'interno di quel contesto organizzativo. Questi secondo noi rappresentano una specie di ricetta di quello che oggi può rendere un welfare aziendale non la somma di una serie di interventi decontribuiti, defiscalizzati e poco noti che viene usata da una certa percentuale delle persone in azienda. Ecco, questi elementi sono quelli che hanno guidato anche me e Francesca Rizza, fondatrice di Jointly 10 anni fa, nel partire in questa avventura, cioè nel creare un'azienda che potesse avere un impatto positivo nella vita delle persone al lavoro. Questo era 10 anni fa. Oggi, entrando a far parte del gruppo Marsh, che è un primario gruppo di servizi di brokeraggio assicurativo, risk advisory e human capital, riusciamo a dare una visione più concreta di impatto a questa missione, che è quella di riuscire ad accompagnare la vita della persona nella quotidianità, dando una risposta in termini di benessere familiare, benessere economico, salute e benessere mentale da una parte, ma dall'altra parte anche aiutare la persona nel suo sviluppo di competenze, nell'ascolto organizzativo, nell'inclusione. Questa visione, se vogliamo, evolutiva di quello che è diventato oggi il welfare aziendale, è quella che porta come obiettivo dell'azienda il benessere dell'intera organizzazione. Questo è stato il percorso che ci ha guidato fino qui, però oggi la sfida è ancora grande, perché i dati ci dicono che se il 70% delle aziende investe per il benessere delle proprie persone, solo il 10% in azienda le persone dichiarano di stare bene. Quindi c'è un problema noi l'abbiamo chiamato mismatch, di disallineamento tra l'intento dell'impresa o dell'imprenditore e quello che arriva veramente alle persone. Questo è dovuto a tre fattori: la capacità di ascolto e di comunicazione che l'impresa o l'imprenditore oggi ha rispetto alle sue persone, ma anche il disallineamento offerta di servizi che l'azienda propone alle persone, perché mancando un ascolto strutturato, una comunicazione, quello che l'azienda fa può non essere necessariamente guidato dai bisogni delle persone. Vediamo, i dati ci dicono che l'80%, 85% del budget di un'azienda è dedicato a elementi che determinano il benessere economico della persona, quindi il mondo di quello che oggi welfare aziendale, la previdenza complementare o l'assistenza sanitaria integrativa o i buoni pasto. Solo il 15% invece è dedicato a quelli che sono nuovi bisogni, guidati anche da quello che è l'evoluzione demografica in atto, bisogni legati al supporto alla famiglia, bisogni legati all'assistenza di familiari anziani, alla propria capacità di stare bene in un ambiente di lavoro sempre per più tempo, visto l'allungamento della vita professionale. Quindi questo è sicuramente un ambito su cui si può intervenire attraverso un ascolto e una comunicazione molto più vicina alle persone. In questo senso la contrattazione può essere un contesto all'interno del quale dare più struttura, più corpo, più comunicazione anche rispetto al valore di queste materie. Ultima cosa, il contesto normativo oggi trova degli elementi molto differenti e quindi anche l'agito delle aziende a volte è guidato dall'opportunità. Quindi se da una parte abbiamo negli ultimi 4 anni un investimento superiore al miliardo per finanziare una parte del welfare che viene detto fringe benefit, che sostanzialmente è una ridistribuzione economica, dall'altra parte abbiamo sia la normativa sulla partecipazione dei lavoratori che un disegno di legge del CNEL che parla di fraternità nei luoghi di lavoro e che attribuisce al welfare aziendale il valore di strumento capace di attuare la fraternità nei luoghi di lavoro. Quindi anche da un punto di vista normativo ci sono molti stimoli su cui poter lavorare.
1: Grazie. Grazie Anna. A me è sempre colpito quando raccontate della genesi di Jointly quest'idea che le persone devono essere libere, come diceva il presidente Fava, ma senza illudersi che senza essere accompagnate, senza avere qualcuno che indica alcune cose, indica il bene in qualche modo, fanno fatica. E l'idea che questo possa diventare un'impresa mi è sempre sembrata interessante, quindi volevo richiamare questo aspetto. Adesso lascio la parola a Francesco Bardelli, preceduto però da un video che riassume un po' una delle iniziative Welfare Index PMI che ci racconterà. Quindi chiedo alla regia di farlo partire.
3: Il biennio 2025-2026 segna la fase di maturità del welfare aziendale, dove la vera sfida è l'impatto sul sistema paese. Nel 2026, ben 3 PMI su 4 presentano un livello di welfare almeno medio, mentre dal 2016 sono più che triplicate le imprese con livello alto e molto alto di welfare aziendale. In 10 anni tutte le aree di welfare sono cresciute, con particolare attenzione quest'anno su diritti, diversità, inclusione, responsabilità sociale verso consumatori e fornitori e welfare di comunità. L'87,6% delle PMI ha chiara consapevolezza del proprio ruolo per le famiglie. Salute e sicurezza dei lavoratori sono le priorità per gli imprenditori italiani. Le PMI con alti livelli di welfare registrano performance maggiori. Il fatturato per addetto è superiore del 20% alla media. l'utile per addetto è superiore del 40% alla media. Il 78% di quelle con livelli molto alti di welfare hanno effettuato nuove assunzioni nel 2025. Il 43,6% delle PMI registra un miglioramento netto nella soddisfazione delle proprie persone. Più welfare, più fatturato, più produttività, più capacità di sviluppo, più soddisfazione dei lavoratori, più resilienza. È il circolo virtuoso del welfare aziendale. Facendo rete, le PMI generano benessere oltre i confini aziendali. Le imprese con alto livello di welfare registrano un impatto sociale pari al 78,7%. Sono 100 le aziende italiane premiate come Welfare Champion 2026. 100 storie, una stessa visione, generare valore attraverso il benessere delle persone.
1: Bene. Bene, Francesco, raccontaci un po' questi numeri, cosa c'è dietro, cosa state vedendo.
4: Grazie, grazie Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a tutti anche da parte mia. Questi numeri raccontano una ricerca che Generali fa ormai da 10 anni sull'investimento in welfare aziendale fatto dalle PMI. L'ultima partecipazione è 7.000 imprese, quindi inizia a essere anche da un punto di vista statistico molto rilevante, e ci dicono, l'avete visto dai numeri, diverse cose. Ma prima di entrare nei numeri io vorrei aiutare a capire qual è la concezione di welfare che abbiamo in Generali e sulla base della quale è stata fatta questa ricerca molto approfondita. Erano tante domande a cui le imprese dovevano rispondere. E per farlo rubo anch'io un paio di citazioni. Una dalla già molto citata mostra di Leon Armel che ho avuto la fortuna di vedere ieri, che recita questo, dice Leon Armel: ciò che non è buono per l'uomo non è buono per gli affari. E la seconda citazione la prendo dal Papa, che ci raggiungerà tra poco, dall'enciclica che ho letto in queste settimane, che dice che non c'è sviluppo, ma nessun tipo di sviluppo economico, aziendale, senza lo sviluppo integrale della persona. Ecco, queste due affermazioni, queste due citazioni chiariscono la concezione che abbiamo di welfare, che abbiamo del lavoro. Il lavoro non è solo la dimensione professionale, ma è la dimensione integrale della persona, che riguarda, già citato molto bene da chi mi ha preceduto, la famiglia, l'educazione, la formazione, la salute, l'appartenenza al contesto sociale in cui si vive. E l'azienda stessa non è un'entità che vive fuori da un contesto, isolata, ma è una realtà che opera all'interno di un territorio, ha relazioni con istituzioni, ha relazioni con organizzazioni, con associazioni locali per valorizzare e potenziare il territorio, scuole, università, dipende poi dalla dimensione delle aziende. Questo per me è molto importante perché è proprio quello in cui noi crediamo ed è quello con cui noi come Generali stiamo investendo in ambito welfare. Questa ricerca cosa ci dice? L'avete già visto. Allora, 3 aziende su 4 stanno investendo sul welfare oltre i cosiddetti contratti collettivi, quindi ci mettono qualcosa in più. Le best practice ci raccontano, quello che diceva prima anche Anna, che per costruire delle soluzioni welfare per i propri dipendenti bisogna proprio partire dall'ascolto dei bisogni dei dipendenti e costruirle insieme. Chi lo fa ha una penetrazione di utilizzo poi di queste soluzioni e una soddisfazione sicuramente superiori. L'altro numero che vi ricordo è che a me colpisce, che sta aumentando l'investimento nel welfare aziendale da parte delle imprese, è triplicato il numero di imprese di PMI che ritiene strategico, quindi inserisce il welfare nella propria strategia aziendale, e questo devo dire che ha raggiunto circa il 35% ed è un numero secondo me molto importante, che fa ben sperare anche rispetto a quello che ci raccontavano, insomma, da parte delle istituzioni. Ci sono gli ultimi 3 numeri che vi voglio ricordare, che sono secondo me molto importanti e descrivono in maniera, a mio avviso, concreta qual è l'impatto del welfare. Il primo numero è il 79%, ovvero il 79% delle aziende che hanno investito seriamente nel welfare hanno un impatto sociale nel territorio dove vivono, dove operano, molto forte, molto alto. E questo è, a mio avviso, molto importante perché chiarisce, fa vedere come Armel da precursore racconta nella mostra, viene raccontato nella mostra, di quanto si può incidere nel contesto partendo proprio dall'azienda e dai propri lavoratori. Il secondo tipo di impatto è che il 78%, sempre, quindi 79-78% delle imprese che investe in maniera strategica sul welfare diventa molto più attrattiva per le giovani generazioni. Sono le aziende che assumono di più di tutte le altre aziende in termini proprio di nuovi collaboratori, e in più misurano, il 60% di queste, un più alto tasso di retention, diciamo noi, quindi riescono a trattenere in maniera più convincente le persone di maggior valore nella propria azienda. Questi sono ovviamente impatti molto, molto importanti proprio anche per le aziende, e passano dalla soddisfazione che i collaboratori provano di fronte a queste iniziative. Ultimo, ma non ultimo, è l'impatto economico. L'avete visto dai numeri, il 40% delle imprese che investe in maniera strategica le aziende che investono in maniera strategica sul welfare hanno il 40% in più di redditività rispetto al proprio business, e il 20% in più di aumento di produttività dei propri collaboratori, che, detto in maniera molto più semplice, quando il lavoratore sta bene, si sente a casa, si sente curato, si sente importante per l'azienda, lavora di più, lavora meglio e lavora anche in maniera più produttiva. Questo per noi è così importante che iniziamo a farlo inizialmente proprio dai nostri dipendenti. Noi siamo, oltre che promotori del welfare con questa iniziativa in collaborazione con tutte le confederazioni e associazioni di questo welfare index PMI, siamo anche produttori. Lo facciamo per i nostri 14.000 dipendenti innanzitutto in Italia, qui, e impariamo anche da loro soluzioni che poi portiamo sul mercato, perché evidentemente anche fa parte del nostro business offrire queste soluzioni olistiche, come è stato detto prima, quindi non solo coperture assicurative ma anche una piattaforma per costruire insieme questi tipi di servizi a una impresa su quattro nel nostro paese. Quindi è per noi anche un'opportunità di business, è un segnale che c'è domanda e molta attesa da parte delle imprese per sviluppare questo business, sfruttando anche i benefici fiscali che prima sono stati citati e che comunque sono secondari ma sono importanti.
1: Grazie Francesco, hai introdotto un altro elemento che è molto attuale secondo me. C'è grande dibattito oggi in Italia sulla scarsità di offerta di lavoro, la demografia inizia, diciamo così, a presentare i suoi conti, e il welfare, la partecipazione, tutti questi strumenti sono uno strumento prezioso per trattenere le persone. Tante volte non li leggiamo così, ma probabilmente rendono ancora più attuale la questione del welfare. E poi grazie anche perché hai citato il terzo autore del giorno, abbiamo Dante, Armel e Papa, ovviamente, con la Magnifico Humanitas, che se vi guardate intorno, ma non l'avrete ancora fatto perché non vi sarete mai distratti finora, ma ci sono citazioni che trovate in tutto il padiglione. Chiudiamo questo primo giro col dottor Angelini di Visa, che ci racconta un po' la vostra prospettiva anche come, diciamo, infrastruttura vera e propria che un paese come il nostro necessita per fare tante delle cose che abbiamo detto finora.
5: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Quando pensiamo alla pubblica amministrazione, ci concentriamo su politiche, istituzioni, su servizi. Questi servizi però hanno dietro sempre un'infrastruttura che i cittadini non vedono fino a che qualcosa non funziona, e se ne accorgono soltanto quando qualcosa non sta girando nella maniera giusta. Ora, noi come Visa ci concentriamo naturalmente sulla solidità, efficienza e resilienza di questa infrastruttura. Siamo fortemente convinti, ovviamente il nostro settore è sistemi di pagamento, fortemente concentrati nel supportare le istituzioni nell'erogazione, i cittadini nella ricezione di tutto quello che sono il supporto che le istituzioni possono dare, In un momento, in un'era di tensioni geopolitiche, di insicurezza come quella che stiamo vivendo, la resilienza di queste infrastrutture diventa un elemento fondamentale, non più un tema necessariamente operativo, ma un modo di creare fiducia, il trust, la fiducia nelle istituzioni, affinché poi i cittadini possano utilizzare sempre di più, in maniera sempre più efficiente, sicura e solida, l'interazione che avviene tra le istituzioni e loro stessi. Ora, specificamente sul tema del welfare, chiaramente non è possibile ridurre il welfare a un elenco di benefit, noi siamo fortemente convinti che la facilità di fruizione dei sistemi, cioè l'interazione tra governo e cittadini, sia un elemento chiave. In Visa normalmente distinguiamo tra una dimensione interna, che è quella del rapporto tra l'azienda e i dipendenti, e una dimensione esterna, che è più sociale, più ampia, più di grandi dimensioni, fatta di grandi infrastrutture. E mi concentrerei su questo secondo aspetto, dove per esempio in Spagna, in occasione del Covid, i cittadini avevano difficoltà ad accedere a quello che erano il supporto che le istituzioni fornivano loro, e si sentivano in qualche modo abbandonati. Visa ha collaborato con un grande istituto finanziario e con oltre 100 amministrazioni locali per creare, attraverso una carta di pagamento, la possibilità di accedere facilmente, ricaricare, avere in tempo reale la possibilità di accedere a determinati supporti, e ovviamente in quel momento c'erano delle restrizioni per cui era possibile semplicemente utilizzarlo presso farmacie e supermercati, però quello era il momento che stavamo vivendo tutti quanti. E sono state erogate in quel momento 400.000 carte, abbiamo collaborato con 100 istituzioni locali, al fine appunto di creare questa fiducia che è stata in quel momento fondamentale. Un altro esempio interessante, sempre sulla parte esterna, è la Social Card, che in Germania è un progetto che è iniziato con i rifugiati che scappavano dalla guerra in Ucraina, e i quali facevano file interminabili per avere il supporto e il sussidio in beni alimentari e quello prima necessità. Il governo tedesco ha emesso un bando che, attraverso, diciamo, la collaborazione con una fintech, Visa ha avuto la possibilità di vincere, e inizialmente è stato per dare una risposta immediata di urgenza. Successivamente questa carta è diventata un modo di identificare socialmente uno status, quindi i diritti di cittadino da parte dei lander. Poi i vari governi locali hanno chiesto, da un punto di vista tecnologico, che ciò che venisse erogato, per esempio in Baviera, fosse speso semplicemente all'interno dello Stato stesso. Però questa, diciamo, è semplicemente una caratteristica tecnologica. Ovviamente le infrastrutture possono rispondere a quelle che sono le esigenze delle istituzioni del momento. Quindi, diciamo, il tema che dal mio punto di vista non è strettamente necessario creare nuovi programmi di welfare, o sicuramente si può fare, però quanto migliorare la fruibilità degli stessi. L'accessibilità diventa poi virale nel momento in cui sia i cittadini che i dipendenti, sempre distinguendo il fronte interno o quello su larga scala, trovano facilità e aumentano la propria fiducia verso quello che aziendalmente può essere definito il dipendente si deve sentire un po' coccolato, un po' un abbraccio, come sempre in linea con il tema della, di questa edizione del meeting, e deve essere assolutamente facile da utilizzare, deve essere deve sentirsi un'attenzione particolare, però ecco, poi invece su larga scala chiaramente riguarda il rapporto governo-istituzioni, cittadino-istituzioni, quello che definiamo citizen to government, e viceversa. In particolare la struttura che rappresento, Visa Government Solution, è dedicata a accompagnare le pubbliche amministrazioni e le istituzioni nel loro percorso di digitalizzazione, utilizzando le infrastrutture che abbiamo nostre proprietarie. Visa ha una rete importantissima, l'infrastruttura più grande al mondo di trasporto nel settore pagamenti.
1: Grazie. Adesso facciamo un secondo giro più veloce, perché la cosa più difficile che vi capiterà quest'estate sarà riuscire a pranzare al meeting oggi, dato che c'è il Papa, quindi non voglio aumentare la tensione che già starete iniziando a percepire, e poi così che abbiate il tempo, chi vuole, di andare al Santo Padre. Quindi vi chiedo un intervento di due minuti di prospettiva, cioè qual è il punto che secondo voi, parlando di welfare oggi, è da osservare, da guardare, da mettere al centro dell'agenda, sia dal punto di vista politico istituzionale, sia dal punto di vista del business e in generale dei servizi che offrite. Presidente.
6: Grazie Francesco, io rispondo dal punto di vista istituzionale, politico c'è il mio amico Marco che risponde lui, quindi se no poi mi licenzia. Ma guarda, molto, molto importante, desidero partire da ciò che ha vi ha sottolineato un attimo fa Alessandro, fiducia, trust, fiducia nelle istituzioni. Ecco, dal mio punto di vista, io cosa sto facendo, cosa faccio? Ho cercato di mettere a disposizione del pubblico la mia deformazione personale privatistica. Perché? E quindi questo è importantissimo, ma perché? Perché le istituzioni oggi, tutti voi lo vedete, lo toccate con mano, se guardo, bando all'ipocrisia, guardo indietro, io purtroppo ho registrato un'assenza, una mancanza parziale di fiducia nelle istituzioni, certamente sì, delle istituzioni, che vuol dire Stato, perché badate bene, in questo momento io ho la responsabilità della spina dorsale del nostro paese. L'INPS è la seconda voce a bilancio dello Stato, dopo lo Stato, Marco lo sa molto bene, quindi è un terzo del PIL. Capite che se all'INPS succede qualcosa, a parte la fine che fa sottoscritto, è molto più importante ciò che viene meno a favore della popolazione, del paese, della crescita del futuro. Quindi questa è la grande responsabilità che ho accettato indubbiamente coi piedi per terra e che voglio portare avanti. Ma tutto questo per dire che cosa? Oggi, per il futuro, io rappresento tutto il welfare. Signori, io rappresento il welfare in Italia. L'INPS è un unicum a livello europeo, se non di fatto mondiale. Non c'è, e tu lo sai da studioso come me, non c'è un istituto che possa competere con l'INPS. Ma cosa manca? Manca la conoscenza, signori. Voi non sapete quello che facciamo. Questa è importantissima, è la precondizione per potersi fidare. Come fate a fidarvi di un qualcosa di cui non conoscete i contenuti, non conoscete i servizi? Pensate solo a questo, le dimensioni che ci sono nell'INPS. Previdenza, assistenza, tutta la disabilità, tutta. Parte delle politiche attive, corpo ispettivo, audit, monitoraggio. C'è quasi tutto e c'è soprattutto un'altra cosa fondamentale e preziosissima per voi, i dati. I dati. Ecco perché oggi la nuova INPS, il nuovo modello di welfare, perché è welfare di cui dobbiamo parlare, non soltanto previdenza, sarebbe quasi da cambiare coniare l'INPS, non Istituto Nazionale di Previdenza, Istituto Nazionale di Welfare, è il welfare oggi, racchiude tutte queste dimensioni, tutto. Io ci sono da quando nascete fino a dopo che ce ne andiamo con la reversibilità oserei dire che sono il vostro miglior compagno di viaggio, il più affidabile, il più certo, il più sicuro, l'unico che guarda il vostro interesse, perché quello è il mio obiettivo, essere al vostro servizio. E allora per il futuro cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna cambiare impostazione, bisogna cambiare approccio, Francesco. Prima il lavoro, non c'è previdenza senza il lavoro, è dal lavoro che nasce tutto, è con il lavoro che ci facciamo una famiglia, è col lavoro che compriamo una casa, è col lavoro che andiamo in vacanza, è col lavoro che ci realizziamo ed è sul lavoro che dobbiamo puntare, perché il punto oggi è capire che la sostenibilità della previdenza non si difende solo nella previdenza, ma si difende prima dal lavoro, e cioè più occupazione stabile, meno carriere discontinue, più contrasto al sommerso, più partecipazione dei giovani, donne e salari naturalmente adeguati insieme alla produttività. Queste sono le leve strutturali sulle quali dobbiamo lavorare per il futuro, perché se è vero, come è vero, che vogliamo rilanciare il nostro paese, questo si rilancia dalla fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Ma però, e chiudo, la fiducia dobbiamo meritarcela noi, io e Marco, giusto? Dobbiamo meritarcela cambiando anche da questo punto di vista approccio. Ce la dobbiamo meritare coi fatti che dobbiamo dimostrare noi a voi e non viceversa, perché siamo noi al vostro servizio. E nel mio mandato è dal primo giorno che sto costruendo fatti concreti che possano aiutarmi, che possano dire a voi: fidatevi delle istituzioni, perché oggi le istituzioni sono al vostro servizio, rispondendo al vostro fabbisogno oggi per il futuro, che siate giovani, anziani, che ci siano delle fragilità, qualunque situazione c'è, noi oggi vi veniamo incontro in chiave predittiva, utilizzando la tecnologia, lasciando sempre la persona al centro.
1: Grazie mille. Io non aggiungo nessuna conclusione, vi invito soltanto. Ringrazio tutti e buon meeting. Grazie.
7: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
2: E dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
2: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
3: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
2: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
3: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
2: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
3: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
2: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
3: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
2: Lo sazierò di lunghi giorni.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
2: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: sogni si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

mio discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È domenica 27 settembre.
2: Sono le 23:54.

bugia e un letto scomodo, comunque sia, il film è il solito e un finale non c'è mai. L'idea di te mi rende instabile di fronte a te, così arrendevole, sei sempre qui, bella impossibile, un uragano sei.

quasi un super alcolico di gradazione 46. Avrei già un buco nello stomaco e come Bob Marley non mi curerei. E se fossi davvero coraggioso in questo momento te lo direi. Aspetta

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che

Tones. Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Grazie per essere venuti così numerosi a questo incontro. Un incontro con un titolo un po' particolare: L'arte di stare, la presenza è un movimento. Ci sono tre parole in questo titolo un po' lungo, che però dicono un po' il senso di quello che vorremmo raccontare insieme, costruire insieme questa sera. Lo stare perché spesso noi abbiamo l'idea che stare voglia dire stare fermi. In realtà noi questa sera sentiremo un'altra accezione di questo.